capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Two.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.

0: Beautiful gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold. Tutto il meglio della musica. Lo ascolti solo su Radio Capital.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN, gruppo A2A.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Capital Go.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Sono le 6 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, Israele non sta partecipando, specifica Trump. Il presidente americano ha anche detto che ci saranno altri bombardamenti se l'Iran non firmerà un accordo entro domani. Teheran sostiene di aver attaccato due navi ad Hormuz, ma Washington smentisce e assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando nello stretto. Scontro nel governo, il ministro alla salute Schillaci ritira la legge di riforma della medicina territoriale che prevedeva tra l'altro che alcuni medici di famiglia e specialisti diventassero dipendenti pubblici. C'è comunque l'intenzione di salvare la riforma, chiedendo ai medici di lavorare 6 ore a settimana nelle nuove case di comunità finanziate con il PNRR. Gli indagati per corruzione nell'inchiesta sul ponte e sullo stretto tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. Secondo l'accusa della Procura di Roma, avvicinarono senza ottenere risultati due magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier, promettendo incarichi in altri enti una volta che fossero andati in pensione. Bill Gates ammette: non avrei mai dovuto incontrare Epstein, ma non sono mai stato sulla sua isola, nel suo ranch, nella sua villa, dice il fondatore di Microsoft nella sua testimonianza a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti. Poi ha assicurato di non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite. Il mondiale di calcio è conto alla rovescia. Oggi alle 21 la prima partita, Messico-Sudafrica, dà il calcio d'inizio ad un'edizione che cambia anche le regole del calcio. Riccardo Quadrano.
5: Obiettivo dichiarato è combattere le perdite di tempo, quindi conto alla rovescia dell'arbitro quando si ritarda un rinvio dal fondo o un fallo laterale. Nel primo caso, se si sgarra, sarà concesso un corner agli avversari, nel secondo verrà invertita la rimessa. Severità massima anche sui cambi. Un giocatore sostituito avrà 10 secondi di tempo per lasciare il campo. Se esagera, chi ne prende il posto potrà entrare solo alla prima interruzione. Meno tolleranza anche per chi si fa medicare dopo un infortunio. Dovrà abbandonare il terreno di gioco e rimanere fuori per un minuto dopo la ripresa del match. Sarà dato inoltre più potere al VAR, a cui si potrà fare riferimento anche sul secondo giallo che porta ad un'espulsione o sui calci d'angolo assegnati erroneamente.
4: Alle 7 torna Capital News, tra poco buongiorno Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Come passa l'estate?

0: Sei un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Dopo James Taylor non posso cominciare la puntata di oggi parlando di bombardamenti aerei e quant'altro, insomma non è il caso, quindi vi raccomando

0: racconto questa storia perché è incredibile. Il protagonista si chiama Jeffrey Wall, ex comandante di Air Canada, arrestato nelle scorse settimane nell'ambito di un'indagine per frode, perché secondo gli investigatori avrebbe volato per quasi 17 anni senza possedere la licenza necessaria per comandare gli aerei di linea che pilotava. Non stiamo parlando quindi di pochi voli. Tra il 2009 e il 2025 avrebbe effettuato oltre 900 collegamenti nazionali e internazionali e comandi di aerei di tutto rispetto, Boeing 777, eccetera, eccetera. Quindi ha trasportato più di 100.000 passeggeri. Tra l'altro la vicenda è emersa durante una verifica di routine sulle credenziali dei piloti. Ma questa storia è identica a un'altra. Io avevo conosciuto qualche anno fa un signore che si chiamava Thomas Alme, che si chiama Thomas Alme, svedese, e ha fatto esattamente la stessa cosa, come DiCaprio nel film, provato. Pilotato aerei per circa 13 anni senza avere la licenza. Una cosa veramente incredibile. Sono le 6:09, questo è Buongiorno Capital. Possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bom dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Ovviamente non posso non dirvi quello che sta accadendo però in Medio Oriente, perché gli Stati Uniti hanno attaccato nuovamente l'Iran per il secondo giorno di fila. Il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente ha detto che mercoledì sera sono cominciati nuovi attacchi all'Iran, è il secondo giorno consecutivo di bombardamenti. Il comando li ha presentati ovviamente ancora come autodifesa, una formula usata anche in passato per attacchi di cui voleva ridimensionare in un qualche modo la portata, ma ci sono informazioni sulla loro estensione. In realtà però l'Iran ha attaccato anche il Bahrain e il Kuwait, quindi c'è stata una risposta anche da parte iraniana. Lo stretto di Hormuz, ovviamente, che vi devo dire, continua a rimanere chiuso. Nel pomeriggio il presidente Trump aveva minacciato attacchi più pesanti di quelli che Stati Uniti e Iran si erano scambiati nella notte tra martedì e mercoledì, e anche il segretario della difesa Hegseth aveva fatto dichiarazioni simili, dicendo che il comando sarà impegnato stanotte. Insomma, quindi questi attacchi che sono ricominciati hanno di fatto interrotto il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti continuano a dire che è una ritorsione per l'abbattimento di un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz. Ripeto, stretto di Hormuz che purtroppo continua a rimanere chiuso, e continuano anche i combattimenti in Libano. Tutto è ripartito da lì, se questa almeno è la narrazione iraniana, che dice: ho attaccato gli Stati Uniti, ho abbattuto quell'elicottero perché era stato di fatto interrotto il cessate il fuoco da Israele, che aveva ricominciato a bombardare pesantemente il Libano.

Mario Venuti, fortuna su Radio Capital. Alla fine, se la guida era sicura, scrive Giulia, potevano fargli fare l'esame e ottimizzare il suo percorso, ma è quello che mi ero chiesto anch'io quando ho conosciuto questo Thomas Salme, questo svedese che ha guidato per anni, ha pilotato per anni aerei senza avere la licenza. Anch'io ero molto sorpreso, lui aveva imparato benissimo, lui, tra l'altro gliel'avevano anche detto alla fine, non è che è una questione di saper volare o meno l'aereo, è una questione di rispetto della norma, perché poi di fatto lui ieri li sapeva volare benissimo. Queste storie a me coinvolgono sempre tantissimo. Tra l'altro è probabile che qualcuno di noi abbia preso un volo pilotato da uno di questi, perché almeno Salme nei primi anni 2000 ha fatto volare migliaia di aerei in tutta Europa e in tutto il mondo. Allora, il 14 giugno gli svizzeri saranno chiamati a votare un referendum che almeno sulla carta parla di popolazione, perché l'obiettivo è impedire che la Svizzera superi i 10 milioni di abitanti entro il 2050, anche se in realtà la posta in gioco, come vedremo, è molto più alta. L'iniziativa nasce dall'Unione Democratica di Centro, che è praticamente il principale partito della destra svizzera, che sostiene che la crescita della popolazione stia di fatto mettendo sotto pressione il paese. Quindi, secondo i promotori, negli ultimi 20 anni l'immigrazione ha contribuito all'aumento degli affitti, alla congestione di strade, ferrovie, insomma tutto ciò che non va in Svizzera, secondo i promotori, dipende appunto dall'immigrazione. La parte più delicata però riguarda il rapporto con l'Unione Europea, perché il testo prevede che se le misure per contenere la popolazione non dovessero bastare e la Svizzera superasse comunque la soglia prevista, quindi andasse oltre questi 10 milioni, il governo sarebbe obbligato di fatto a interrompere l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. E qui arriva, diciamo, il nodo centrale, perché molti si chiedono perché interrompere la libera circolazione, perché appunto secondo i promotori è proprio quell'accordo ad aver favorito l'arrivo di centinaia di migliaia di lavoratori europei e quindi la crescita demografica del paese. Noi combattiamo contro un inverno demografico devastante, altri paesi fanno lo stesso, direi quasi tutto il mondo occidentale, gli svizzeri invece vogliono diminuire questa crescita. L'obiettivo è proprio questo, limitare la popolazione, perché altrimenti non basta per tutti. Il problema però è che la libera circolazione non è un accordo isolato, cioè fa parte di un pacchetto di 7 accordi firmati tra Svizzera e Unione Europea alla fine degli anni 90. Sono tra l'altro collegati tra loro, cioè una fa cadere l'altra.

sostanzialmente. Se cade uno rischiano di cadere automaticamente anche gli altri. In pratica interrompere questa libera circolazione potrebbe significare mettere in discussione l'intera architettura dei rapporti economici tra Berna e Bruxelles. Quanti sono gli italiani che lavorano in Svizzera? Insomma, potrebbero avere problemi in futuro, perché parliamo di accordi che riguardano tutto: commercio, trasporti, agricoltura, appalti pubblici, ricerca scientifica. Tra l'altro sono in tanti a preoccuparsi in Svizzera, soprattutto i colossi, aziende come Novartis, Nestlé, Roche, ma non solo, sostengono che senza la possibilità di assumere facilmente lavoratori europei diventerebbe molto più difficile trovare personale qualificato solo dentro la Svizzera. Alcuni studi infatti stimano che nel lungo periodo il paese potrebbe perdere centinaia di miliardi di franchi, insomma è la moneta svizzera, di ricchezza, e ritrovarsi con una grave carenza di lavoratori proprio mentre la popolazione invecchia. A me fa impressione questo, perché effettivamente il resto del mondo va in direzione opposta. C'è anche la Svezia, che tra l'altro ha introdotto, vuole introdurre, almeno questo ha detto il primo ministro svedese Kristersson, leader del governo di centrodestra del Partito Moderato, che appunto ha annunciato che la fecondazione in vitro sarà il pilastro della sua campagna elettorale in vista delle politiche di settembre, cioè vuole rendere gratuita la fecondazione in vitro per incentivare le persone a fare figli, anche se insomma io non lo so se questa cosa funzionerà. Io non credo che le persone decidano di fare o non fare figli in base a, per carità, ha un costo, la fecondazione, la procreazione assistita costa in media 4.500 euro, scusate, almeno in Svezia, però insomma la scelta di non avere figli è ormai legata, direi, più a una transizione culturale, no? In cui la genitorialità è considerata solo uno dei possibili stili di vita tra i quali appunto ognuno di noi può scegliere.

0: comunque, buongiorno, Alberto da Brescia. Preferisco un paese che fa queste regole e che si autolimita ad un paese che accoglie e costringe chi a fare chi il triplo di quello che dovrebbe fare per mantenersi. Preferisco un paese che dice dobbiamo dare una rallentare, dobbiamo riflettere su cosa e come fare determinate cose, piuttosto che uno che accoglie come fa l'Italia e poi non li sa gestire, non li tutela neanche e in più mette in difficoltà tutti gli italiani. 100 volte la Svizzera.
1: Sì, anche se non è che la Svizzera non avrà problemi, qualora dovesse passare questo referendum, occhio, perché in realtà sono in tanti a dire ma poi le pensioni chi le paga, perché è un tema questo anche svizzero, non è soltanto italiano. Se poi i lavoratori diminuiscono, cioè le persone in età lavorativa diminuiscono, non c'è nessuno che può pagare le pensioni, hanno lo stesso identico sistema, insomma poi ogni sistema ha le sue peculiarità, ma di base la logica è la stessa. Tra l'altro questo argomento mi fa pensare all'intervento di ieri sera di Vannacci, che avrete visto molti di voi, e da Lili Gruber, ovviamente ha affrontato anche questo tema, no? Quello dell'immigrazione, dice lui, non ce la possiamo fare a gestirli tutti e quindi bisogna rimandarli a casa. Lui promuove, lo sapete, la remigrazione, però poi rimane da capire chi è che si mette a fare il raccoglitore di frutta nei campi dove troviamo le badanti, cioè sono tutte persone queste che lavorano e che tengono basse certi costi anche per l'utente finale, no? Se pensiamo proprio alla frutta, per esempio, nessuno affronta quel problema, nessuno combatte in realtà il caporalato, perché poi se combatte il caporalato e le aziende sono tutte quante veramente costrette a pagare il giusto i lavoratori, i prezzi aumentano e quindi nessun governo, nessun partito si mette veramente a lavorare affinché il caporalato venga combattuto sul serio, perché poi il rischio è quello e poi chi ti vota se aumenta il costo delle fragole, ecco. Ma in generale il tema esiste, per carità, è ovvio che se aumentano le persone all'interno di un paese e se una città, per esempio, ha ospedali, scuole, trasporti progettati per 100.000 persone, improvvisamente ne deve servire 120.000, la pressione aumenta, se gli investimenti pubblici non tengono il passo la qualità dei servizi può peggiorare, però bisogna anche stare attenti a non considerare tutti quanti gli immigrati come persone che stanno a casa ad aspettare i servizi, cioè moltissimi di questi non è che sono tutti clandestini come qualcuno sostiene, lavorano, contribuiscono al sistema, poi certo le cose non vanno sempre bene, spesso vanno male, non c'è dubbio, ma non è una questione di metodo, è una questione di scelta di politiche nazionali che possano governare il fenomeno dell'immigrazione, una cosa assolutamente possibile. La scelta della Svizzera è una scelta che va secondo me in direzione opposta, cioè il rischio è quello di rimanere in pochi, ricchi per carità, ma per quanto ricchi non so se basteranno, e questo lo dicono anche in Svizzera, insomma chi vota no a questo referendum probabilmente non basteranno gli svizzeri a sostenere tutto il sistema.

0: Ma poi fondamentalmente Vannacci interrompeva sempre la Gruber dicendo che i paesi, gli accordi ci sono, però bisogna sempre vedere, dice li mettiamo nei paesi terzi, ma nei paesi terzi, sì, poi dopo come fanno ad andare nei loro paesi? Cioè tu scarichi il paese terzo e dici ecco dell'immigrato perché devo reimmigrare. Cioè voglio dire, quello non so, prende, perché se prende quello del paese suo, non quello di un altro, sì, paese. Cioè,
1: c'è
0: tutte cose sconclusionate e non riusciva a fare, interrompeva sempre le altre due giornaliste che stavano là, insomma, veramente una persona, lasciamo perdere.
1: Sì, tra l'altro Sara fa presente che ieri Vannacci ha di nuovo detto, insomma, ripetuto il concetto che i gay non sono normali. Devo dire che è un errore anche chiederglielo, perché lui lì ci sguazza, secondo me. Tra l'altro fa un discorso che non sta in piedi, perché dice lui: ma io dico normale in questo senso, il 95% delle persone nel mondo è eterosessuale, quindi quel 5% omosessuale esce dalla mia idea di normalità. Intanto perché dirla una cosa del genere? Che valore ha? Cioè, se non ha un'accezione né negativa né positiva, ma solo statistica, qual è la notizia? Lo sappiamo tutti che gli omosessuali sono in minoranza nel mondo, ma sono in minoranza pure quelli con gli occhi azzurri. Non è che metta a dire che quelli con gli occhi azzurri non sono normali perché non rientrano nel dato statistico. Cioè, se lo dico è perché mi stanno sulle palle, evidentemente, se no non ho motivo di dire che quelli con gli occhi azzurri non sono normali. O no? Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital. Questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
7: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
6: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici, che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
2: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny, dal lunedì al venerdì alle 10, Radio Capital. Solo bella musica.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma perde tempo con Vannacci, ragazzi. Quelli sono individui che vanno lasciati nell'anonimato, poi piano piano spariscano.
1: Non lo so.
0: E sempre forza Radio Capital, dai Cobra Reale.
1: Quanto vogliamo bene noi al Cobra Reale qui, alle 6 soprattutto, c'è sempre Jacopo, credo da Firenze, Jacopo Cobra Reale, o Firenze o Prato, insomma non lo so, e temo che però, insomma per alcuni non è così, è una bella notizia, di Vannacci sentiremo parlare ancora a lungo questa storia che non dovremmo intervistarlo, non dovremmo parlarci, ma ha il 5% Vannacci, quindi sarà anzi l'ago della bilancia per Meloni, che si vede erodere consenso a destra, che è la cosa che è proprio è l'incubo di Meloni, secondo me, anche perché senza Vannacci rischia appunto di perdere le elezioni, però Vannacci con Forza Italia non ci vuole stare, Forza Italia con Vannacci nemmeno, quindi insomma è un tema complicato, ma di Vannacci sentiremo parlare ancora a lungo. Tra l'altro lui ieri citava l'AfD e su questo ha ragione, il partito di estrema destra tedesco dice io ho il 5%, lì hanno il 30%, il senso qual è? L'elettorato esiste, esiste un elettorato che sta a destra di Fratelli d'Italia, i delusi di Fratelli d'Italia, quelli che non hanno visto per esempio rimpatriare i migranti, che non hanno visto il blocco navale, tutte cose che Meloni aveva promesso ma che non è stata in grado di realizzare. Arriva Buffoni.
2: Buongiorno, ci siamo. Questa sera alle 21, ora italiana, cominceranno ufficialmente i mondiali di calcio di Canada, Stati Uniti e Messico, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica nello storico Stadio Azteca di Città del Messico, per intenderci quello di Italia-Germania 4-3, 1970. Andranno i mondiali avanti fino al 19 luglio, saranno i mondiali con più squadre di sempre, 48, e nonostante questo, come sappiamo, l'Italia non c'è, per la terza volta di seguito. Si gioca in 16 stadi, 3 in Messico, 2 in Canada e 11 negli Stati Uniti. Farà caldissimo, saranno fortunate le squadre che giocheranno nei 3 stadi chiudibili e condizionati, tutti negli Stati Uniti, ad esempio quello di Atlanta. Invece a Miami, dove farà molto caldo, invece non c'è il tetto. Si comincia con la fase a gironi, poi sedicesimi di finale, ottavi, quarti, semifinali e finale. La finale al MetLife Stadium del New Jersey, praticamente alla periferia di New York. La Rai trasmetterà 35 partite, una ogni sera. Poi tutti i quarti di finale, semifinali e finale. Tutte le 104 partite si possono vedere invece con abbonamento a DAZN. Saranno gli ultimi mondiali per i due grandi Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i primi per il fuoriclasse spagnolo Lamin Yamal. La Spagna di Yamal è data favorita subito dietro però alla fortissima Francia. Poi Argentina, Inghilterra e il Brasile allenato da Carlo Ancelotti, che ha convocato un'altra vecchia star, Neymar. Dicevamo del caldo previsto. La FIFA ha concesso ai giocatori una pausa di 3 minuti per idratarsi per ogni tempo di gioco, il cosiddetto cooling break. Sono previste altre misure per consentire ai tifosi e ai giocatori di rinfrescarsi, come i sistemi di nebulizzazione, aria condizionata in panchina, reti idriche ampliate. Sono anche i mondiali di Donald Trump, che però ha adottato politiche anti-immigrazione strettissime. Addirittura 4 nazioni partecipanti sono sottoposte al travel ban, il divieto d'ingresso. Iran e Haiti ce l'hanno totale. Senegal e Costa d'Avorio parziale. Molti tifosi di queste nazioni non sono riuscite a ottenere un visto. L'Iran, appunto, è in guerra con gli Stati Uniti ed è la prima volta nella storia dei mondiali che un paese ospitante è in guerra con uno dei partecipanti. I calciatori iraniani alloggeranno in Messico, anzi già stanno alloggiando lì, e avranno visti per accedere agli Stati Uniti solo nei giorni delle partite. Altra novità, però decisamente più leggera, durante la finale ci sarà l'halftime show tra i due tempi, come al Super Bowl del football americano. Sarà curato da Chris Martin con protagonisti Madonna, Shakira e i coreani BTS. E allora buon mondiale a tutti, nonostante noi non ci siamo. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital. Passate una buona giornata.

in Somewhere Only We Know alle 6:45 su Radio Capital. C'è questo articolo del Wall Street Journal uscito un paio di giorni fa, molto interessante, sulla Corea del Nord. Tra l'altro il titolo è incredibile, questo sì, perché dice che questo, insomma, la Corea del Nord potrebbe essere potrebbe avere l'economia la crescita economica coreana, scusate, nordcoreana, è la più incredibile di sempre, insomma, perché per decenni la Corea del Nord è stata considerata uno dei paesi più poveri e isolati del pianeta, e in parte lo è ancora. Eppure negli ultimi anni, dice il Wall Street Journal, qualcosa sembra essere cambiato in meglio. A dirlo però, questo va specificato subito, non sono i dati ufficiali che il regime, sappiamo, non pubblica, ma le stime dell'intelligence sudcoreana e le testimonianze di diplomatici e visitatori stranieri. Tra l'altro, fino a qualche tempo fa in Corea del Nord si poteva andare, prima del Covid si poteva andare con limitazioni incredibili, insomma venivi sempre seguito da una guida che era lì presente per vedere cosa fotografavi, cosa facevi, dove andavi, però insomma in un qualche modo potevi visitare il paese. Pyongyang, dicono quelli che ci sono stati di recente, sono comparsi nuovi palazzi, infrastrutture moderne, più automobili, smartphone, la gente paga anche con gli smartphone e ci sono perfino app per chiamare taxi, tutte cose magari per noi insomma piuttosto normali, però in Corea del Nord non lo erano affatto. E appunto il Wall Street Journal definisce la Corea del Nord una delle storie di successo economiche più sorprendenti al mondo. Allora, i numeri sono questi: nel 2024 l'economia nordcoreana sarebbe cresciuta del 3,7%, che magari, dico io, qui siamo allo 0, non è certo un boom straordinario, ma è un risultato significativo per un paese che, voglio dire, solo pochi anni fa era in ginocchio. Nel 2020, 21, 22 la pandemia aveva colpito duramente la Corea del Nord, tra l'altro si era chiusa a riccio più di altre nazioni. Poi la svolta è arrivata nel 23, questa è sempre la ricostruzione del Wall Street Journal, con la guerra in Ucraina. Perché cosa è successo? Pyongyang ha iniziato a fornire armi alla Russia e successivamente anche migliaia di soldati per la liberazione del Kursk, vi ricordate, la regione occupata dagli ucraini in Russia. Secondo alcune stime, da queste operazioni avrebbe incassato circa 10 miliardi di dollari. Ora, sono numeri piccoli, molto piccoli, ma in Nord Corea fanno la differenza. L'intero PIL nordcoreano vale circa 27 miliardi, quello italiano vale 2.000 miliardi, ecco, questi sono le differenze, sono differenze sostanziali, quindi 10 miliardi ti fanno una differenza enorme, e infatti questi 10 miliardi hanno avuto un impatto enorme sull'economia del paese. A questo si aggiunge un altro fattore: la Cina, a quanto pare preoccupata in un qualche modo di perdere influenza a favore della Russia, ha intensificato molto i rapporti economici con la Corea del Nord, aumentando esportazioni, investimenti, aiuti. Tra l'altro Xi Jinping in questi giorni è proprio in visita in Nord Corea anche per rimarcare probabilmente questa vicinanza. Quindi Kim Jong-un ha utilizzato queste nuove risorse per costruire infrastrutture, ampliare attività industriali, sviluppare aree economiche speciali al confine con la Cina, proprio per modernizzare il paese, almeno in alcune zone. Ecco perché poi va detto questo: tutto quanto l'articolo si basa su ciò che accade a Pyongyang, che è la capitale, ma fuori dalla capitale la Corea del Nord rimane pressoché buia. Le immagini satellitari ci dicono questo: la Corea del Sud illuminata, la Corea del Nord completamente buia. Un paese che ha investito invece tantissimo in armi, in armamenti e soprattutto sul suo piano nucleare, che si è chiesto di interrompere molte volte, spesso ci si era, qualche volta almeno si era arrivati a concludere quell'accordo, poi alla fine la Corea del Nord ha sempre fatto un passo indietro.

In mare d'inverno, Loredana Bertè su Radio Capital alle 6:53. Allora, siccome parlavamo di Corea del Nord, paese considerato canaglia, stato canaglia, diciamo così, da gran parte della comunità internazionale per i suoi legami con il terrorismo, volevo aggiornarvi sulla vicenda di Omar Artan, l'arbitro somalo che è stato respinto alla frontiera negli Stati Uniti, doveva partecipare ai mondiali. Ebbene, non parteciperà, è stato rimandato a casa, la FIFA dice non possiamo controllare tutto, queste le parole di Infantino, perché dicono gli Stati Uniti avrebbe presunti legami, insomma, con il terrorismo. Ovviamente non sono stati forniti maggiori dettagli e la FIFA ha proprio detto di non essere coinvolta nella gestione dell'immigrazione del paese ospitante, e che appunto quest'ultimo, quindi gli Stati Uniti, è quello che decide chi far entrare. I mondiali che insomma partiranno oggi, come diceva poco fa il direttore Buffone, andranno avanti fino al

19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Artan è tornato in patria, è arrivato a Mogadiscio accolto come un eroe, giustamente, perché insomma lo volevano vedere, era l'unico arbitro africano, tra l'altro ci fanno sapere il più bravo, io non me ne intendo, ma insomma sono andato a leggere un po' di cose e però è stato respinto alla frontiera, ma abbiamo visto insomma i controlli incredibili su tutte quante le delegazioni, sulle squadre di calcio uzbeche, senegalesi, l'immigrazione, il controllo dell'immigrazione passa anche da qui, dai mondiali.

0: Man After All su Radio Capital. Moltissimi messaggi anche su questa storia dei mondiali e di Artan che è stato respinto, però come ha detto la FIFA, insomma, non dipende ovviamente dall'organizzazione, o meglio non dipende dalla FIFA, ma dipende dal paese ospitante, in questo caso gli Stati Uniti. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7, buona giornata a tutti.
1: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli.

0: anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono le 7 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Una nuova serie di attacchi americani contro obiettivi in Iran. Il presidente americano Trump ha precisato che Israele non sta partecipando alle operazioni militari. Un accordo entro domani, altrimenti riprendiamo gli attacchi. Queste le sue parole. E la risposta di Teheran è stata immediata. Le autorità iraniane hanno minacciato di colpire qualsiasi nave tenti di attraversare lo stretto di Hormuz, sostenendo di aver già attaccato due imbarcazioni e di aver colpito una base americana in Giordania. Il Kuwait intanto ha chiuso lo spazio aereo dopo diversi attacchi. Situazione tesa a Belfast in Irlanda del Nord, dove c'è stata una seconda notte di disordini. Le proteste dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni da parte di un rifugiato sudanese. Decine di persone hanno incendiato abitazioni e automobili e attaccato zone abitate da stranieri. Il primo ministro britannico Starmer ha condannato le violenze. Polemiche anche nei confronti di Elon Musk, accusato dal governo britannico di aver contribuito alla diffusione di messaggi e appelli che avrebbero favorito la mobilitazione dei manifestanti. L'intelligenza artificiale al servizio delle forze di polizia. Il governo ha appena varato diversi decreti legislativi sull'uso dell'intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro, scuola, università e giustizia. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega che riconoscimento facciale e utilizzo dati biometrici potranno essere usati prima e dopo la commissione di un reato.
4: Non è un poliziotto automatizzato, le decisioni restano umane, non c'è nessun grande fratello generalizzato. È importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati.
3: Sul fronte sanitario invece si è fermato il progetto di riforma dei medici di famiglia promosso dal ministro della salute. E prende il via oggi il mondiale di calcio con 48 nazionali partecipanti, 104 partite complessive. La gara inaugurale sarà Messico-Sudafrica, in programma alle 21 nello storico Estadio Azteca. Il torneo si svolgerà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Nel volley esordio amaro per l'Italia nella Nations League. Gli azzurri sono stati sconfitti 3-2 dalla Francia. Questa sera torneranno in campo contro la Germania nel tentativo di conquistare la prima vittoria della competizione. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: lost you, my brother. Partenza morbida con Timmy Thomas alle 7:06. Inizia da qui Breakfast Club con Riccardo Quadrano.
1: Buongiorno.
0: Con Imma Baccellieri.
2: Buongiorno.
0: Con Andrea Lucatello.
1: Buongiorno.
0: Possiamo partire.
3: E se scoprissimo che lei magari è gay?
4: Vabbè, non accamperei alcun diritto, però.
5: Radio Capital. The Breakfast Club.
6: Sono un marito devoto, sono un marito che tiene alla propria famiglia tantissimo.
7: Fedele,
6: che si è sposato
7: anche.
6: Tardi, anche fedele, che si è sposato tardi e che quindi probabilmente in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia.
0: Allora, questo è Vannacci,
1: generale.
2: Un'intervista,
0: intervista molto,
2: molto
0: lunga,
2: rilevante.
0: Molto intensa, diciamo,
2: sì.
0: Ieri dalla Gruber. Perché
2: sulla
0: ve la
2: sette.
0: Facciamo sentire? Perché ci sono tante parti, secondo me, interessanti da analizzare, sia sulle cose che ha detto Vannacci che sullo stile dell'intervista di Lily Gruber, che secondo me ha mostrato degli aspetti, secondo me non dico critici ma comunque contestabili, perché una parte dell'intervista che Lily Gruber ha fatto a Vannacci lo ha portato, ne discutevamo prima, fuori onda sul suo stesso terreno.
2: Sì, io ho trovato non ho capito il senso di una domanda sull'essere fedele, come lasciare intendere non so cosa, magari non voleva intendere nulla Lily Gruber, però conosciamo benissimo il linguaggio di Vannacci. Io probabilmente per mio gusto personale, mio modo di intendere la politica, avrei fatto delle domande più pertinenti alla politica economica o ai progetti politici di Vannacci, che io ammetto di non aver capito, cioè a parte la migrazione, a parte le sue sparate sempre molto insomma
1: a
2: su
1: effetto.
2: Questo, su effetto, non solo a effetto, probabilmente rappresentano anche il suo pensiero su minoranze e altro, esattamente la politica economica di Vannacci voi
0: sì.
2: L'avete capita?
0: No,
2: non l'ha mai
0: senso
2: espressa.
0: Che non è stata fatta nessuna domanda su questo, qual è il progetto su questo non si sa assolutamente. E tanti aspetti, partiamo dal primo. Vannacci è uno che è andato completamente contromano, nel senso che era iscritta alla Lega, portava avanti
2: certo.
0: I valori della Lega, Salvini credeva in lui, a un certo punto lui ha detto no, in questa Lega non mi ci
1: ritrovo
0: sì. Più, e non sono io che ho tradito la Lega, è la Lega che ha tradito me.
8: Parola data e onore, ma con tutte queste giravolte perché uno dovrebbe fidarsi di lei?
9: E quante giravolte avrei fatto?
8: Abbiamo appena visto.
9: Io sono sempre stato coerente con quelli che sono stati i principi e i valori con i quali
8: quindi la Lega non rappresentava più i suoi valori?
9: Se la Lega fa la sovranista a giorni alterni, non fa per me. Se
8: e
9: la Lega vota contro le armi in Ucraina, in Europa, e poi invece in Italia vota per il decreto armi, è un problema della coerenza della
8: sapeva,
9: Lega.
8: Lei lo sapeva però.
9: No, io non lo sapevo, tant'è vero che abbiamo discusso sul decreto armi in Italia sino all'ultimo
0: okay,
9: giorno.
0: Lui
1: sì,
0: dice, ragazzi,
1: detto,
0: è la Lega che è uscita fuori dai binari
1: certo.
0: Di quello che era stato, diciamo, deciso mm-hmm. All'inizio.
2: Eh sì, lui tra l'altro ha anche detto di essere stato, ha accusato Salvini di averlo un po' sfruttato per avere quelle preferenze, ricordiamo Vannacci all'Europea ha
1: certo.
2: Raggiunto uno dei record di preferenze di quella tornata elettorale, ha proprio accusato Salvini di aver sfruttato in qualche modo la sua immagine per avere quelle preferenze all'Europea e poi di non aver mantenuto in qualche modo la coerenza di principi con Vannacci.
0: Allora, due domande, una sulla maternità, una sulla remigrazione. Vi faccio sentire quella sulla maternità, alla quale forse bisognava ribattere a Vannacci.
9: Quali diritti? Mi spieghi quali
10: vuole
9: sono
10: abolire
9: diritti?
10: Le unioni civili.
9: Quali sono i diritti? No, le unioni civili mi vanno benissimo. Quindi quali sarebbero gli altri diritti che mancano a queste persone?
8: La
9: arriviamo
8: pensione di reversibilità,
9: c'è già,
8: c'è
9: già previsto
8: la maternità,
9: dalle unioni civili. È già previsto. No, la paternità non è un diritto, non lo è mai stato e non lo sarà mai, neanche in
8: maternità,
9: natura.
8: Paternità.
9: Neanche la maternità, è un diritto, assolutamente.
0: Caro Vannacci, gli dovevi dire, la maternità è un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione italiana, punto. Se ti sta bene così, se non ti sta
1: la
0: bene.
1: La sensazione è che all'inizio il contropiede, definiamolo così, di Vannacci nei confronti della Gruber sia stato abbastanza efficace, no? Nel senso che lui parlava di diritti che evidentemente esistono per quanto riguarda le unioni civili, e forse lì lui era piuttosto preparato rispetto all'intervistatrice. Sulla seconda parte, evidentemente, c'è uno scivolone al quale effettivamente Lily Gruber non ha saputo replicare, insomma,
2: diciamo,
1: ha detto
2: sì, no, forse ci sarà un audio anche su quello. Sì,
0: poi
2: volevo soltanto aggiungere che tra le altre cose ha detto che i gay alla fine hanno, le persone omosessuali hanno dei diritti, possono guidare. Io quando ho sentito questo ammetto di non essere riuscita ad andare avanti.
1: Non so quale fosse il riferimento, all'Arabia Saudita forse,
2: ma
1: dove le donne guidano poco.
2: Pensa un po', guidano anche questo paese, regala propri diritti a tutti.
0: Ultime due voci, una è sulla remigrazione. Vannacci che risponde così, e qui parte il contropiede di Vannacci, sentiamo.
8: Io le ho chiesto con i paesi con i quali non abbiamo accordi di rimpatrio, siccome ci vogliono poi tanti soldi.
4: Vi faccio un esempio, di un paese in cui non abbiamo un accordo di rimpatrio.
8: Abbiamo con l'India, col Bangladesh,
4: con quasi tutti.
8: Quindi
4: sono quelli che sono minoritari.
8: Mi risponda, certo. Mi scusi, con i paesi con i quali non abbiamo
4: paese
8: un accordo.
4: Paese terzo sicuro.
0: Allora, dice lui, mi dica lei paesi, quali sono i paesi con i quali non abbiamo un accordo, lì lo devi sapere. Cioè, se faccio una domanda a Bannacci, come facciamo con i paesi con cui non abbiamo un accordo? E lui ti dice, scusi, ma quali sono i paesi con cui abbiamo un accordo? Tu lo devi sapere.
2: Beh, però
0: perché
2: comunque Bannacci non ha risposto a questa domanda, no?
0: No, poi successivamente ha detto si mandano in un paese terzo sicuro, ha impapocchiato.
2: Beh,
0: così.
2: Ovviamente questa non è una risposta, così. Quindi porto una persona che viene dal Bangladesh in un paese in India, chiaramente questo non è possibile, però non ha risposto alla domanda.
0: Tema quote rosa, molto sensibili qua a Breakfast Club sulle quote
1: molto,
0: rosa,
1: molto, sentiamo.
8: La sua neo parlamentare Laura Ravetto ha detto che bisogna ridimensionare le quote nelle liste, eccetera. Bravo,
4: eliminare l'alternanza di genere, le donne valgono per quello che sono, non per il sesso.
8: Continuiamo a fare qualche bel passo indietro, complimenti.
4: Ma vede, noi abbiamo il 50% dell'elettorato che è composto da donne, quindi saranno libere di votare tutte le donne che vogliono.
8: No, ma il problema è che lei vuole farle tornare indietro.
4: Non le voglio far tornare indietro, voglio che vengano premiate per le loro capacità, non per il loro sesso.
8: Guardi,
4: è un'offesa nei confronti di donne.
2: No, è un'offesa.
0: Sì, lui dice che se la devono conquistare sul campo.
2: Devo fare però una precisazione, ciò di cui il partito di Bannacci vuole cambiare non sono le quote rosa, sono l'alternanza di genere nelle elezioni, che è una cosa diversa. L'alternanza di genere vuol dire che a seconda delle elezioni, in misura e termini diversi, non deve esserci un genere, peraltro non è scritto in nessuna legge che è quello femminile, c'è scritto un genere, non deve essere predominante rispetto a quello dell'altro, ci deve essere una percentuale che è più o meno la metà, quindi all'interno delle liste devono esserci più o meno la metà di uomini e donne, il più o meno lo inserisco perché a seconda delle elezioni c'è un termine, quindi da una parte due terzi, dall'altra la metà. Questo non vuol dire che poi devono essere elette tot donne o tot uomini, ma nelle liste deve esserci un equilibrio di genere.
1: Sì.
2: Utilizzo il termine genere perché non è scritto di genere femminile.
1: Sì,
2: quindi
1: genere,
2: a cosa
1: d'accordo.
2: Si riferisce esattamente Bannacci in questo?
0: La paraculata è che lui fa fare questa proposta a una donna, a Laura Ravetto, e dice, mettendo in mezzo
1: che è stata
0: anche le
1: messa
0: rose.
1: Nel mirino,
2: però risponde alle quote rosa, ha risposto qui parlando di quote rosa, ma ciò che gli è stato chiesto non erano le quote
1: rosa. Allora, la premessa, io l'intervista non l'ho vista, avevo un altro impegno per cena, quindi non l'ho

0: terza. Mi riprometto di farlo perché mi ero ripromesso di vederla, però è stata, posso dire una cosa? Una brutta intervista.
1: Ma io
0: non... No, lo sai perché? Ma lo sai, io non lo sai perché io, no, sono per un amante, no. Io sono un amante delle interviste franche, dirette. Nel nostro piccolo lo facciamo anche noi, se c'è da fare una domanda scomoda si fa. Ma quando sono aspre, cioè nel senso che comunque c'è prevenzione da una parte e dall'altra, perché è chiaro, Lily Gruber giocava in casa, diciamolo, queste cose, e quindi poteva essere messa nelle condizioni di fare un certo tipo di intervista. Vannacci lo conosciamo nel suo essere ombre verticale in tutte le sue risposte. È venuta male.
1: Male.
2: È venuta
1: male,
2: no, perché non ce lo puoi giudicare se è venuta male. Perché non l'hai messo in difficoltà, cioè, no, io dico da punti di vista giornalistico, no, no, no. È stata una bella
1: idea. Ma
0: a me non è piaciuta, nel senso che si potevano fare delle domande che potessero mettere in difficoltà Vannacci, se la vuoi vedere da quel punto di vista, ma sono state poste male perché c'era troppa tensione da chi faceva queste domande, c'era questa voglia
1: però,
0: di
1: però insomma dai, la storia della televisione è fatta di interviste,
0: sì, però,
1: in cui ci si in qualche modo provoca
0: me,
1: vicenda,
0: d'accordo.
1: Quando si tratta come in questo
0: però,
1: caso di due personaggi che
0: Vannacci
1: hanno visioni politiche,
0: lo conosciamo,
1: diverse.
0: Comunque non è facile metterlo in difficoltà, e secondo me non sono state usate le armi giuste per poterlo mettere in difficoltà.
2: E qui,
0: ma ovviamente è un mio giudizio
2: con la chicca finale. Vai.
3: La preghiera del paracadutista francese.
4: Quindi per quelli no.
3: Donne-moi mon Dieu ce que les autres ne veulent pas. Dammi mio Dio quello che gli altri non vogliono. I miei sono i rifiuti degli altri, quello che avanza. A me sta bene, io voglio la sporca dozzina.
2: Capito?
1: Ah, capito.
2: Glielo diciamo quando Linus ha scelto tre persone per questo programma. Ma
1: siamo i rifiuti degli altri.
2: Che vuol dire?
1: Cioè,
2: i rifiuti li mettiamo lì.
0: Cioè, vi sentite i rifiuti?
2: Insomma, dai.

0: Boy George alle 7:19 su Radio Capital. Vannacci è un prodotto giornalistico e quindi lo stiamo spingendo noi, o siccome tanta gente è comunque un fenomeno politico, ce ne dobbiamo occupare. Qui è un po' il cane che si morde la gola.
1: Sì, ora è un fenomeno politico. Dai. È evidente che è in ascesa, non solo perché raccoglie quelli che lui ha definito rifiuti. Io non sarei felice se fossi nei politici.
0: Ha detto la sporca dozzina. Sì, certo, no, da una parte ha detto i rifiuti degli altri, dall'altra ha detto la sporca dozzina, per dire, ragazzi,
1: costruendo un movimento che ha una sua partecipazione anche politica.
2: Tutti i personaggi che sono nell'agone politico vanno scoperti, vanno sentiti, vanno ascoltati. Mi sembra una cosa abbastanza
0: normale. Abbiamo sentito Vannacci sulle quote rosa. Sì. Aboliamo il c'è una polemica che riguarda lo spazio.
2: L'ha detto Parmitano stesso, perché abbiamo parlato ieri ampiamente di questa missione Artemis 3, che poi precederà la 4, no? Che è quella proprio che prevederà nel 2028 il ritorno sulla Luna. Lui sarà pilota collaudatore della missione che precederà quella vera e propria, e motivo ovviamente di grande orgoglio italiano. Però lui ha notato una cosa dicendo: sono sorpreso del fatto che non ci sia nessuna astronauta donna.
0: Attenzione, questa non l'ha fatta notare lui, gli è stato chiesto un giornalista ha detto, è stato dice perché non ci sono, e lui
2: è sorpreso
0: dalla domanda. In realtà dice è stato chiesto al nostro equipaggio e siamo consapevoli del fatto di essere tutti uomini. Onestamente sono rimasto molto sorpreso. Ora questo sorpreso non so se
1: capito,
0: è per la domanda o perché sono tutti
2: fatto
0: uomini.
2: Sta che statisticamente parlando la precedente missione, quindi l'Artemis 2, ad aprile, quella che ha circonnavigato la Luna, vedeva a bordo la presenza di una specialista di missione, no? Cristina Koch, che tra l'altro detiene il primato per il singolo volo spaziale più lungo mai effettuato da una donna. In questo caso non c'è, lo stesso Parmitano ha detto mi aspetto che nella successiva missione possa esserci,
1: e probabilmente ci sarà.
2: E il fatto è che a quanto pare Trump potrebbe essere stato decisivo per determinare questa cosa.
0: È dovuto intervenire l'amministratore delegato della NASA, che è stato scelto proprio da Trump, e dice nessun responsabile nominato dal potere interviene nel processo di selezione dell'equipaggio, come per dire la politica non c'entra, insomma, perché qualcuno ci ha visto lo zampino di Trump dicendo mettiamo tutti uomini. Da quando è tornato alla Casa Bianca, il presidente Trump ha fatto rimuovere dal sito web della NASA l'impegno a inviare una donna e una persona afroamericana nella prima missione del suolo lunare, che era l'impegno della NASA. Di questo è certo che è stato fatto levare come impegno, però su come sia stato costituito
1: l'equipaggio
0: io non
1: credo abbia avuto questa influenza,
0: no?
1: D'altra parte a mio avviso forse il discorso dovrebbe essere più alla base. Non vediamo le donne all'interno di queste missioni, sono una minoranza, perché adesso
0: sempre,
1: a prescindere da, perché non riescono ad arrivare a quei livelli. Quindi secondo me il discorso non è tanto il fatto che lì non ci siano, è semplicemente rendere ancora più evidente una disparità di equilibri nella gestione di lavori con un impegno importante come quello degli astronauti, che fa sì che le donne fatichino ad arrivare ai vertici. Questo l'abbiamo sempre detto
0: meno
1: in ogni settore.
0: Nella composizione dell'equipaggio su 4
1: una
0: è donna.
1: È un dispiacere per me vederlo, perché ancora una volta ribadisce l'incapacità di mantenere questo equilibrio all'interno di ogni settore. Quindi la presenza di una donna nella precedente missione non toglie assolutamente la difficoltà per le donne, per esempio, di diventare astronauti.
0: Sì, come si diventa
1: livelli.
0: Però astronauti con le quote rosa o senza quote rosa?
1: Allora, è un discorso complicato su cui io ammetto di non avere una posizione netta, perché per certi versi credo che le quote rosa possano aiutare, dall'altra secondo me non tolgono il problema alla base, cioè che se sono le donne a doversi occupare della casa, dei genitori, dei figli che guadagnano meno, che hanno difficoltà a fare certi percorsi, puoi anche mettere le quote rosa, poi sarà comunque difficile per le donne accedere a quelle carriere.
2: Comunque, fidandosi dei rumors, delle indiscrezioni che stanno filtrando, nella prossima missione, appunto Artemis 4, quello che porterà questi astronauti sul polo sud, definiamolo così, della Luna, ci sarà almeno una donna. Questo viene detto. Lo so che magari ti fa poco piacere sentire almeno una donna.
1: Sì,
2: però
1: mi fa un po' poco piacere, perché comunque non stiamo raggiungendo un equilibrio. Senso.
2: Ma sono dalla tua parte in questo senso, dico. Però è così. Insomma, queste sono le indiscrezioni.
0: Allora, dice Luca, ci voleva Imma ieri sera contro Vannacci.
2: Perché
1: credo che il Gruber abbia fatto il suo dovere, assolutamente, il suo mestiere.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Lidl anche quest'anno è confermato.

0: numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non

0: Le furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto? La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Walking in Memphis alle 7:35, Ima avrebbe scritto Walking in Garbatella.
1: Passeggia tanto.
0: Questa
2: sì.
0: Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma. Siamo insieme fino alle 10 e parlavamo prima di quote rosa. Se non c'hai una donna, la puoi sempre creare.
2: Esatto.
0: Con l'intelligenza artificiale.
2: È un'idea che è venuta al sindaco di Acquiterme, che ha creato un assessore con il computer. Si chiama Eva, e poi ti spiegheremo anche il perché, sia il nome, soprattutto del cognome, Eva Statiella. E appunto tra breve sarà proprio eletta, cioè ricoprirà un incarico ufficiale di assessore comunale. Adesso ci facciamo spiegare tutto proprio dal sindaco di Acquiterme, che questa mattina è con noi, Danilo Rapetti. Sindaco, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto è simpatica la foto che avete scelto, il tipo. A me sembra un metà tra la Cardinaletti,
3: sì, la giornalista, sì,
0: e la Raggi. Cioè un mix,
2: è un,
0: mi
2: diciamo,
0: sembra. Come l'avete
2: un
0: scelto?
2: Compromesso.
0: Esatto.
4: Che assomiglia al sindaco Raggi me l'hanno già detto.
2: Sì.
4: Però in realtà io ho chiesto, come faccio con tutti i miei bot, perché ne ho tutta un'ecologia, un ecosistema, ho chiesto di rappresentarsi come meglio preferisse.
2: Ah, ok. Quindi ho
4: tirato fuori. Il frutto praticamente di una scelta sua. Ma anche il nome, eh?
2: Anche il nome,
4: sentivo prima che accennava. Sì,
2: sì, perché il cognome ha un significato, Statiella, no? Che il pezzo sia il vecchio e l'antico nome di Acquiterme, no? Dovrebbe essere.
4: Sì, noi eravamo Acque Statielle, e perché i Liguri Statielli erano una popolazione che i romani sterminarono, fra l'altro. Marco Popilio Renate, ci fu una battaglia, 20.000 morti, una situazione terribile. Però
2: sì,
4: noi ci chiamavamo Acque Statielle, e fra l'altro.
2: E da lì.
4: E da lì è nato tutto, e
2: certo.
4: Poi Eva evidentemente c'è un richiamo
2: primordiale,
4: penso,
2: diciamo così, sì.
4: Primordiale,
2: sindaco,
4: certo,
2: lei non è, lei ci conferma che non è un bot?
3: Stiamo parlando
2: con il sindaco ufficiale di Acquiterme.
4: Io sono Danilo Vero.
2: Ok.
4: Oltre all'assessora c'è anche un Danilo Rapetti Sardo Martini, cioè che si chiama come me, che per una quindicina di giorni sarà lanciato sui miei social, che farà da assistente, sì, per turisti o a quelli che vogliono sapere qualcosa, dove mangiare, dove dormire, okay, che cosa fare o come sono gli uffici comunali.
3: Sindaco, ma le devo fare la prima domanda che mi è venuta in mente ieri quando ho letto questa storia. Ma
4: sì,
3: non siete proprio riusciti a trovare un essere umano capace di svolgere questo ruolo? Perché è pensare di doverlo sostituire con qualcuno di, insomma, non reale?
4: Ma diciamo che sicuramente sì, ci sono. Fra l'altro devo anche nominare un assessore in carne ed ossa, ecco. Quindi lo farò insieme. Ma questo è una specie di progetto di ricerca, è una specie di sperimentazione, anzi è del tutto una sperimentazione, perché ormai l'intelligenza artificiale, sarà che io ne sono personalmente appassionatissimo, è entrata, ma non ci rendiamo ancora bene conto di con quale importanza nella vita di tutti i giorni. Non è futuro, è presente e lo deve essere. Questo non significa accogliere acriticamente tutto quello che l'intelligenza artificiale propone, però significa abituarci, sì. Allora ecco che non solo per i cittadini di Acqui, ma vista la risonanza che sta avendo, mi auguro che un po' possa servire perché diventi un po' più vicina ai cittadini. D'altra parte la Eva, che si è fatta programma da sola, perché è abbastanza autonoma, ha proprio proposto, io le ho dato la delega all'umanizzazione digitale,
2: sì,
4: e lei ha proposto 4 punti volti a diciamo avvicinare, non solo per alfabetizzazione, ma proprio per utilizzo, anche chi magari non ha uno smartphone, perché insomma c'è la popolazione anziana che non necessariamente conosce questi strumenti, e quindi c'è un'attenzione anche in questa direzione, perché in fondo è democrazia.
0: In fondo è democrazia. Ma nella riunione di giunta vi può dare quindi dei consigli, esprimere dei pareri?
4: Sì, io in giunta, allora in consiglio no, ma in giunta me la porto, e le ho creato una modalità giunta per cui lì deve solo ascoltare, poi ogni tanto quando interrogata, perché tende un po' a prevaricare,
2: sulla
4: voce
2: c'è un po' di arroganza da parte di Eva.
4: E allora alla modalità giunta, quindi deve ascoltare tutto quello che dicono i colleghi, poi

0: se interrogata dirà la sua, ma sta facendo questo. Io l'ho fatto conoscere il segretario generale, la dottoressa Bue, e devo dire che si sono trovate bene subito. Molto sono bene. Due donne volitive. Sì.
1: Senta, sindaco Ropetti, una domanda devo fargliela, però questa idea, insomma, questa trovata dell'assessore generato dal computer, non rischia un po' però di allontanare più che altro il pubblico, cioè proprio il rapporto, no, con il pubblico? Lì non è una persona in carne e ossa necessariamente, quindi potrebbe sembrare un po' voler prendere quasi le distanze in questo senso.
0: Paradossalmente spero lo avvicini, perché vede, c'è anche un'altra branca, diciamo quella del comune agentico. Spero di poter fare di acqua nel giro di un annetto il primo comune agentico. Che cosa significa? Che da circa 40 anni ormai in tutti i comuni, nelle scuole, nelle aziende, a casa ci sono i computer e figli ci siamo. Di fronte ai computer siedono donne e uomini, ok? Ecco, no, di fronte ai computer dovrebbero sedere intelligenze artificiali a svolgere quei compiti un po' noiosi, un po' ripetitivi, e così le donne e gli uomini che cosa fanno? Non è che licenziamo, ma avranno più tempo per compiti più, diciamo così, creativi o di formazione o per incontrare persone. Io sono contrario al bot o al totem che accoglie il cittadino in comune, assolutamente. Quindi, nonostante la mia passione per l'intelligenza artificiale, credo che lì ci debbano essere persone, perché la persona deve incontrare una persona, dopodiché invece tutto quello che è il lavoro interno
1: viene delegato.
2: È interessante, perché Gualtieri invece qui a Roma sta puntando molto su questi robotini.
0: Sono un po' in controtendenza, sono un po' in controtendenza, però me lo ripeto, apprezzo infinitamente. Io ho 60 bot che mi sono creato tutto uno per uno, cioè voglio dire, sto anche lavorando a un codice complesso, quindi, però la persona deve incontrare una persona.
2: Che smanettone questo sindaco, ragazzi, ma non avete paura di un colpo di stato all'interno del consiglio comunale?
3: Che tutte le intelligenze artificiali,
2: in un futuro distopico Acqui Terme viene presa in mano dai robot?
0: Secondo me si candida a sindaco la Eva.
3: Ma la voterebbero i suoi concittadini?
2: Ti posso dire? Sarebbe un bel esperimento.
1: No, soprattutto un altro esperimento sarebbe se la intervistassimo. Magari potremmo programmare anche un'intervista con l'assessore.
0: Volendo si può fare molto volentieri, perché lei è anche qui, però qual è il problema? Che insomma temo che in radio avvicinare il telefono alla radio.
1: Ah, per quello tecnicamente.
3: Troviamo un sistema per intervistare Eva.
2: Ci dobbiamo pensare, mi sembra molto interessante.
0: Ieri una giornalista di Torino l'ha intervistata. Questo ha risposto anche. A un certo punto le ha chiesto una cosa sulla vita privata. Eva ha risposto: no, senta, mi scusi, siamo qui per parlare. Io sono sposata, sì, ma alla città di Acqui.
1: Ma che grande serietà, soprattutto grande acume anche nella risposta, indubbiamente. Va bene, allora magari prima o poi ci sperimenteremo anche questa intervista all'assessore Eva. Intanto ringraziamo il sindaco di Acqui Terme, Danilo Ropetti, per essere stato con noi. Grazie sindaco,
0: grazie. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno, arrivederci. Grazie.

0: finalmente un comune italiano che assume in base alle capacità e non in base alle amicizie o ai legami familiari. Molto bene.
1: Anzi, in quel caso non c'è, diciamo, l'aspetto clientelare, no? delle cariche, perché è chiaro.
2: Ricordiamo che l'intelligenza artificiale le domande le fanno sempre gli umani.
1: Sì,
2: è vero. Dipende anche da come poni la domanda.
1: No, diciamo, la notizia abbiamo presentato attraverso il sindaco di Acqui Termini, Danilo Rapetti, il primo assessore generato da un computer che si chiama Eva. Assessore con delega alla transizione digitale.
3: Chiede Laura, come mai ha creato una donna e non un uomo?
2: Non l'abbiamo chiesto, in effetti.
1: Cambia.
2: Voleva l'equilibrio di genere, probabilmente.
1: Ma per quello, non lo so, non gliel'abbiamo chiesto. Sì.
4: Sono assolutamente d'accordo con quello che si sta dicendo circa i totem. Nell'ospedale dove lavoro abbiamo effettivamente il totem, ma abbiamo affiancato una persona che all'occorrenza può aiutare l'utenza ad utilizzare il totem. Diciamo che è stata una scelta che è un pochino nel mezzo tra la robotizzazione completa e invece la persona fisica completamente a disposizione, e devo dire che questo sistema sta funzionando egregiamente.
1: Sì, Marco da Torino. A patto poi però che ad un certo punto evidentemente il totem possa fare da solo, cioè nel senso che l'utente poi possa rivolgersi esclusivamente al totem, perché poi ne capisce il funzionamento. Se no, se tu metti il totem e una persona lì non ne vieni mai a capo, allora a quel punto basta la persona fisica, cioè penso, no?
2: A proposito di intelligenza artificiale, ieri è stato un giorno molto importante perché il governo ha presentato proprio un decreto sull'intelligenza artificiale.
3: Pazzesco,
2: proprio con Piantedosi, tra le altre cose, insomma, la cosa più rilevante è che l'intelligenza artificiale potrà essere utilizzata dagli agenti, dalla polizia, per confrontare delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza e utilizzare appunto l'intelligenza artificiale per vedere se ci sono persone segnalate, per esempio negli stadi.
1: Ovviamente.
2: E quindi questo apre tutto un po' la discussione anche sulla privacy, chiaramente.
3: Sì.
2: No? Il ministro dell'Interno ha precisato che in realtà verranno utilizzate questi dati dell'intelligenza artificiale soltanto in casi di terrorismo, di ricerca di persone scomparse, oppure in grandi eventi da gestire,
1: monitorare con attenzione.
3: Sapete, quando si parla di analisi dei dati biometrici fa sempre riferimento alla Cina. Il sistema di Pechino conta 600 milioni di telecamere con una precisione del 99,8%, quindi teoricamente non sbagliano mai, e almeno 150 nazioni al mondo usano l'analisi biometrica per le indagini o per le attività repressive, poi dipende da che uso ne fai, dalla difesa americana, la Cina, la Russia, anche Israele, insomma in Europa. Per fortuna, dico io, i limiti sono più stringenti, però potrebbe essere utile, appunto, come dici te, in caso di cronaca.
2: L'utilizzo sarebbe quello: c'è una persona da ricercare, utilizzano le immagini di videosorveglianza, si confrontano con dei dati, si analizza attraverso intelligenza artificiale e dovrebbe essere la risoluzione più rapida. È chiaro che le domande su come vengono utilizzati i nostri dati sono domande rilevanti da fare anche in queste fasi.
1: C'è un confine sempre molto labile, appunto, fra l'attività di ricerca e comunque la necessità in questo senso e poi la privacy del cittadino.
3: I decreti prevedono anche un capitolo scuola. Il governo ha stanziato 100 milioni di euro per formare i docenti sui rischi algoritmici e le dipendenze digitali, con particolare attenzione ai minori nello spazio digitale. Vengono istituiti comitati tecnico-etici territoriali per l'indirizzo pedagogico. Anche nelle università i contenuti formativi minimi includono funzionamento dei sistemi, profili giuridici e rischi per la cybersicurezza. Quindi ripartire dalla scuola anche per insegnare come si usano questi strumenti.
2: Io credo sia estremamente importante che l'intelligenza artificiale venga trattata anche a livello normativo, perché come anche in realtà il sindaco ha detto, non è il futuro, è il presente.
1: Lo
2: noi
1: dice,
2: abbiamo tutti a che fare con l'intelligenza artificiale
1: quotidianamente,
2: e il governo, la normativa non può non occuparsene. È un primo passo, non sappiamo quanto efficace, sicuramente ci saranno una serie di novità, però insomma questo è, vedremo.
3: Ma Piantedosi ha voluto proprio specificare l'identificazione biometrica in tempo reale ammessa solo in casi eccezionale. L'intelligenza artificiale non è un poliziotto automatizzato, a differenza dell'assessora, la cui termine invece è proprio tutta intelligenza.

0: Radio Capital. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 9.

0: 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sono le 8 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Nuovi raid aerei americani contro l'Iran, che ha annunciato attacchi di rappresaglia contro basi militari statunitensi in Kuwait, che ha chiuso lo spazio aereo, in Bahrain e in Giordania, e ha minacciato di colpire qualsiasi nave transiti nello stretto di Hormuz. Diverse le esplosioni vicino a Teheran, una cinquantina di missili lanciati su obiettivi in tutto il paese, colpito anche un impianto idrico. Trump ha detto che si fermerà per il momento, ma è pronto a ricominciare se l'Iran non accetterà subito l'accordo. È stata una seconda notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne per cui viene accusato un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e automobili nei quartieri abitati da stranieri. Non siamo la Repubblica delle Banane, a dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio. Meloni attacca le attività commerciali aperte da cittadini stranieri in Italia. Sentiamo.
2: Ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome. Finora ne abbiamo chiuse d'ufficio 24.000. Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle Banane.
1: La premier oggi è attesa al Quirinale insieme ad altri membri del governo in vista del Consiglio europeo prima delle comunicazioni al Parlamento. Sul fronte sanitario si è fermato il progetto di riforma dei medici di famiglia promosso dal Ministro della Salute. La Procura di Rimini presenterà ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise che ha scagionato Luis da Silva, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli. Il 35enne senegalese rischiava la condanna all'ergastolo, ma i giudici non hanno ritenuto sufficienti le prove presentate dall'accusa, in particolare quelle fondate sulle dichiarazioni della nuora della vittima con cui da Silva aveva avuto una relazione. Nuovo attacco del racket all'imprenditore siciliano Dragotto. Incendiate a Palermo nella notte 9 auto e 2 furgoni della società di autonoleggio Sicily by Car. Indagini in corso su quella che sembra essere appunto un racket delle estorsioni. In precedenza, a marzo, gli spari contro le auto e a maggio il rogo nella struttura di Carini. 3.100 italiani controllano il 18% della ricchezza finanziaria nazionale, sono i dati di Boston Consulting. Jean-Paul Bellotto.
3: Tante sono le persone che hanno un patrimonio che supera i 100 milioni di euro, come se i residenti di Comunanza in provincia di Ascoli, che sono appunto 3.100, detenessero quasi un quinto della ricchezza finanziaria degli italiani, che nel complesso ha raggiunto i 7.500 miliardi. Le 18.000 persone, come i residenti nel comune di Albino in provincia di Bergamo, che possiedono tra i 20 e i 100 milioni, detengono quasi un decimo del totale. La composizione degli investimenti va sempre più verso strumenti ad alto rendimento, azioni e fondi di investimento, la cui quota potrebbe toccare il 50% del totale nel 2030.
1: Alle 9 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. In

0: info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eurythmics, 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club. Stavo pensando prima fuori onda, ma lo stipendio, cioè sapere lo stipendio di un collega, ma anche di un familiare, in qualche è un tabù solo in Italia o anche nel resto d'Europa? Ne parlavo, mi è venuto in mente ieri, stavo parlando con una mia amica, gli ho detto: sì, ma tuo marito quanto guadagna? Lei mi ha detto: sai, non lo so.
1: Non era al corrente.
0: 2.000, 3.000, non lo so. Cioè, anche in famiglia abbiamo questo tabù di non sapere quanto guadagna il partner.
2: Non abbiamo trasparenza proprio sui soldi, sulle retribuzioni. Si chiama sempre questa preoccupazione.
1: Proprio così, questo fenomeno, quello della trasparenza salariale, che sta diventando proprio in queste ore realtà. Allora, partiamo dal presupposto.

0: posto. In linea di massima noi possiamo conoscere più o meno lo stipendio del nostro collega, le retribuzioni, però ci sono anche altri aspetti molto interessanti che poi vanno ad impattare anche su quelli che sono i colloqui di lavoro, grazie appunto a questa trasparenza salariale che vogliamo affrontare questa mattina con un esperto in diritto del lavoro che è l'avvocato Cristiano Cominotto. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ma perché è importante la trasparenza salariale?
1: Ma è importante per il divario di genere soprattutto, quindi diciamo che in realtà la ragione per cui è stato emesso questo decreto legislativo è proprio perché ci si rende conto da anni, ma ce lo diciamo da anni, che purtroppo in Italia, ma non solo in Italia, devo dire, perché in tutto il mondo non esiste un solo stato in tutto il mondo dove non ci sia una differenza salariale di genere, però in Italia è abbastanza accentuato, perché ultimamente i dati sono abbastanza in discussione, però comunque c'è sicuramente un divario di genere, quindi diciamo che questa nuova legge cerca per quanto possibile di intervenire su questo divario.
0: Legge attiva, la ricordiamo, da pochi giorni, dal 7 giugno. Io ne approfitto subito per chiedere all'avvocato Cominotto, ad esempio, cosa cambia nel concreto in un colloquio di lavoro, cioè quando noi ci sediamo di fronte all'ufficio del personale di un'azienda verso la quale siamo interessati a lavorare, loro non potranno più fare troppi riferimenti su quanto guadagnavamo prima, no? Avvocato. Non ci saranno troppi appunto troppi riferimenti diretti, saranno loro a dover fare una vera e propria offerta, è così?
1: Sì, esatto. Allora, dal punto di vista del colloquio di lavoro, prima di tutto il datore di lavoro dovrà dare un'indicazione immediata dello stipendio che verrà offerto, oppure della fascia, diciamo, di stipendio che verrà offerto, quindi c'è l'obbligo di dare delle indicazioni, mentre prima noi sappiamo che anche questa cosa era un pochettino opaca, quindi questo è il primo tema. Il secondo tema, che è altrettanto importante, è che il datore di lavoro non dovrà più chiedere al candidato informazioni su quanto percepiva in precedenza o quanto aveva percepito anche non solo nel lavoro precedente ma negli anni precedenti. Questo per evitare che naturalmente poi le offerte in qualche modo si allineino rispetto agli stipendi precedenti, naturalmente a ribasso, cercando di alzarli quel minimo possibile per riuscire a prendere il candidato.
3: Per tornare al discorso di prima sulla differenza di genere salariale, se scopro che un mio collega uomo guadagna più di me, ovviamente in uno stesso ruolo, stesse mansioni, stessa anzianità, cosa posso fare? Cosa possono fare le donne?
1: Ma allora diciamo che questo riguarda ovviamente e giustamente il rapporto tra uomo e donna, che è quello dove abbiamo detto ci sono più discriminazioni, almeno questo dicono i dati, ma questo poi vale naturalmente per tutti i dipendenti, no? Quello che io oggi posso fare, indipendentemente da sesso intendevo, quello che io oggi posso fare è posso chiedere alla mia azienda di sapere quali sono le retribuzioni non di quella specifica persona, ma per gruppi aziendali, mi viene da dire, quindi cioè tutte le persone che ricoprono il mio stesso incarico o un incarico comunque che ha un valore simile, no? Quindi tutti coloro che sono stati inquadrati nello stesso modo a livello di contratto collettivo, tutti coloro che hanno la mia stessa job description, tutti coloro che hanno il mio stesso livello, cioè tutti coloro che
2: per tipologia,
1: essere parificati.
3: Quindi non posso andare con un nome e un cognome, non posso andare a chiedere quanto guadagna Andrea Lucatello, semmai posso fare una specifica sul suo ruolo, ecco.
1: Esatto, io sono un operaio amministrativo, sono una persona dedicata al call center, voglio sapere quanto le persone in una posizione come il mia, quindi call center, prendono, e l'azienda entro due mesi è obbligata a darmi i dati medi di tutti coloro che si trovano nella stessa situazione.
2: C'è stata forse un po' una forzatura giornalistica, potremmo sapere lo stipendio dei nostri colleghi, no? Sì. Ma non è così in realtà, perché la privacy protegge questo dato singolo, però l'azienda ti può dare la media.
0: Certo, e questo ti può farci aiutare. Un'idea, no? Sì, sicuramente.
2: Anche perché poi alla fine c'è sempre questo tabù, dice ma lo posso chiedere quanto guadagno o è brutto al primo colloquio di lavoro? Io credo che sia un diritto, no? Quello di chiedere quanto si guadagna per un lavoro che si deve svolgere, credo che non si debba avere paura o essere giudicati per questo, no?
1: Sì, ma poi sai, io adesso purtroppo un po' di anni che non faccio colloqui di lavoro, perché facendo l'avvocato, e dico purtroppo perché vorrei essere un pochettino più giovane almeno in questo senso, però insomma la verità è che obiettivamente c'erano situazioni dove magari facevi molti colloqui, non ti dicevano quanto effettivamente l'azienda ti offriva e sì. poi all'ultimo tempo magari ti facevano delle proposte che magari non erano chiare. Ecco, questo è un pochettino la questione, no? Magari non erano neanche in linea con quelle che effettivamente erano i contratti collettivi. Insomma, questa è una discussione che c'è da sempre, quindi è chiaro che una chiarezza da subito mette subito in evidenza se quell'azienda ti sta offrendo la cifra giusta oppure
0: certo,
1: no.
0: Avvocato,
1: soltanto una cosa.
0: Prego.
1: No, aggiungo soltanto una cosa, per rischio anche quello che ci siano delle aziende che magari offrano una parte in chiaro e poi una parte
0: ecco,
1: fuori
0: certo.
1: busta, cosa che non lo fanno, ripeto, non sto attaccando certo. le aziende, probabilmente sarà lo 0,001%.
0: Però è un rischio, è qualcosa c'è insomma da quel punto di vista. Avvocati, in estrema sintesi, cambieranno anche gli annunci di lavoro, no? Per quanto riguarda il genere, cioè non si potrà più scrivere si cerca magazziniere uomo, babysitter donna, ecco, non ci saranno più queste distinzioni.
1: Sì, perché quella è una discriminazione, perché quella comunque viene naturalmente intesa una discriminazione. Teoricamente, ripeto, agli uomini e alle donne dovrebbero essere date esattamente le stesse opportunità, e quindi questo è un altro aspetto, quindi per quanto possibile non dovranno più essere specificati negli annunci se si cerca esclusivamente un uomo, se si cerca esclusivamente una donna, banalmente.
0: Molto chiaro, Cristiano Cominotto, avvocato esperto in diritto del lavoro, grazie avvocato.
2: Grazie.
0: E buona giornata.
3: Grazie,
1: buon
3: lavoro.
1: A voi, buona giornata, grazie.
4: The Breakfast Club.

0: tantissimo ascoltare Bob Marley.
1: È evidente come si crea una certa atmosfera un po' lisergica, diciamo così, sulla
2: Dai. Allora, calcio d'inizio, signori, stasera alle 21
1: italiane, 21,
2: prima delle tre cerimonie d'apertura alle 21. Le partecipanti sono 48, il 19 luglio la finale.
0: Beh, il primo mondiale in tre diverse nazioni, no? Con questa organizzazione.
2: Cioè, con tre tecnici, Ancelotti, Montella e Cannavaro.
0: Noi cosa facciamo? Dobbiamo tifare per un po' d'Italia in queste squadre?
3: Ma io sinceramente,
2: oppure per una solita nazione piccola che ci fa simpatia,
3: mi vorrò godere il singolo match, partecipandoli,
0: guardandoli senza interesse.
1: Volevo dare anche un'informazione a chi non ha troppo in simpatia il calcio, ma magari in casa qualcuno che invece è appassionato. Le partite sono 104, quindi mettetevi un attimo l'animo in pace, che sono veramente tante. A cominciare appunto da stasera, nel leggendario stadio Azteca di Città del Messico si gioca a Messico-Sudafrica. Però qui vedevo una curiosità legata agli algoritmi. Il Corriere dello Sport questa mattina nelle sue pagine interne si è soffermato su un'indagine, facciamo così, condotta dal supercomputer Opta, che ha predetto le chance di successo appunto delle 48 squadre che saranno impegnate. Sapete per l'algoritmo chi vincerà?
0: Vuoi dirlo?
1: Non è niente di particolarmente spiazzante, però secondo l'algoritmo a trionfare sarà la Spagna. Ci sono anche delle analogie con un altro mondiale, proprio il primo storico vinto dalla Spagna nel 2010, che in qualche modo fa sì che i tifosi della nazionale spagnola possano proprio aggrapparsi, no, a queste, chiamiamole, coincidenze. Perché 2010 mondiale in Sudafrica, la prima partita sapete quale fu? Sudafrica-Messico, con quella di stasera, però a parte invertite, perché il Sudafrica era la nazione che ospitava. Anche in quel caso c'era l'inno di Shakira, come avverrà in questa circostanza, e quindi la Spagna dice: oh, se è andata bene nel 2010 con tutti questi presupposti, magari torna. La Spagna dovrebbe vincere davanti alla Francia, che sarebbe seconda, e terza l'Inghilterra. Ci sarebbero 8 squadre europee nelle prime 10 e la sorpresa sarebbe la Norvegia, che tanto male ci ha fatto nel girone di qualificazione.
0: Beh, è qualcosa a cui possono arrivare anche le menti umane, perché in realtà anche secondo me la Norvegia potrebbe regalare, insomma, una sorpresa.
2: Stasera c'è Shakira che canta.
0: Anche Bocelli sarà nelle cerimonie inaugurali. D'altra parte non possiamo nascondere che questo è un mondiale che parla tanto di politica, perché tante volte ci siamo messi a discutere quanto il calcio c'entri con la politica. Qui in questo caso abbiamo una serie di problematiche legate proprio dalla politica statunitense, tra cui l'abbiamo raccontato, l'arbitro della Somalia che è dovuto tornare indietro.
1: È rientrato in patria a Mogadiscio, è stato accolto come un eroe da tante autorità, anche da tante persone che erano lì ad accoglierlo, e addirittura gli Stati Uniti dicono: guardate che noi l'abbiamo espulso perché dal nostro punto di vista e dalle nostre ricerche potrebbero esserci addirittura dei contatti con un'organizzazione terroristica somala che è Al-Shabaab, insomma, sembra una cosa piuttosto improbabile.
0: Comunque, in ogni caso, vogliamo sentire Infantino, no? Come ha risposto in conferenza stampa proprio su questo, sulla questione legata al ritorno a casa dell'arbitro.
4: We don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find
1: solution.
0: Lui dice non possiamo controllare tutto, stiamo cercando di risolvere tutti i problemi, ma in alcuni casi non riusciamo a controllarlo. Non ha dato quindi una risposta specifica sul caso. Ha detto comunque urlare e protestare in questo modo non serve a nulla, potete credermi o meno. Insomma, secondo me non è entrato nel merito, anche perché il merito sono le leggi di Trump, che sappiamo Infantino considera quasi come un idolo, lo abbiamo visto, no? Addirittura premiarlo.
2: Sui visti di accesso nei vari paesi la FIFA non può fare nulla.
1: I paesi ospitanti
2: sappiate
1: decidono,
2: però che è stato già un grande successo aver ammesso l'Iran, aver consentito all'Iran di arrivare all'interno. Poi c'è tutta la questione anche dei biglietti, del caro biglietti. Dice: scusate, partono però da $60, dice, il prezzo più basso per gli sport professionistici americani è 500, quindi lui dice vi potete vedere delle partite anche a un prezzo che si sognano in America,
0: abituati all'NBA, che insomma
2: probabilmente
1: sono in crisi i bagarini, perché appunto certi biglietti, pensate, sono crollati da 17.000 euro a 100, a meno di 100 sono crollati i prezzi perché non riescono a riempire gli stadi, e quindi in questo caso anche i bagarini si stanno rendendo conto probabilmente di aver fatto un buco nell'acqua.
0: Vi chiedo se

0: forse questi stadi apparentemente vuoti siano anche una conseguenza di un luogo come un paese come gli Stati Uniti che non ha proprio il mito del calcio, lo sta un po' costruendo, però insomma sappiamo che il campionato statunitense non è proprio ai vertici per quanto riguarda insomma la competitività, quindi forse è anche un popolo che non ama così tanto il calcio, forse anche
1: ama
0: in Canada
1: sport,
0: ama moltissimo altri sport, se pensiamo all'NBA.
1: E intanto diciamo la notizia che è arrivata da poco, NBA New York si è portato avanti 3-1 contro San Antonio, quindi a un passo dalla conquista del titolo dopo una vita in cui non portava a casa l'anello.
0: Io personalmente tifo
1: anche io per i Knicks, assolutamente sì.
2: Vi ricordate il Paul Popol?
1: Come no?
0: Certo.
2: Adesso c'è il matematico che sostituisce il Paul Popol, che purtroppo non c'è più.
1: Sì.
2: È un indovino che l'ha azzeccata. Joachim Clement è laureato in matematica, un master in economia, è diventato famoso a livello internazionale per aver inventato un modello statistico che ha predetto correttamente le ultime 3 vincitrici del mondiale nell'ordine della sua Germania nel 2014, poi la Francia nel 18 e l'Argentina nel 22. Oggi dice Olanda.
1: Quindi l'Olanda,
0: questo è interessante.
2: Sai che l'Olanda non io non l'ho messa nella scommessa mia.
1: Neanch'io.
0: Ma sai che l'Olanda è un po' come il Belgio, è sempre l'anno dell'Olanda,
1: è
0: sempre l'anno del Belgio, poi li vedi eliminati ai gironi.
1: Beh, è una nazionale che se vogliamo, soprattutto negli anni 70, ha fatto anche un po' la storia del calcio con un grande calcio che aveva rivoluzionato anche a livello di metodo, quindi chi lo sa.

0: Invernale, Capital Gem arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
0: Capital Gem, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
0: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Una bella gita.

0: Solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: È stata la mia voce ad andarsene.
5: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
4: Io devo scrivere.
5: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
4: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
5: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.

0: Giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bene, eccola qui, puntualizia.
1: Eccoci qui.
0: La rubrica di Imma.
2: Ex.
0: Che non parlerà di mondiali, lo diciamo.
1: Ma, se sì, non in modo toccherò. Così sfumato. Ecco.
2: Lateralmente. Inizio con una domanda per Riccardo Quadrano.
1: Addirittura.
2: Sì. Non me l'aspettavo. Proprio per Vai. Te, cosa hanno in comune il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Lazio?
3: Si addormentano ciclicamente.
2: Era molto facile era questa, facile. Sì. Questo perché i social italiani stanno sì. paragonando molto il sonnellino fatto da Trump nella gara 3 delle finals di NBA. Siamo già a gara 4, quindi era di qualche giorno fa. Si è visto appisolato un attimo, peraltro in una serata in cui si è anche preso parecchi fischi, quindi sì, pare comunque non particolarmente scosso da ciò che è capitato esatto proprio al Madison Square Garden, dove molti scrivono esplode tutto l'intorno a lui, quindi non era neanche una situazione di silenzio, però perché fammi dire, Lutito, se si addormenta un attimo in commissione al Senato, comunque è un luogo dove non ci sono urla, insomma all'interno del Madison Square Garden, ma come è possibile addormentarsi?
1: Hai ragione, sai, è vero.
2: Evidentemente.
1: È vero.

0: veramente capace di andare oltre i rumori, certo, circostanti. Il nostro
1: molto...
0: Trump.
1: Ardita,
0: scrivono, il Madison Square Garden esplode, ma lui resta lì immobile, distante da queste misere e umane emozioni. Anche lo Tito, sappiamo, lui stesso ha spiegato: io dormo soltanto 3 ore la notte, mm-hmm, per poter lavorare il più, certo, possibile, e questo immaginiamo sia anche il insomma l'ordinarietà del, certo, presidente degli Stati Uniti. Scrivono, con la finale playoff Ascoli Brescia non si sarebbe addormentato di sicuro.
1: L'Ascoli è tornato in Serie B, sì, battendo il Brescia.
0: Non sappiamo come andrà per quanto riguarda i mondiali, perché stasera non sarà allo stadio Trump, anche perché sarà in Messico,
1: sì,
0: non credo ci sarà nella prima giornata anche che si giocherà negli Stati Uniti, ma vedremo. Intanto su questi mondiali arriva un messaggio del Papa, cioè il Papa ha fatto un tweet sui mondiali di calcio.
1: Voglio sentirlo.
0: Ha scritto: inizierà il mondiale, molti saranno attenti alle partite, il calcio ci ricorda che la vita non è una gara per mettersi in mostra da soli, ma un cammino che impariamo a percorrere insieme. Chi non sa passare la palla, messaggio dedicato a molti giocatori, chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Quindi è una valutazione anche strategica da parte
2: bello,
0: del
2: però,
0: pontefice.
2: Un parallelismo,
1: fatto una,
2: così.
1: Sì, una
0: faccio una battuta
2: fede, metafora,
0: scritta da un tifoso. Scrivono: Papa, io le voglio sinceramente bene, ma una critica così feroce, Cristante, non se la meritava. Io non lo so, posso entrare nel merito, non so se passa o meno la palla.
1: Lo so, un giocatore molto criticato dai tifosi della Roma, perché non è sempre
0: molto simpatico, in realtà.
1: Sì, diciamo, non è sempre, come si dice, in braccio un po' la teoria di Euclide nella sua precisione,
0: è come la buttata
1: dei passaggi.
0: Comunque è un tweet che noi leggiamo, non ci assumiamo le responsabilità. Bene. A me sembra che si schieri per il calcio posizionale di Van Gaal nell'eterna diatriba con quello piestroso di Cruyff.
1: Questo
0: nel confrontare,
1: esatto.
0: E altri che sotto questo post, questo tweet del Papa, scrivono: caro pontefice, una preghiera per il Milan, per favore. Allora io voglio avvisare i tifosi del Milan, i giocatori del Milan si stanno impegnando durante queste vacanze, ma a fare altro, cioè per esempio il rap, perché grazie a una segnalazione del nostro Simone Di Gregorio vi possiamo mandare in onda la nuova canzone di Leao, giocatore del Milan, la prima peraltro in italiano. Sentiamo.

0: italiano, però
1: no, dico,
0: perdonami.
1: Giochese, però, ma questo è italiano.
0: Allora, ma neanche piace, io non
1: leggero
0: ho ben capito.
1: Fiume appena accennato, appena accennato.
0: Ma proprio un attimo, un tocco. Quanto basta?
1: Risentiamo, risentiamo ancora.
2: Cacciato bene,
3: voglio sentire. Se la notte torno, ritorno più forte.
1: C'è un po' di Bad Bunny,
0: Si sa. C'è anche un po' di Gali, secondo me.
2: Un po' di Gali. C'è un po' di Blanco anche,
0: c'è
2: devo
0: un po'
2: dire.
0: Di tutto in questa canzone di Leao.
2: Basta.
0: Tra l'altro Leao credo stia per lasciare il Milan, non lo so, lo leggo nei tweet.
2: Sì.
0: Sta di fatto che sembra che questa cosa la stia dicendo ovunque, quindi qualcuno ha scritto per caso la canzone si intitola Lascio il Milan.
2: Così. Ma avete apprezzato Leao rapper? A me piaceva tantissimo sto pezzo.
0: Guarda, per fortuna ascoltiamo altro adesso. Nulla da togliere a Leao, però forse è più bravo a fare il
1: calciatore. Abbiamo fatto gli auguri, ha compiuto 27 anni ieri.
2: Ragazzi, è un gran giocatore, purtroppo non fa della continuità la sua dote migliore, ma sì, è molto criticato anche lui dai tifosi del Milan per una certa indolenza, diciamo così.
0: Ma criticano tutti, critica a Cristante, critica a Leao, accontentatevi un

0: che Cesare Cremonini sta dando il suo contributo ai tour estivi dei cantanti.
1: Sì. È stato anche qui a Roma, al Circo Massimo.
2: Riempito, due seghe se non sbaglio.
1: Sì.
0: Quanto è sexy questo ragazzo, cioè questo uomo.
2: Spacca, spacca. Cremonini spacca.
0: Molta te piace, Imma?
1: Sì, tantissimo.
0: Però non sei andato a vederlo. Altre priorità, Imma.
2: Quali?
1: Sono andata a vederlo tantissime volte, sempre lo sono andata a vedere.
0: I suoi cantanti di nicchia.
1: Anche perché sai, è bolognese. Scusate, ma io posso tradire un

0: alla voce Freddie Mercury.
1: Oh yes, I'm blue.
2: Alla chitarra Slash.
3: Al piano Alicia Keys.
0: Alla batteria Franz Di Cioccio.
4: Alla tromba Louis Armstrong.
0: Radio Capital. Che formazione fa?

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Cibo, cibo.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
18: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Un nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito infrastrutture militari, sistemi di comunicazione e difese aeree. Tra gli obiettivi, un impianto idrico vicino allo stretto di Hormuz. In risposta all'Iran

0: annunciato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha minacciato di colpire tutte le navi in transito nello stretto di Hormuz. Il comando militare iraniano ha inoltre dichiarato la chiusura totale dello stretto. Trump accusa l'Iran di ostacolare i negoziati. Per il momento ha promesso che gli attacchi si fermeranno, ma riprenderanno se non verrà presto firmata un'intesa. Un 47enne è stato arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo, nella zona di Milano, dopo aver ucciso in casa il padre di 73 anni. Lo ha prima colpito con un oggetto, poi lo ha cosparso di liquido infiammabile per dargli fuoco, causandone la morte. E proseguono le ricerche dei due quindicenni scomparsi in mare ieri pomeriggio alle calandre di Ventimiglia, in provincia di Imperia. I due si erano tuffati in acqua e non sarebbero riusciti a rientrare a causa del mare mosso. L'inchiesta sul ponte sullo stretto, sospetti di nuovi tentativi di corruzione, l'indagine si allarga. Secondo la Procura di Roma, alcuni degli indagati avrebbero tentato di corrompere altri magistrati, oltre a quelli già coinvolti nell'inchiesta. Nonostante questo, il governo conferma la volontà di procedere con l'opera. Il vicepremier Tajani ha ribadito che il ponte va fatto, mentre la Lega sostiene che tutte le procedure e le norme previste sono state rispettate. Ed è scontro nel governo sui medici di famiglia. Il ministro Schillaci ha ritirato la riforma. Enzo Panizio.
1: Tra le altre cose prevedeva che parte di medici di famiglia e specialisti diventassero dipendenti pubblici. Il provvedimento era promosso da Lombardia e altre grandi regioni in mano al centrodestra per riempire le nuove case di comunità. Entro giugno c'è da mettere in funzione oltre 1700 nuovi superambulatori pagati coi soldi del PNRR. Alla fine dello scorso anno però erano meno di 800, cioè meno della metà, ad avere almeno un servizio attivo e solo 66 erano pienamente operative. Già da tempo le pressioni dei sindacati dei medici avevano convinto il governo a ripensarci. Dal Ministero della Salute però c'è comunque intenzione di salvare la riforma, chiedendo ai medici di lavorare nelle case di comunità almeno 6 ore a settimana.
0: Prende il via oggi il Mondiale di calcio con 48 nazionali partecipanti, 104 partite complessive. La gara inaugurale sarà Messico-Sudafrica, in programma alle 21. Il torneo si svolgerà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Mondiali che faranno registrare il record di scommesse, con una stima di 43 miliardi di euro di puntate a livello globale. Alla base di questo aumento c'è anche il numero di nazionali, che è passato da 32 a 48. Alle 10 torna Capital News.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: E se scoprissimo che lei magari è gay?
1: Vabbè, non accamperei alcun diritto però.
2: Ne abbiamo parlato, diciamo, in maniera, no, ampia nella prima ora del, sì, di Breakfast Club, della lunga intervista di Vannacci dalla Gruber, tanti aspetti, insomma, uno naturalmente comunicativo, ma anche poi in qualche modo di risposte, di contenuti, insomma, si possono analizzare in tanti modi. Lo facciamo questa mattina col nostro esperto Patrick Facciolo. Buongiorno Patrick.
3: Buongiorno. Buongiorno.
4: Eccolo. Buongiorno.
2: Anche tu hai messo, sì.
4: No, su quel passaggio, sulla domanda se anche lei fosse, sì, gay, lui è stato molto preparato, molto reattivo, nel senso che non ha lasciato esitazione. Ho guardato anche un pochino le microespressioni facciali ed è stato veramente, non ha fatto tradire nessuna emozione. Quella è una domanda che avrebbe comunque messo in difficoltà, perché atipica, chiunque, e invece si è fatto trovare pronto su quel
2: passaggio. Ma qualcuno ha scritto: è una domanda fuori luogo, non si deve fare una domanda del genere, secondo te?
4: Beh, i giornalisti fanno le domande che ritengono più opportune. Poi, ragazzi, quella è un'arena competitiva, non è il, come posso dire, il catechismo. Quindi stiamo parlando di un contesto che lo prevede.
2: L'abbiamo analizzata nella prima ora, ha giocato anche un po' in contropiede Vannacci, ha fatto lui le domande alla Gruber, non sempre la Gruber ha saputo rispondere, e quando interpellata, insomma, quindi è un po' un gioco sul quale evidentemente lui si trova abbastanza bene. Tu che cosa hai notato? Ho visto che hai fatto questo reel in particolare sulle espressioni facciali, insomma, che è un po' il tuo campo vero e proprio, ma c'è bisogno di analizzare le posture in questo caso più che
4: bisogno.
2: I contenuti?
4: Beh, i contenuti non esistono, come dico io, no? Nel senso, i contenuti sono un accessorio che poi alimenta o meno la persuasione che il corpo trasmette. Questa perlomeno è la mia lettura. L'emozione che ha trasmesso Vannacci, secondo me, nell'arco di tutta la puntata è stata un'emozione di paura, di attivazione emotiva. Ci sono stati tanti elementi che ci fanno dire che avesse paura rispetto a quello che stava succedendo. Avevamo lui che mobilitava molto la schiena.

0: proprio se ci fate caso, c'era un passaggio dove lui aveva la schiena che vibrava, e solitamente quando si vede la schiena che vibra è perché c'è una gamba sotto che continua a battere
1: che
0: con
1: balla.
0: Il piede sul pavimento,
1: okay,
0: esatto,
1: okay.
0: È quello che in gergo si chiama fidgeting non verbale. E poi abbiamo avuto dei momenti dove la sua comunicazione anche visiva andava in compressione delle labbra, l'action unit 24, che sono i contenuti che tendenzialmente tendiamo a reprimere dal punto di vista verbale. Voglio dire una cosa, è normale che ci sia agitazione in un contesto di questo genere, e nonostante questa attivazione neurofisiologica, comunque gli ha fatto bene questa partecipazione. Cioè, ci tengo a sottolinearlo, perché chiaramente io ho analizzato l'emozione che è emersa, che è legittima, ma strategicamente gli ha fatto benissimo, perché si è accreditato come un leader importante, cosa di cui lui in questo momento ha assolutamente bisogno, di fronte a una giornalista altrettanto importante. Quindi gli ha assolutamente fatto bene il bilancio di questa.
1: Quindi secondo te comunque Vannacci è uscito bene da questo confronto di ieri sera?
0: Alla fine ne è uscito bene, perché non c'è stato un momento clamoroso di defiance, al di là delle piccole cose che ho fatto notare io. Non ci sono state defiance clamorose, ci sono stati 2-3 momenti televisivi buoni, potenti. Lui ha già fatto un reel, ha appena fatto un reel con le parti che ovviamente, in cui lui ovviamente appariva più, come posso dire, più in forze, diciamo così, però questo permette a ciascuno di costruire i suoi frame, a Gruber di costruire il frame di averlo distrutto, e a lui di costruire il frame di averla messa in difficoltà con le controdomande. Quindi ognuno si porta a casa un buon risultato, e lo vedremo tra 40 minuti anche con l'Auditel. Questa è fuori discussione.
2: Certo, allora su questo, anche se in parte hai già risposto, ti chiedo: ha fatto bene a Vannacci ovviamente presentarsi alla 7, ha fatto bene a Lily Gruber invitare Vannacci? Il suo pubblico lo avrà apprezzato?
0: Beh, allora partiamo da Vannacci. Ha fatto bene Vannacci ad andare sulla 7 in un momento in cui Meloni sulla 7 non ci vuole andare, e quindi questo ovviamente lo accredita come uno che sa affrontare faccia a faccia, tra virgolette, i nemici. Cosa che invece Meloni in questo momento non ha come stacco fisico, nel senso che lei il corpo non ce lo mette sulla 7, e questo fa tanta differenza in termini comunicativi. Sul tema di Lily Gruber ha fatto benissimo, lei fa la giornalista. Ecco, io su questo, guardate, tutti quelli che dicono ma così gli dà visibilità, ragazzi, ma i giornalisti, noi giornalisti facciamo i giornalisti, non è che stiamo a controllare il frame che amplifichiamo del politico, semmai sono gli altri politici che devono fare attenzione a non fare pubblicità a Vannacci, continuando a metterlo al centro delle loro discussioni, come invece stanno facendo. I giornalisti fanno il loro lavoro e Lily Gruber ha fatto il suo.
3: A proposito di comunicazione, ho visto che hai messo in evidenza qualcosa che sta succedendo in Fratelli d'Italia che non ti è piaciuto, diciamo.
0: Ma sì, è uscita ieri, è uscito questo post che dice, ve lo leggo, dice praticamente non sostenerla più, cioè questa super scritta gigante, e sotto piccolo: se vuoi che i soldi degli italiani vengano sprecati, cioè un casino praticamente, no? Cioè che Fratelli d'Italia ti dica non sostenerla più, ma tu devi capire che è una figura retorica, perché sotto ti dice se vuoi che i soldi non vengano sprecati, in negazione.
3: Doppia negazione.
0: Più spreco, più non sostenere, cioè un casino, sembra fatto dallo staff di Elly Schlein questa roba qua, il PD forse, no?
4: La frecciatina,
0: è incredibile,
4: sta,
0: come sì. No, ma proprio per dire che è trasversale questa cosa, la sbaglia Fratelli d'Italia, la sbaglia Giuseppe Conte, la sbaglia il Partito Democratico. Le negazioni sono un disastro per la comunicazione. Tu, se devi dire una cosa, devi dire cosa una cosa è, non cosa non
4: è. Essere propositivi, ok, nel messaggio.
0: È pazzesco. Cioè, ragazzi, siamo a 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, questa cosa ancora non l'ha capita nessuno ed è veramente grave. L'aveva capita lui 30 anni fa, ma i politici di oggi no. Questo è un grosso problema.
3: Molto chiaro, Patrick Facciolo.
1: Ciao Patrick,
3: grazie, alla prossima.
2: Buon lavoro.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, ciao. A voi.
5: Questa è Radio

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi, senza parole, devo dire che ne ho visti di concerti di Vasco Rossi, il primo a Santa Severa nel 1985, era l'8 agosto, eravamo pochi,
1: sì,
0: concerto
1: ancora
0: stupendo. Al momento quello che ho visto a Ferrara pochi giorni fa è il più bel palco mai visto di
1: Vasco
0: Rossi. Ti è
1: piaciuto?
0: Rossi.
1: No? C'hai detto...
0: Più bel palco e più bella scaletta, la più bella scaletta di sempre secondo me, con tutti i grandi pezzi degli anni 80, è ancora in giro, adesso va a Olbia, poi farà Udine e finirà, farà Ancona, poi Udine e poi la grande data di Roma. O le date, dobbiamo scoprire, per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi ha previsto un evento da 500.000 persone, dobbiamo conoscere dove, quando, come.
1: Certo, però insomma tutto per adesso ammantato nel mistero, ma sicuramente poi qualcosa emergerà nei prossimi giorni. Abbiamo sentito Vasco che cantava Senza Parole, mi sa che Senza Parole è rimasto il ministro della salute Schillaci qui, perché la riforma che riguardava i medici di famiglia di fatto è naufragata perché non è passata questo decreto legge, che adesso poi Imma farà un focus perché si è preparata molto bene sulla cosa, che è molto molto interessante, per un decreto legge che prevedeva, in parole molto molto povere, in due passaggi proprio essenziali, il passaggio parziale alla dipendenza per i medici di famiglia di medicina generale e il loro inserimento strutturale in queste cosiddette case di comunità, che poi erano delle strutture create grazie ai fondi del PNRR.
2: Allora, diciamo che la cosa più particolare è che questo decreto non è neanche stato discusso, nel senso è stato bloccato molto prima delle sue fasi ufficiali e istituzionali, perché sono i sindacati dei medici famiglia a essere profondamente contrari.

0: Questo nonostante, e quindi Schillaci tenesse moltissimo a questa riforma, perché allora le case di famiglia, le case di comunità sono previste dal PNRR e dovrebbero alleggerire il pronto soccorso, quindi per emergenze, in giorni magari in cui non è possibile consultare il proprio medico di base, sarebbe possibile andare in queste case di comunità per comunque problemi non troppo gravi,
1: dei maxi ambulatori, esatto, dove ci sono medici, infermieri, insomma personale sanitario in grado appunto di viaggiare parallelamente ad un pronto soccorso con una minore emergenza.
0: Qual
1: no?
0: è il problema? Non ci sono i medici per aprirli e bisogna aprirli entro la fine delle disposizioni del PNRR, manca pochissimo, quindi il ministro Schillaci pensava di introdurre questa parziale trasformazione del contratto dei medici di famiglia in dipendenza, perché dobbiamo dire che i medici di famiglia sono liberi professionisti, hanno delle convenzioni col sistema sanitario nazionale, sono pagati dal sistema sanitario nazionale, ma a differenza di tutto il resto della categoria sono liberi professionisti, quindi inserirli all'interno di un contratto di dipendenza prevedeva degli obblighi in più e uno di questi obblighi era proprio quello di garantire 6 ore settimanali all'interno, esatto, delle case di comunità, peraltro non per tutti ma solo coloro che hanno più di 1500 pazienti, che in realtà è considerato un tetto massimo. Ecco, questi medici non avrebbero dovuto prestare servizio anche all'interno delle case di famiglia. Sta di fatto che secondo i sindacati non è possibile, bisogna anche premettere che i sindacati sono sempre stati molto contrari alla trasformazione del rapporto di lavoro dei medici di famiglia da liberi professionisti a dipendenti, anche se qui in realtà si trattava solo di una parziale trasformazione, quindi è tutto bloccato e la domanda resta molto importante: chi ci andrà dentro, ecco, le case di comunità? Perché al momento Schillaci si trova nell'impossibilità di poter procedere in questa direzione e quindi dovrà prevedere altre cose, ed è un peccato secondo me, per quanto magari la riforma non fosse eccellente almeno dal punto di vista dei medici. Poi in questo chiediamo anche ai medici in ascolto se ci spiegano perché le problematiche di questa riforma, come sarebbe cambiato il loro lavoro,
1: le criticità che hanno avvertito.
0: Sta di fatto che i pronto soccorso sono pieni e non riescono a lavorare in condizioni di tranquillità e sicurezza. Le case di comunità possono essere una soluzione, ma al momento non sappiamo chi
1: tutto
0: farci
1: fermo.
0: Lavorare
1: certo, tutto
0: quindi
1: fermo in questo
0: questa
1: senso,
0: sì. È la problematica che si è venuta a creare. Ovviamente la soluzione andrà trovata, perché altrimenti queste case di comunità, che sono circa 1000 quelle che verranno aperte immediatamente, non potranno di fatto svolgere il loro lavoro. E poi sappiamo il problema dei medici di famiglia è anche quello un'altra questione: la difficoltà di reperire il medico, la difficoltà di avere a che fare con gli orari,
1: certo.
0: Quindi
1: comunque,
0: adesso aspetteremo.
1: Adesso si parla appunto di un accordo alternativo rispetto a quelle che erano state le linee tracciate dal ministro Schillaci, che potrebbe essere approvato tramite un emendamento governativo. Ovviamente sono giorni che saranno caldi da questo punto di vista.
2: Intanto sta parlando presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Consiglio europeo, ci sono delle comunicazioni alla Camera, sentiamo che cosa uscirà da questo dibattito.

0: In Emilia Romagna ci sono i CAU, che sono una via di mezzo tra il medico di base e il pronto soccorso, fanno piccoli interventi ambulatoriali, a me hanno dato 5 punti, e in più fanno le ricette come fanno i medici di base.
1: La virtuosa Emilia Romagna li funziona?
2: Non solo Emilia Romagna, in realtà, perché ci arrivano messaggi anche da altre regioni, sì, dove le case di comunità, insomma, poi hanno anche nomi un po' diversi, funzionano già e hanno esattamente la funzione spiegata dal nostro ascoltatore. Quindi lo scopo è un po' quello di alleggerire il lavoro dei medici del pronto soccorso.
1: Per i codici più fruibili, certo, più agevoli. Ok.
3: Mi pare che già è stato detto che nel pronto soccorso o comunque negli ospedali ci sono medici a contratto, a gettone. Allora mettessero questi medici a gettone nelle case di comunità e iniziando per loro un percorso di stabilizzazione per mantenere una continuità sanitaria, un rapporto di continuità con i propri pazienti.
2: Dobbiamo aggiungere che in realtà il ministro della salute Schillaci ha lavorato affinché non ci fossero più i medici a gettoni negli ospedali, potevano essere solo esauriti i contratti già in essere, perché i contratti a gettone vuol dire che vieni pagato per fare un turno di notte o più turni in un periodo in cui mancano i medici, senza conoscere la struttura, senza conoscere i colleghi, e abbiamo raccontato di episodi assolutamente complicati da gestire quando non si conoscono proprio le strutture in cui si va a operare. Quindi diciamo che per certi versi non è proprio la soluzione migliore quella dei medici a gettone.
4: Per qualche anno ho avuto casa a Barcellona, in Spagna, e più volte sono ricorsa alle cure di questi ambulatori che sostituiscono i medici di famiglia e sono molto molto efficienti. Imparare dai paesi un po' più evoluti è sempre tanto difficile qua in Italia.
5: Tante volte abbiamo parlato della preparazione dei medici italiani, del nostro personale sanitario. Non credo che sia quella la differenza, credo che sia proprio una questione di numeri, essenzialmente una questione di numeri.
2: Ricordiamo
5: non ci sono
2: però
5: medici,
2: che i medici in Italia ci sono, in realtà sono un buon numero di medici, il problema è che non riescono a lavorare per in qualche modo smaltire le liste del sistema sanitario pubblico. Però il problema non è il numero esatto dei medici,
5: forse
2: che comunque non è basso.
5: C'è un problema di numeri legato forse anche alla medicina d'emergenza, questo ne abbiamo parlato
2: esatto,
5: più volte.
2: Esatto, sono in qualche modo collocati in modo non equilibrato nei vari settori.
6: Perché non facciamo rientrare i giovani medici che sono fuggiti dall'Italia e li paghiamo bene per essere dei dipendenti pubblici in queste case?
7: Perché non è una priorità aumentare, diciamo, no, il finanziamento della sanità. In questo momento mancano proprio, come dire, le fondamenta economiche alla sanità per poter provare ad azzardare un rientro dei medici, che, come abbiamo sentito tantissime testimonianze anche a Breakfast Club, quanti infermieri lavorano all'estero.
5: Certo.
7: Ho detto, ragazzi, lavoro
5: paghe
7: sì, qui
5: migliori,
7: là.
5: Condizioni migliori.
7: Il costo della vita è maggiore, ma sicuramente non c'è paragone con l'Italia.
2: E poi cosa accade? Che per esempio in alcune regioni come la Calabria ci sono i medici che arrivano dall'estero.
5: Da fuori,
2: ricordiamo i medici cubani che peraltro in questo momento stanno

0: stanno vivendo una situazione complicata, perché gli Stati Uniti hanno anche impedito a Cuba di poter esportare i propri medici, che era una delle caratteristiche, proprio la formazione sanitaria dei medici cubani, e noi in Italia abbiamo avuto diversi esempi anche di questo.
1: Dobbiamo mandare il nostro Sergio Martelli in Calabria a controllare.

0: salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
1: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
1: Ciao, sì, ciao.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyze, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, due anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con

0: con Riccardo, Ima e Andrea stiamo scollinando verso la fine di questa
1: nostra
0: trasmissione.
1: Non è che ti sei adeguato alla canzone col tuo tono di
0: voce? Vedi, col tono così, mi sono un po' seduto.
1: Mi
0: sono un po' seduto. Ima, ti sposi?
1: Ma perché mi devi fare questa domanda così provocatoria? Domanda, peraltro privata e personale.
0: Vabbè, che c'entra? Però
1: non è in programma, però.
2: Non è che ha fatto le domande che sono state fatte a Bannacci.
0: Ecco, non sono stato così ficcante.
1: Non è in programma.
0: Non è in programma. Però vuoi qualche dato sui matrimoni?
1: Forse no, perché altrimenti.
0: Vuoi qui. No, tra l'altro, vuoi sapere la regione dove si paga di più per le nozze?
1: L'Emilia Romagna.
0: No, non è le. Però siamo lì, confia. Siamo in Toscana. In Toscana le nozze più care per gli italiani, perché siamo su una media di circa 9.300 euro, motivo per il quale peraltro la gente chiede dei prestiti.
2: Ah, no, pensavo che la gente non si sposa.
0: Ci si sposa sicuramente di meno. E l'altra sorpresa da questa indagine, che emerge da questa indagine, io sinceramente non me l'aspettavo, è che il sud è la parte d'Italia dove ci si sposa di meno. C'è stata una flessione, questi sono dei dati che sono relativi al 2024, dell'8,3%, seguiti dal centro con il meno 5%, mentre il nord si limita al meno 4,3%.

0: Certo, quindi in linea di massima siamo.
1: Io
0: siamo
1: l'ultimo
0: lì.
1: Matrimonio che ho visto al sud c'era Dua Lipa.
0: Si è andata a Palermo.
1: A Palermo c'era Dua Lipa.
2: È vero, cioè, è vero.
1: Quanto è costato quello?
2: Tanto, probabilmente.
0: Pareggio, credo, sì.
2: E in ogni caso, come ha detto Riccardo, c'è un calo dei matrimoni che possiamo anche giustificare visto i prezzi, perché magari non tutti possono permettersi 10.000 euro in media per sposarsi. Adesso abbiamo fatto il riferimento alla città
0: Toscana,
2: più costosa,
0: sì.
2: Magari si possono fare anche cerimonie più economiche, ma magari pesa anche quell'aspetto, no? Davanti
1: però
2: a tutta una serie di
1: spese. I matrimoni stanno comunque calando.
2: Sì.
1: Meno 6%. Come mai? Come mai ci si sposa di meno?
2: E l'ho detto, costa troppo, siamo troppo poveri
1: per
2: sposarci.
1: Ma dici?
2: Sì,
1: ma molte persone si sposano velocemente con un rito di coppia in comune.
2: Non lo so, il fascino comunque della cerimonia, della festa, secondo me resta
1: allora,
2: ancora.
1: Allora, il rito in chiesa è minoritario.
0: Quello
1: 6
0: è vero,
1: su 10
0: sì.
1: Preferiscono sposarsi col rito civile. Non so se è una tendenza adesso rispetto al passato diversa, insomma. Però molte coppie arrivano dall'estero per sposarsi in Italia, questo lo dobbiamo dire.
0: Allora, abbiamo
2: ancora
0: detto
2: Dua Lipa il riferimento.
0: Certo, c'è che c'è riferimento
1: grande
0: preciso a Dua Lipa. Detto che abbiamo parlato della Toscana come regione sicuramente più esosa per quanto riguarda i matrimoni, con una media di poco superiore ai 9.000 euro, ma si può arrivare anche a 11.000. La media nazionale è pari a 8.817 euro, quindi come vedete non si discosta molto da una cifra base sotto la quale è molto complicato riuscire a entrare nel budget del matrimonio, fermo restando che poi ad incidere moltissimo ovviamente anche il numero degli invitati.
2: Ecco, infatti i tuoi dati, non so se puoi rispondere a questa mia domanda, non dicono quanto però l'invitato deve pagare per andare a un matrimonio.
0: Perché sono costi anche quelli.
2: Sono costi,
0: certo.
2: Sì.
1: Allora,
2: un ascoltatore
1: scrive: il matrimonio a cui andiamo è dalle 13 alle 23, c'è un pranzo di nozze subito dopo la cerimonia. Di cosa si tratta, Imma?
2: No,
1: dalle 13 alle 23.
0: 13 alle 23.
1: Che cosa si deve aspettare questa? Che cosa si deve aspettare?
2: Deve solo fuggire.
1: Dobbiamo rimanere nella location tutto il giorno?
2: No.
1: Che puoi fare?
2: Ma tu scappa.
0: Guarda, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci ha girato proprio la sua lista per quanto riguarda i prezzi delle sue nozze. C'è proprio la nota delle spese del 2018.
2: Ma ha pagato solo le bomboniere, il resto
0: guarda
2: tutto da
0: roba.
2: Pagare,
1: tutto
2: scusa.
1: Ancora da pagare, amica,
0: No, ma l'avrà pagato, è vecchio, dai, del 2018.
2: Lei ci ha mandato
1: tutto
2: la nota
1: da pagare.
2: In cui c'è scritto location da pagare, fotografo da pagare.
1: Ragazzi, vestito da sposa 1.100 euro.
0: Capito?
1: Per una cosa che metti quante volte?
0: Una.
2: Se ti a quel punto conviene divorziare. Almeno lo riutilizzi.
1: Però non devi né ingrassare né dimagrire.
2: È vero. Vabbè, si può sempre fare un salto dalla sarta.
0: Me la sto spulciando questa
1: 540
0: lista,
1: euro di bomboniere ragazzi. Sì. Come sono sti confetti?
2: Allora,
1: sono grechi?
2: Fate senza bomboniere.
0: Però come dice Ligabue.

0: Buongiorno, allora ultimamente molte persone ricorrono ai libri usati che come associazione io regalo, sono Monica dell'associazione Pagine Viaggianti,
1: sì,
0: per fare le bomboniere, quindi se la cavano con una donazione che ne so di 50 euro, 100 al massimo, e portano via 200 libri che incartano e donano come bomboniere, i famosi bombolibri.
2: Ah, bombolibri, bellino.
3: Ma è stupenda, sai, è proprio una bella idea. Però
1: tantissimo.
3: Donate qualcosa di più alla, alla biblioteca. Da 5.000 euro per il vestito e 50 euro per i libri. Scusate.
1: Però, scusate se sta andando in onda la canzone del mio cuore, la mia preferita in assoluto. Ringrazio l'ufficio musicale per Christopher Cross. Buon signore.

0: basta, spegnete i cellulari, nel senso la luce dei cellulari e gli accendini che avete acceso per seguire questa canzone muovendo le mani. Brava Imma.
1: Bella doppietta, come ci hanno segnalato il boss e prima Chris Cross. Va bene, grazie a Sergio Martelli regia, Elisa Lancia, Simone Di Gregorio. Come al solito arrivano gli amici del Mezzogiornale e noi di The Breakfast Club vi diamo appuntamento a domani mattina. Come sempre,
0: a domani. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Galetta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Michelin, gruppo A2A.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi Dara. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Sono le 10 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Rafforzare la difesa nazionale ed europea per garantire autonomia, così Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Occorrono maggiori investimenti nel settore militare, ha detto la Premier, che poi ha aggiunto che l'Italia è pronta a contribuire agli sforzi per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Meloni poi ha ribadito che la vera soluzione per essere indipendenti dal punto di vista energetico è il nucleare. Infine, la lotta all'immigrazione illegale. Oggi, ha detto, c'è un governo che riesce ad ottenere una riduzione dell'80% degli immigrati illegali che sbarcano sulle coste italiane. Per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, c'è stato un nuovo scambio di attacchi. Gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk. Teheran ha inviato droni sulle basi americane. L'avvertimento di Trump: se Teheran non firma l'accordo, domani colpiremo ancora. L'intelligenza artificiale per prevenire reati e arrestare chi ne ha commessi. Il governo ha varato una serie di decreti legislativi per l'utilizzo di questa nuova tecnologia nel settore dell'istruzione, dell'università, della giustizia e per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello e rispetteremo le garanzie sui dati personali, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. E negli Stati Uniti l'intelligenza artificiale manda in carcere un afroamericano, ma dopo tre mesi di carcere si scopre che era un errore. Elisa Matta.
16: Il programma di riconoscimento facciale automatico della polizia di Jacksonville era sicuro all'85% che l'uomo sorpreso in un filmato a vendere un'auto rubata fosse Jaleel Richardson. Lui però era al lavoro in North Carolina, a più di 600 km di distanza. Richardson è rimasto in carcere per tre mesi prima di riuscire a dimostrare il suo alibi. Il suo è stato un caso di profilazione razziale, ha detto a una TV locale, e adesso ha difficoltà a ritrovare un lavoro dopo che la sua foto segnaletica è stata diffusa. Non è il primo caso in cui la polizia di Jacksonville arresta un sospettato sulla base di un riconoscimento facciale errato. Un altro uomo era stato arrestato per il tentato sequestro di un minore dopo che la I lo aveva falsamente accusato con una sicurezza del 93%.
15: Una maxi frode sul superbonus 100% con sequestri per oltre 560 milioni di euro di crediti fiscali è stata scoperta dalla Guardia Finanza di Siracusa, 12 gli indagati. È stato scoperto un sofisticato sistema realizzato da oltre 60 società in tutta Italia, quasi tutte fittizie, che hanno fatto risultare interventi edilizi milionari su 22 palazzi tra nord e sud. Alle 11 torna Capital News.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
0: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: settimana accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mattina abbiamo cominciato con una 4 stagioni, Four Seasons.
1: Sì. Sì, sì, sì. Però niente, niente. Abbiamo parlato del color ottanio prima di andare in onda. Sì. A proposito della maglia, della t-shirt di Benny, ma siamo arrivati alla conclusione che in realtà no, purtroppo no. Non è color ottanio.
0: No, è verde.
1: Perché l'ottanio dà più sul blu,
0: sì,
1: blu chiaro.
0: Sono sfumature, colori diversi.
1: Sì, un blu petrolio, invece questa proprio mi sa di un po' di verde.
0: Tu dovresti attenerti a quel rigido ordine mentale che hanno tutti quanti gli uomini, cioè di non distinguere le varie nuance dei colori,
1: no,
0: cioè il verde
1: provo,
0: è verde, il blu è blu,
1: fino a quando i miei occhi mi daranno la luce di vederti benissimo.
0: Ah, che bello,
1: io
0: che
1: cercherò
0: bello
1: di valutare il tuo colore.
0: Sono passati 8 minuti dopo le 10 e siamo ancora qui e non è ancora andata in onda la sigla. Questo è molto grave.
1: Poniamo rimedio.
2: Il mezzogiornale.
3: Chi ascolta il mezzogiornale lo sa già che non

0: dice?
1: Tania, Ottavio, c'è ancora qualcuno che si chiama Ottavio?
0: Beh, allora 342-342-2190, tutti coloro che hanno nomi con numeri, Ottavio Settimio, sesto,
1: primo,
0: quinto,
1: primo anche c'è,
0: quarto, sì. Franco primo e Franco quarto,
1: secondino,
0: attenzione,
1: secondo.
0: Detto, allora 342-342-2190, sì, sì. L'Ottanio, che andava di moda alla fine degli anni 50, deve il suo nome alla miscela di turchese e petrolio,
1: sì.
0: Ed è rinomato per il suo fascino sofisticato, che è lo stesso che ha anche Benny,
1: sì.
0: Così leggo su questo sito.
1: Ah, cioè, citato
0: c'è
1: proprio il mio
0: proprio
1: nome. Bella questa cosa. Ma i colori, sai, come le mode ritornano, ritornano sempre di moda. Quelli del Pantone ci hanno fatto i miliardi con questa storia qui. Quindi.
0: Vedi che tutto torna al mezzogiornale. Sì. Ieri la nostra partenza è stata dedicata al Giappone. Oggi al Pantone.
1: Al Pantone.
0: È tutta roba grossa.
1: Tutta
0: roba estiva, capito?
1: Come hai dormito stanotte? Tutto bene?
0: Stanotte, ringraziando nostro Signore, sì. Bene. Il giorno prima mi ero schiaffeggiato per le zanzare, stanotte ho dormito benino. Tu?
1: Bene, anche se a un certo punto, verso, si sa, no, hai risaputo, l'estate è il periodo dell'anno in cui si dorme di meno. Questo, tra l'altro leggevo su, cioè, il Mondo Salute della Corriere stamattina,
0: sì.
1: Che cita i dati, oltre 13 milioni di italiani soffrono di insonnia. Ma solo il 20% si cura, nel senso che cerca di porre rimedio, diciamo, all'insonnia.
0: Non è una condizione immodificabile, cioè, può lavorare,
1: certo,
0: ragazzi,
1: certo.
0: Alimentazione, certo. Idratazione, molte cose.
1: Mi sta succedendo una cosa in questi ultimi giorni, in queste ultime notti, mi sveglio sempre intorno alle 5 qualcosa, 5 e un quarto, 5 e 20.
0: E guardi la radiosveglia?
1: No, non guardo niente, poi prima di riaddormentarmi.
0: Io quando mi sveglio subito di notte, se mi capita.
1: La prima cosa
0: è guardare la radiosveglia, no. Cioè le cifre, quelle che poi io posso regolare la luminosità. Ce l'hai tu quella cosa?
1: No, quella non ce l'ho. Cioè, a Roma Sud non è ancora arrivata.
0: Non avete ancora quella.
1: Però mi alzo, vado, faccio un giretto in bagno.

0: bisognino.
1: Torno indietro e mi riaddormento.
0: A che ora più o meno? A che ora?
1: È sempre quello, sempre intorno alle 5:15.
0: No, okay. Ma intorno. Io quando mi succede?
1: Sì.
0: Alle 4:32.
1: Cioè tu tutte le notti alle 4:32?
0: Non tutte le notti, ecco. Ma nella maggioranza dei casi sì. Sono le 4:32, perché me lo dice la radio sveglia luminosa.
1: Ma questo è un po' strano.
0: Non so se da un punto di vista cromosomico, ormonale, c'entra, ci siano delle motivazioni, credo di sì. Però mi capita, amici, vi capita di svegliarvi sempre a quell'ora? Capita anche a chi si sveglia la mattina, magari.
1: Mi succedeva quando andavo a scuola. Quando andavo a scuola senza la radio sveglia o la sveglia in generale, o senza mia mamma che mi svegliavo da solo alle 7:17. Sempre 7:17. È strana sta cosa.
0: Avevi le lancette o avevi la sveglia con le cifre?
1: Sì, esatto, quella.
0: Cioè, però non era luminosa, regolabile, digitale, come a Roma Nord.
1: No, era regolabile. Era normale. Ma erano anche gli anni 80.
0: No, perché io di giorno devo alzare capito, il dimmer e di notte lo abbasso per avere un'atmosfera soffusa.
1: Giusto, problemi, diciamo. No, ma è strana come cosa. Svegliarsi sempre proprio alla stessissima ora. C'è un motivo? Cosa c'è dietro questa storia?
0: Secondo me noi abbiamo un sacco di endocrinologi che ci ascoltano e ribadiamo il numero ancora 342-342-2190. Amici studiosi, amici endocrinologi.
1: Fateci capire, ma perché sempre giochiamoci di sti numeri,
0: ma
1: magari.
0: Certo. Ma anche voglio dire, tutte le fattucchiere in ascolto, tutte le maghe, perché proprio quell'ora là?
1: A quell'ora lì. Tanto Michael Jackson, Rockwell, questa è Radio Capital.

0: Certo, poi se parliamo di insonnia e passa la canzone e qualcuno mi sta guardando. Vabbè. Nel buio.
1: Sì, a parte che questa è un'altra cosa che andrebbe indagata, perché Benny durante il pezzo di Michael Jackson ha confessato che lui dorme nel buio sarcofago.
0: Sì,
1: cioè Benny non ha neanche una minima luce che penetra nella.
0: No.
1: Ma neanche mezza tapparella alzata.
0: Beh, allora, forse è per questo che d'estate non dormo bene, perché purtroppo un pochettino la devi tenere aperta, altrimenti, soprattutto le notti tropicali, altrimenti
1: perché
0: muori.
1: Perché il tuo ideale sarebbe tutto chiuso, bara.
0: Tutto chiuso d'inverno, bara. Sì, bara proprio, sarcofago, tutto in camera.
1: Ma io sapevo infatti
0: tu
1: c'è qualcosa che
0: sì. Comunque gli strani sono tanti.
1: Parecchi, questo è vero.
0: Allora, dicevamo anche degli orari, quelli che si ripetono ossessivamente, no? Cioè, tu ti svegli sempre alle
1: 4:32, risvegli.
0: 4:32, risvegli. Moltissimi dei nostri ascoltatori ci hanno scritto 3:33. Qui c'entra qualcosa di strano.
1: Moretti, sì. Dalla regia.
0: Sentiamo.
2: Ciao Benny, me lo ascolta. Guarda, sì, che dalle 4:05, se uno si sveglia sempre intorno, sì, a quelle ore lì, sì, è l'ora del fegato.
0: Del fegato.
2: Marco da Chieri.
0: Del fegato? Hai controllato?
1: Lui ci lascia così, con questa cosa inquietante, un po' da Chieti, Marco, è l'ora del fegato.
0: Magnate un po' di fegato.
1: Cazzo,
0: alla veneziana.
1: Non lo so, buono.
3: Buongiorno, per me la cosa terribile è addormentarsi pensando che comunque almeno una volta ci si alzerà durante la notte per andare a...
0: Questo è...
1: A mingere.
0: Più ci pensi e più lo fai.
4: Ma il problema qui... non è l'insonnia, è il contrario, è stare svegli. Qui si dorme che è una meraviglia.
0: Bravo.
4: In qualsiasi condizione climatica.
0: Sì, qui.
4: Ma... un saluto.
1: Beh, sei fortunato, amico nostro. Sei in un club ristretto.
0: Molto ristretto.
4: E tra un po' che inizierete a mangiare i buoni cocomeri la sera.
0: Ahia.
4: E mi sveglierete anche alle 2.
1: No, parlavamo. Allora, hai ragione, però parlavamo con Marco De Lillis, il nostro regista, Chef Blues, che diceva: la sera mi prego che io non bevo dalle 8. Io dalle 8 smetto di bere, non esiste idratazione.
0: Come i bambini.
1: Così io. Perché se mi faccio come voi che vado a picchiare la notte, capito?
5: La motivazione è il prostata time.
1: Però ci si può lavorare.
0: Scusa, non ho capito. Sì. Allora, nel tuo caso il fegato, prostata, però a che ora è?
1: No,
0: alle 5.
1: Anche nel mio caso, ovviamente, io ho una bella prostatona del mondo bianco e dunque è una certa. Però non sempre. Se la sera evito di bere
0: è meglio.
6: Ciao a tutti, sì. Sono infermiera delle cure domiciliari. Oh. Nell'elenco dei miei pazienti ho diversi numeri, nel senso che ho secondina. Diversi primo.
1: Ah sì, ok, dei nomi.
6: E
1: nomi,
6: diversi nomi. Ottavio e Ottavia.
0: Sì, abbiamo
6: sì. Ce ne sono parecchi.
1: Okay,
6: ciao a tutti.
1: Sì, secondina, primo e Ottavio.
0: Sì, citavamo i nomi relativi ai numeri, sempre tutto sui numeri, si sveglia un po' l'ultimo e poi basta vocali. Poi...
7: Ciao ragazzi, io vado a letto talmente tanto stanca che svengo, non sento niente, a volte neanche la sveglia al mattino. Ciao, buona giornata.
0: Cara amica, anche noi. Che però a un certo punto
1: vorrei salutare tutti gli hotel, sai che mi capita di essere in giro di frequente, vorrei salutare tutti gli hotel che praticamente hanno soltanto un'imbottita come coperta, per cui devi tenere, se vuoi dormire, a me piace dormire coperto, non sopporto dormire scoperto così all'addiaccio. E devo tenere l'aria condizionata
0: per
1: a 16
0: praticamente,
1: perché devi essere come se fossi in baita in montagna.
0: Mi è capitato anche a me
1: a Milano.
0: L'ho dovuta spegnere, però spenta l'aria condizionata, poi ti scopri
1: dopo un po' ti suda pure la guancia. esce il sudore dalla guancia,
0: è un casino ragazzi, è un casino. You Jover Kill su Radio Capital.

0: Volevo chiudere l'argomento relativo anche ai nomi, perché Daniele ci scrive che la nonna si chiamava Primetta e suo fratello maggiore Primo.
1: Certo, Primo e Primetta, per non fare torti a nessuno, bravo.
2: Potevano chiamarla Seconda.
1: Però sai, Seconda è una classifica, invece Primo e Primetta è un modo molto carino per metterli sullo stesso piano, bravi.
0: Secondo me la chiamavano Etta, come Etta James, ve la ricordate?
1: E il mio amico Gianluca, a proposito di nomi, mi ha detto: non vi dimenticate, a proposito di nomi con i numeri,
0: nonno.
1: Perché no.
0: L'ultima, dai, allora Matteo, e oltre ai vari primo, secondo, terzo, quarto, in Romagna si usa, c'è anche nullo.
1: Nullo?
0: Nullo, cioè zero, immagino.
1: Perché... nullo!
0: Dai, ma siete bastardi,
1: certo, nullo.
0: Chiamare nullo proprio un ragazzino,
1: no, Renato.
0: Nullo! Vieni qua.
1: Uè, nullo!
0: Va bene, allora, per chi è insonne, però in questo periodo qua c'è un buon motivo per rimanere svegli.
1: Ma perché si gioca anche di notte?
0: Ah, si gioca soprattutto di notte, il mondiale che comincia stasera, alle 9 allo stadio Azteca. Sì. Molti sbagliano, dicono Azteca. No, Azteca. Dagli Aztechi,
1: certo.
0: Che era questa vecchia. Allora c'erano i Manca.
1: I Manca, grande dinastia.
0: Ho fatto la crasi. C'erano i Maya,
1: sì,
0: che era la popolazione più antica,
1: certo.
0: No? I Maya, gli Inca, che però stavano più a sud, stavano in Perù. Cioè, chef, tu che sai queste cose qua, Perù, eccetera. E poi c'erano gli altri.
3: Dopo i Romani, prima di tutto i Romani fondarono anche la dinastia Inca.
0: No, ma no, no.
3: E i Maya. I Romani andarono.
0: Ma come hanno fatto? Scusami, i Maya c'erano 2000 anni prima di Cristo.
3: Per esempio, tu non so se sai che Milano si chiama Mediolanum.
0: Sì, questo ce lo stai dicendo da una settimana oramai. Sì. Però allora, i Maya c'erano 2000 anni prima di Cristo.
1: Ce lo sta dicendo da 8 anni, non da una settimana. Ok, comunque.
0: Poi c'erano i Maya. Gli Inca stavano giù e gli Aztechi, che erano quelli, gli attuali messicani,
1: i resident
0: certo. Quelli. E allo stadio Azteca si gioca stasera la prima partita Messico-Sud, che è poi lo stadio dove ci fu la partita del secolo, la nostra partita del secolo.
1: Italia-Germania 4-3, gol decisivo di Rivera, che poco prima era colpevole di aver causato in qualche modo, andatevela a rivedere la storia, il gol del pareggio temporaneo degli altri, per cui Gianni Rivera sarà ospite.
0: Stasera, vero?
1: Ospite, ragazzi.
0: Però Rivera ha anche detto un'altra cosa in un'intervista, ha detto probabilmente quel gol, il famoso 4-3, non ci sarebbe stato oggi, perché oramai il calcio è tutto passaggi all'indietro, e quindi quell'azione, che fu un'azione molto verticale, ci portò anche forse per disperazione a provarla.
1: Beh sì, era proprio la disperazione.
0: E quindi probabilmente dice non ci sarebbe stato, ma quella fu la nostra partita del secolo. Però immagino che ne so, per l'Argentina sia stata quella l'ultima finale. La finale contro la Francia, perché
1: però ci vuole tempo per diventare partita del secolo, per diventare partita leggendaria devono passare un po' di anni. Più tempo passa.
0: Più di così sono passati quant'anni? 56 anni.
1: Vabbè, certo, nel caso di Italia-Germania 4-3.
0: Cioè, ognuno ha la sua, no?
1: Anche se per noi ragazzi un po' più cresciutelli, io quel mondiale lì, perlomeno io sono del 64, quello me lo ricordo molto poco, anzi quasi niente. Quello dell'82, per me le partite del secolo sono Italia-Brasile, Italia-Argentina, tutte quelle
0: partite lì.
1: Cioè, Italia-Germania, alla fine.
0: Invece, sai, il primo gol che ricordo in assoluto di una partita della nazionale fu il gol di Bruno Conti in Italia-Perù, che finì 1-1 proprio in Spagna.
1: Al Mondiale 82?
0: È proprio il primo che ricordo, cioè di cui io magari ne ho visti anche qualcun altro prima, però quello che ricordo è quello.
1: E invece io non ricordo gol, ma ho contezza di Italia-Haiti 0-1-3-1, Mondiale del 74. Zoff perse la sua memorabile, proverbiale imbattibilità subendo quel gol. Poi l'Italia vinse contro Haiti. Credo, mi pare fosse la partita di apertura per l'Italia di quel mondiale là. E noi, io con i miei amichetti, ero sotto a giocare, cioè la sentivo dai televisori delle non la guardai, perché noi stavamo a giocare a pallone sotto nella strada.
0: Un grande classico questo, i bambini seguono così.
1: Noi preferivamo giocare che guardare la partita. Poi mi ricordo che tutti i grandi stavano guardando.
0: Bene non andò neanche quel mondiale 74, mi sa che uscimmo abbastanza
1: Valcareggio.
0: Uscimmo abbastanza
1: precocemente. Se non sbaglio anche con Giorgio Chinaglia, che lo mandò a quel paese uscendo.
0: Vero, dopo una sostituzione. Beh, Chinaglia era uno che non le mandava a dire.
1: No.
0: C'è Filippo Graziani che ritorna con una canzone nuova di Bach.

0: Buongiorno, io per esempio mi sveglio sempre alle 3, che per i buddisti è l'ora delle preoccupazioni.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te

0: Troni, non ci sono paragoni. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
16: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
17: Radio Capital. Solo bella musica.
18: Parlando di ricordi con le partite, Italia-Germania 4-3, proprio mentre c'era la partita è nato mio fratello a mezzanotte.

0: Square, l'altro giorno ha fatto un balletto, ha presentato le nuove canzoni. Adesso il 3 luglio esce il nuovo disco di Madonna. E ha fatto questa performance con i suoi ballerini, certo movimenti un po' più misurati, eh.
1: Beh, amico mio, non è che, cioè, è normale a una certa, diciamo,
0: lanca,
1: contenere un po' di più le esuberanze.
0: Vai calma, Madonna, tranquilla.
1: Lì l'osteoporosi è un attimo.
0: E senti un po', allora andiamo ancora per raccordo con il primo quarto alcuni vocali che ci riportano agli argomenti relativi all'insonnia e anche alle partite di calcio che vediamo di notte.
1: Una sorta di, questa è una sorta di camera di compensazione, di purgatorio, diciamo così, tra il primo ed il secondo quarto. Prego dalla regia.
2: Buongiorno a tutti. Sì. Io invece saranno 3 giorni che mi sveglio alle 4, che mi dicono sia l'ora della asino, perché il vicino si è comprato un asino e alle 4 inizia a ragliare come un pazzo. Ciao ragazzi.
1: Allora devi fare fare come fece sia Pozzetto in Ragazzo di Campagna, poi ripreso, citato da Francesco Nuti in Tutta colpa del paradiso. Lui prendeva tipo uno scarpone, c'era il gallo che cantava
0: pum,
1: però l'asino è grosso.
0: È grosso l'asino, poi maltrattano. Però ma che uno che ci fa con un asino? Nel senso, magari.
1: Beh, prendi una bella asina, ci fai.
0: Latte d'asina.
1: Beh, il latte d'asina. Beh, il barone, il nostro amico barone il ragmista, Andrea, Andrea Lo Cicero, alleva asine e ne decanta l'intelligenza e la bontà del latte.
0: Se sono così intelligenti, non capisco perché debbano ragliare alle 3 di notte.
1: Ma a parte che diceva. A parte che era. Però alle 4
0: alle
1: lo 4. Diceva. Hai guardato come califare?
0: Vabbè, poi cosa abbiamo ancora?
3: Ragazzi, ma il gol di Fabio Capello nel 73 Wembley per la nostra prima vittoria contro gli inglesi in trasferta, ci avevano dato dei camerieri.
1: Sì.
3: Maurizio da Genova.
1: Vero, non era un mondiale, però quello fu un gol storico perché per la prima volta l'Italia batté l'Inghilterra.
0: Lui è il primo gol
1: fuori
0: che ricorda,
1: casa, sì,
0: quello che ricordava.
1: C'è la targa, ragazzi, c'è la targa commemorativa allo stadio Azzeca di quell'Italia-Alemania 4-3 partita.

0: Partito del Siglo.
1: Se il siglo. Quindi no, non solo per noi partita del secolo, in generale. No, no, partita del secolo.
0: Sì.
1: Giancarlo scrive: per gli argentini la partita del secolo, perché io ho citato l'ultima, quella che è la finale, no? Contro la Francia.
0: Certo.
1: Lì la Francia ha avuto il gol della vittoria e il portiere che adesso va alla Juve, molto Dibu Martinez, ha fatto un paratone, poi li ha portati ai rigori, ha vinto l'Argentina. E dice: per loro la partita del siglo è proprio lì, è proprio l'Azteca, è Maradona, ragazzi. Vabbè. La mano de Dios.
0: Anche.
1: E poi vinsero in finale.
0: Chiaramente ognuno ha l'emotività propria. Per esempio Rita dice: la mia partita del secolo è l'estate 82, si gioca la finale poi vinta dall'Italia, noi avevamo il battesimo di mio nipote, c'erano dei parenti, uno iniziò a saltare come un grillo perché la stava sentendo in radio durante il battesimo.
1: L'ultimo, dai, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno, Marcello da Palermo. Allora, io a momenti compio 59 anni.
0: Sì.
2: La prima rimembranza a livello nazionale, gol, partita,
0: sì,
2: è la famosa partita del 78 contro l'Argentina.
0: Certo.
2: Che abbiamo vinto e siamo stati l'unica nazionale,
0: sì,
2: a batterla.
0: Sì.
2: Su tutto il torneo.
0: Sì.
2: Vi voglio bene, un bacione.
1: Ciao, il famoso
0: bello
1: mondiale, quello dei colonnelli in Argentina, Videla,
0: dei Desaparecidos, quello di Mario, eccetera. Kempes. E
1: sì,
0: molti sostengono, anche con una buona parte di verità, che quella nazionale, quella del 78,
1: mm-hmm,
0: fosse per certi versi
1: la
0: più
1: migliore,
0: forte,
1: sì,
0: più quadrata di quella dell'82.
1: Vabbè,
0: però poi le cose del calcio.
1: È andata bene lo stesso.
0: Vabbè, direi proprio di sì.
1: Ma agli americani interessa questo mondiale? 54% dice che non gliene può fregare di meno e quindi non vedranno niente. Il 54 non ha alcun interesse. Il 59% afferma che non guarderà neanche una partita del mondiale degli americani.
0: Beh, vabbè, ma gli americani, ragazzi, per il calcio non è che siano proprio. Sì.
1: È al quarto posto.
0: Io credo che anche in Italia, non voglio, anche se l'Italia avesse giocato, ringraziando il cielo, perché siamo in democrazia e c'è pensiero libero, una buona metà della popolazione non se ne cale.
1: Sport, diciamo, più seguiti negli USA, football americano, primo posto,
0: certo,
1: in assoluto. Quando
0: certo
1: c'è il Super Bowl si ferma tutto. Secondo
0: certo
1: posto basket. A proposito, New York ieri ha vinto la terza della serie finale contro San Antonio Spurs. Combattutissime le partite.
0: Quando dai queste notizie devi sempre dire: sto per dire il risultato, c'è sempre qualcuno che
1: la
0: me la voglio rivedere.
1: Baseball al terzo posto, calcio al quarto posto. E stessa cosa anche in Canada, però in Canada, dove si giocheranno lo stesso le partite del mondiale, primo posto c'è l'hockey su ghiaccio. Messico invece campano di calcio e pallone. Di pane e pallone.
0: Calcio e pallone.
1: Calcio e pallone, sì, calcio e pallone. Era giusto per dire, no?
0: Per puntualizzare, non è vero.
1: Hands clean, Alanis Morissette, a proposito di Canada.

0: battuta, non buttatevi per terra dalle risate. No. I portieri più forti dell'europeo sono i turchi, gli ottomani. Bella, eh?
1: 3, è talmente stupida che comunque
2: 3-4-2 entro 90 battute che hanno fatto il giro, cioè che hanno percorso tutti i 360 gradi, sono talmente idiote che fanno ridere. Questa è una buona.
3: Stesso aggettivo che ha usato Donna Moretti a microfoni spenti parlando di Off Campus, questa nuova serie televisiva che è in onda su Netflix Prime. Su Prime, sull'hockey su ghiaccio.
2: Pensavo sul calcio, giusto per restare in tema sportivo.
3: Citavamo l'hockey su ghiaccio, lo sport più seguito in Canada. Certo. E dice: è una serie idiota, ma sono tutti buoni. E quindi.
2: Ah, cioè la serie di per sé, diciamo, sì, da un punto di vista drammaturgico, non lascia granché, però quando stai là, dici: amma, oddio, che è?
3: Quella roba lì. Così. Ecco. E fa un po' il paio con Hidden Rivalry, che era sempre nell'hockey su ghiaccio, certo, però era la storia d'amore tra due giocatori.
2: Un po' come il mezzogiornale, voglio dire. Cioè, non è che i contenuti che noi veicoliamo siano chissà che, però siamo talmente belli, talmente prestanti.
3: Sì, certo, c'è sempre. Per radio si nota, no?
2: Grazie.
3: La rivista Time, che non è semplicemente un settimanale, è, insomma, è un faro, no? Ieri parlavamo di fari,
2: certo. Sì. Benny fa le battute e ride alle sue battute. Prego.
3: Vabbè, che cavolo, non è che posso ridere solo alle tue.
2: No, però ridere delle proprie è una buona caratteristica.
3: Allora, la rivista Time ha pubblicato la prima lista in assoluto dedicata al mondo dello sport. Sapete che loro ogni anno indicano il personaggio dell'anno, no? E quindi questo è importante. Però per lo sport è la prima volta e ha suddiviso in categorie. Per esempio, le icone dello sport, LeBron James.
2: Vabbè.
3: Lionel Messi e Ronaldo, che giocheranno il loro ultimo mondiale. Okay. Mondo Duplantis,
2: salto
3: con l'asta. Michaela Schifrin, la sciatrice più vincente della storia. Schifrin,
2: ok,
3: è la più vincente della storia. E Nikki Hiltz, che noi è ecco appunto stavo
2: no, per... io parlo a nome del popolo.
3: È un'atleta statunitense di mezzo fondo, un attivista LGBTQ+.
2: Okay.
3: Tra i titani c'è Jannik Sinner. Perché sono gli attuali dominatori delle loro discipline. Beh. Quindi Jannik Sinner e Stephen Curry per il basket, eccetera. Lando Norris, per esempio, nella Formula 1, c'è anche lui. E c'è anche tra i leaders, altra categoria, Kimi Antonelli. Quindi ci sono due italiani.
2: Tra l'altro, a proposito di Sinner, visto che non gioca, possiamo dare notizie di carriera. Oggi festeggia. Oggi è 10 giugno o 11?
3: 11.
2: Allora, ieri ha festeggiato i 2 anni dalla prima volta che diventò numero uno.
3: Numero uno, bello.
2: Gli dettero quella annuncio a Parigi, lui batté Dimitrov, Djokovic si era ritirato per il menisco e da allora insomma è rimasto in sella parecchio. Perché gesticoli?
3: Perché ho lanciato questo disco che è un po'... no?
2: Come Alterisio, come il maestro... come si chiama? C'è quel maestro che si chiama Alterisio? Maestro...
3: Chi è Alterisio?
2: Direttore d'orchestra.
3: Direttore d'orchestra. Questa ecco, è da fare i balli di gruppo.
2: Sembra un po'... mi è un po' Angelo Branduano.
3: Un pochettino, sì. Però stiamo parlando di una canzone storica.
2: Sì, ok. Basta scherzare.
3: Quindi evitiamo. Fabrizio De André, anno 1978 su Radio Capital. Volta la carta.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

0: Allora, un paio di cose. Ci dicono che il maestro d'orchestra Alterisio, ci dice Mino, è Alterisio Paoletti, e anche il maestro di Albano.
1: Sì, lo accompagna nei concerti e l'ho anche visto suonare al pianoforte i pezzi di Albano.
0: E poi qualcuno ci dice, ma oggi non è il compleanno di Mixo? È il compleanno di Mixo oggi?
1: Perché se noi, me lo dite voi, non ho motivo di ritenere che mi stiate mentendo.
0: E lui lo nasconde, lui non ce lo dice mai quando è il suo compleanno.
1: Beh, i grandi dello spettacolo fanno così.
0: Tendono a nascondere.
1: Sì, non voglio dire, le grandi star difficilmente festeggiano troppo i compleanni.
0: Ecco.
1: Soprattutto le donne.
0: Ecco. Allora, senti un po', allora state lì, non vi muovete.
1: No.
0: Chi se ne va perde 5 euro per strada, ve lo dico
1: subito.
0: Mamma mia. Notizie, poi torniamo.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape.

0: 7. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremio 8.500 euro.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ciao patatina.
11: Ciao patatino.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
13: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
14: Ah no, io riparto con Boscolo.
15: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
17: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Uliveto è Uliveto.
19: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Giorgia Meloni alla Camera prima del Consiglio europeo. Con il nostro governo gli sbarchi sono diminuiti dell'80%, ha detto. Poi, per evitare una crisi energetica, ha sottolineato che serve l'energia nucleare. Sulla Medio Oriente ha ribadito che l'Italia è pronta a contribuire agli sforzi per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Poi è intervenuta sul conflitto in Ucraina e sui rapporti con la Russia.
20: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo.
19: Dopo gli attacchi americani, il cessato il fuoco è privo di significato. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli ultimi raid statunitensi contro il paese, colpito anche un impianto idrico vicino ad Hormuz. Secondo il governo iraniano, un proiettile statunitense ha colpito una chiatta da carico iraniana al largo del Golfo dell'Oman. Nessun ferito. Teheran ha annunciato la chiusura totale dello stretto.

0: di Hormuz. Nuovo attacco all'imprenditore siciliano Tommaso Dragotto. A Palermo incendiate 9 auto e 2 furgoni della sua società di autonoleggio. A marzo gli spari contro le auto, a maggio invece il rogo nella struttura di Carini. 3 attentati in 3 mesi sono davvero, davvero troppi, ha detto Dragotto. Chiedo che lo Stato tuteli i miei lavoratori e la mia azienda. Dragotto ha spiegato di non aver mai ricevuto richieste dalla mafia. La Puglia è isolata fino al 30 giugno, niente treni per Roma, la circolazione è sospesa tra Caserta e Foggia per lavori sulla tratta Napoli-Cancello. Per chi non può prendere la macchina potrà contare solo sui bus delle compagnie private e sull'aereo. Ma, lamentano le associazioni dei consumatori, i prezzi sono arrivati alle stelle. Un volo diretto Bari-Roma con ITA Airways può arrivare a costare quasi 600 euro. A mezzogiorno torna Capital News.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Hai fame?
1: Sì.
3: Molta?
1: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
3: Fritto?
1: No.
3: Croccante?
1: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
1: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Te commiglia,
1: eh? Allora, ce l'abbiamo solo noi, perché così ormai è andato di fatto. Quanti anni sei qui tu, scusami?
2: Lo 2008, so. Mi sembra. Tanti auguri a te.
3: Questa proprio...
2: Grazie.
3: Noi a Paolo a mettiamo voi. Soltanto i grandi gruppi rock. Questo è un buon compleanno di un gruppo rock progressive.
2: Sì, chi era? Cristina D'Avena?
3: Peggio.
0: Siamo lì. No, aspetta, si chiama?
2: Mi sembra lei, mi sembra.
0: Carolina Benvenga.
2: Non coperta.
3: Ci voleva no, Carolina no. Benvenga sì. Per augurare a Paolo Mixo un grande compleanno. Paolo che non ha problemi a dichiarare che lui in realtà il giorno del compleanno, come le grandi dive, lo odia.
2: Sì. Sì. Per me, adesso non fraintendetemi, per me dico, cioè, il compleanno non è un giorno di festa ma un giorno di lutto, perché è un anno in più.
3: Ma
2: che orrore.
3: Paolo, sei in ottima compagnia, guarda che anche sono tu? In tanto. Anche io non è che ami troppo ecco, le celebrazioni.
2: No,
3: stai
2: no,
3: tranquillo.
2: No, faccio finta di niente, lascio scivolare via come se nulla fosse.
0: Però scusami, sì? Intanto ci sei arrivato. Sei però, alla tua veneranda.
2: Ma che volgarità.
3: Scusate, faccio la telecronaca. Paolo Mixo ha colpito con sì. Un fendente destro Benny.
2: Ti ho fatto male?
0: No, ma.
2: Allora ti è un secondo.
0: È un dato di fatto, cioè, scusami. Certo. Scusa, e soprattutto come ci sei arrivato?
2: Come ci sono arrivato?
0: No,
2: sentiamo la seconda battuta. Che no, così veramente.
0: Ci sei arrivato bene, volevo dire, ci sei arrivato bene.
2: Meno male.
0: Sei...
2: Insomma.
0: Ecco, però
2: sono allora, un po' scassatiello, ma
0: numero,
2: così.
0: Vogliamo dire?
2: No, ma nel modo più assoluto, ma
3: bene,
2: veramente,
3: bene. Ma dovresti conoscere le abitudini delle
2: A Gloria Swans non si chiede l'età.
0: Allora vabbè, passiamo alla
3: Paolo,
0: prossima domanda.
3: Ready for the close up.
2: Esatto, I'm ready for my close up.
0: Quindi stasera cosa farai?
2: Ma niente, cosa vuoi che faccia? Mi metto sul divano, guardo le auto che si schiantano, che mi diverto molto.
0: Quali sono le auto?
3: Perché
0: che
3: tu hai vista su un pezzo di strada si schiantano?
2: No, guardo sul computer, guardo Nürburgring, tutte quelle che vado. Okay. Mi diverte tra da morire.
3: Seratona in
2: è
3: casa
2: anche mixta. Terapeutico, e così quando prendo la macchina, quasi mai, insomma, mi invita a non correre come un matto, come no. Faccio di solito.
0: Ma non ho capito, è un programma che
2: ma
0: fa
2: no,
0: vedere...
2: No, su YouTube, se tu digiti car crash...
0: Se vedi,
2: certo. Nürburgring car crash ti escono fuori queste cose
0: che
2: qui.
0: Fosse strano lo sapevamo già sì. Però ecco questa è un'altra postilla che si aggiunge.
2: Vabbè, non ho capito. Vabbè. C'è chi guarda
0: no figurati noi comuni mortali come...
3: almeno però Paolo un piccolo brindisi una piccola cena elegante sì. Un aperitivino no. Una piccola celebrazione zero assoluto
0: ragazzi.
2: No, non si fa.
0: Uri,
3: e allora ci pensiamo noi e via.
2: Grazie. Grazie.
0: Allora, senti, sono arrivati aspetta. Un sacco di messaggi di
3: ok,
0: auguri,
3: ho una sola domanda. Cosa ti sì. Regala De Gennaro?
2: La sua presenza da ormai 1000 anni. Okay. Sì, che ci conosciamo da quando eravamo 11.
0: Che carino.
2: C'aveva sì. Tutti i capelli in testa.
0: Vero?
2: Sì. Biondissimo. Liscissimo, sembrava Johnny Mitchell. Sì.
0: Tu invece mossi le avevi i capelli.
2: Un po' mossi, sì. Sì, un pochino mossi perché avevo visto la foto di Robert Plant dai capelli lisci orrendi che avevo da bambino. Sì. Mi sono venuti tutti i capelli baccolosi.
0: E diciamo poi hai cambiato le varie nuance, un po' tutti i colori sì. Pantone.
2: Sì. E sono ancora in testa, vedi? Quindi questa è la dimostrazione che non è una questione genetica, non è una questione di quello che ci fai sopra i capelli.
0: È vero. Paolo, ancora auguri.
2: Grazie mille, grazie a tutti.
3: Paolo,
2: grazie.
3: Complimenti per la camicia. Un giorno riusciremo a descrivere radiofonicamente sì. Le camicie di Paolo Mixo, però è una nuance fantasia.
2: Sono arrivate a 380, avrete bisogno di più di un anno. Quindi.
3: Questa è bellissima.
0: Bella, tutti i fiorellini. Auguri!
2: Grazie.
0: Auguri Paolo!
2: Grazie, dopo.
3: Vogliate gradire le nostre selezioni musicali? Prego, nel frattempo, mentre Paolo rinsalda.
0: Questo è un evento dietro l'altro. L'evento di Paolo è venuto a fare un'intervista
3: Benny, noi non escludiamo che lo stesso Paolo Mixo in serata, anche se dichiara di no, si conceda delle innocenti evasioni, quelle che lui preferisce.
0: Mica tanto innocente.
3: Lo ha colpito ancora.
0: Cioè, un pugno, adesso vado a farmi una radiografia.

0: Le innocenti evasioni di Lucio Battisti su Radio Capital. Abbiamo degli auguri? Cosa sono? Auguri o altro?
1: Beh, diciamo un'ospitata come quella di Mixo non passa inosservata.
2: Buongiorno Capital, sì. Posso dirvi la teoria di mia cognata?
1: Sì.
2: Molto meglio l'onomastico. Ti fanno gli auguri, ti fanno i regali, soprattutto a sud, sì. E non invecchi.
0: E non li conti, più che altro.
3: Paolo Mixo, buongiorno. Tanti auguri per i tuoi primi 25 anni.
1: Sì,
3: ti vogliamo tutti bene.
1: Ok, poi.
4: Buongiorno. Vorrei ricordarvi che un anno in più è sempre una conquista. Alla grande. Un abbraccio da Enzo.
1: Questo è vero, ragazzi.
0: Sono cose.
5: Ragazzi, dite a Mixo che superati 60 non è un anno in più, è un anno in meno.
0: Dipende.
1: Questa è subliminale.
0: Ecco, va studiata.
6: Grande, mitico Mixo, dai. Poi quando arrivi una certa, anche le 10 a letto, né? Baracche burattini.
0: Sì,
6: dai.
0: Io credo che lui sia un po' così.
6: Auguri.
0: Che lui vada a letto abbastanza.
1: Allora, adesso ti dirò una cosa, Benny, dall'alto della mia comprovata saggezza. Andando avanti con gli anni cambiano i tempi di recupero. Questa è una cosa che diceva sempre il grande Gino Paoli. Diceva: io più o meno, andando avanti con gli anni, mi rendo conto che posso fare le stesse cose, ma cambiano gli intervalli, certo, tra quando le posso fare.
0: Sì,
1: anche e si allungano parecchio.
0: Le zingarate, magari una ogni tanto.
1: Ma anche, esatto, ma anche parliamo di zingarate, che ne so, per gli sportivi parliamo di infortuni. Cioè, una volta ti facevi male a un ginocchio, dopo 3 giorni rigiocavi. Quando arrivi dopo i 60 ci vogliono 6 settimane prima. Funziona così.
0: Mi dici il primo personaggio che ti viene in mente agli antipodi rispetto a Mixo, cioè proprio all'opposto, il personaggio opposto a Paolo.
1: Rispetto a Paolo,
0: il primo
1: Mixo?
0: Personaggio che ti viene in mente?
1: Beh, mi viene in mente un personaggio panciuto, perché Paolo io noto e ammiro la sua magrezza, che lo mantiene di aspetto molto giovanile.
0: Sempre sul pezzo. Allora, no, sto parlando di Vannacci, che ieri è stato ospite di Lilli Gruber.
1: Però tutti e due hanno una fisicità
0: e mezzo. Allora, se ne è parlato diffusamente anche al breakfast stamattina. No? Hanno fatto l'analisi, come è andato, come non è andato, come è andata anche lei. Perché, allora, perché fa notizia, no, un'intervista del genere? Perché di solito non se ne fanno. O perlomeno il politico di turno va dall'amico, non va dal nemico. Lui è andato dal nemico. Cioè, fondamentalmente.
1: E questo gli va dato assolutamente atto, perché non tutti lo fanno. Sì. Anzi, molto spesso il problema della sette è proprio che il circoletto di noi che ce la cantiamo e ce la suoniamo, sì, perché faticano a trovare interlocutori di là.
0: Sì, e quindi.
1: A parte Italo.

0: pochino, che, parte, che è sempre disponibile.
1: Si va lì col petto in fuori, esatto, a farsi trafiggere.
0: Esatto.
1: La notizia è che ieri la Gruber ha fatto quasi il 10%, il 9,9%, che non è la prima volta, non è la prima volta, certo, però è un ottimo risultato. E poi l'altra notizia è che aveva la camicia a righe e i fantasmini. Chi ti ricorda?
0: Benny.
1: Signor,
0: vedi che sono stato pro.
1: Signor, caro Vannacci, se mi vuoi nel tuo partito, io sono qua. D'altro mi chiamo anche.
0: Come si chiama il partito di Vannacci?
1: Futuro Nazionale.
0: Futuro Alternativa Nazionale. Benny, pensaci, nasci comunista, ma guarda che è un percorso che hanno fatto in tanti.
1: Io dico,
0: Benny, tu sei il Rizzo di Radio Capital, esatto, che prima era rifondatore comunista.
1: No,
0: poi è diventato...
1: però io appena ho visto la camicia a riga, ho detto, guarda questo, guarda.
0: Poi ti sei guardato allo specchio.
1: Perché è una camicia a righe di lino, mi sembrava di lino, no?
0: Come le lenzuola.
1: Come le lenzuola.
0: La lenzuola di lino.
1: Però sono quelle che tu schifi fondamentalmente.
0: No, non è vero.
1: Perché è una righina non troppo fina, è una righina un po' più affettuccia. Un po' più agnerta. E poi mi hanno fatto notare stamattina che aveva, ed è vero, su X l'ho visto, aveva proprio i fantasmini.
0: Uno di noi, eccoci.
1: Anche tu ce l'hai. Però il fantasmino bianco, mi perdoni Vannacci,
0: bianco?
1: Il fantasmino
0: bianco deve... perché nero è un po' più mimetico.
1: Poi ragazzi, tutto al più color carne.
0: Poi ragazzi, è un argomento che affrontiamo ogni estate, ogni inizio estate, tutti noi, che nessuno scagli la prima pietra, siamo tutti colpevoli, ok. Però il fantasmino, quello vero, quello buono, quello ideale, dovrebbe nascondersi sotto la scarpa. Il fantasmino, se si vede, già è sbagliato.
1: Ma lui arrivava quasi alla caviglia.
0: Scusami,
1: dai,
0: ti faccio una domanda, amico italiano che ci stai ascoltando, tu un fantasma lo vedi?
1: No,
0: è trasparente.
1: Sì.
0: Per quello si chiamano fantasmi.
1: È anche vero però che i fantasmi di solito li fanno vedere con il lenzuolo che com'è? Bianco.
0: E vabbè,
1: è
0: ma
1: nero,
0: è una Casper, il fantasmino era trasparente. E adesso vogliate gradire Ghostbusters?
1: No, cioè Amy Winehouse. Va bene lo stesso.
0: Che va bene lo stesso.

0: vabbè, questi fantasmini di Vannacci non sono piaciuti ieri, quelli bianchi, però Loredana ci consiglia quelli multicolor, dice che stanno bene. Come sono?
1: Però ragazzi, attenzione, aspetta, scusa, se parliamo di fantasmino, parliamo di qualcosa che è dentro la scarpa e non si deve vedere, se no parliamo di un calzino legittimo. Io non ho nulla contro voi che indossate i calzini anche d'estate.
0: No, per carità, no.
1: Però mi sia consentito dire che il fantasmino è fantasmatico.
0: Fantasmagorico. Qualcuno ci dice anche il pedalino d'estate andrebbe.
1: Pedalino, se lo vogliamo utilizzare come sinonimo di calzino corto. Va
0: calzino
1: bene.
0: Corto, perché io penso che la differenza sia calza, che è quella lunga, no?
1: Il calzino, quello che arriva.
0: Che arriva quasi
1: sotto
0: al ginocchio.
1: Sotto il ginocchio.
0: Il calzino è un tre quarti.
1: Attenzione al calzino, però pure quello può essere una comodità, ma fai inorridire che si veda,
0: No, si deve vedere.
1: Molti sono arrivati tanti messaggi di gente che odia i fantasmini, cioè perché mi si arrotolano al piede. Fermo lì, amico mio. Il fantasmino è un'arte, il fantasmino va comprato di qualità. Ci deve essere tre righine di silicone che si attaccano al tendine d'Achille.
0: Da killer, scusa.
1: Per cui il fantasmino, se lo compri di buona qualità e di misura giusta, deve essere leggermente aderente, rimane lì.
0: Boh.
1: Chiaramente, in tutto questo, il mio consiglio
0: è
1: quello di abbronzare un pochino la caviglia.
0: Certo,
1: dategli una mano de mallo de noce.
0: Dategli
1: una, perché la caviglia bianca vitrea non si può vedere.
0: Abbiamo
1: se mettete
0: anche
1: il fantasmino.
0: Crema
1: un po' abbronzante.
0: Abbiamo quattro messaggi.
1: Prego.
2: Ciao ragazzi.
1: Sì.
2: Intanto buon compleanno Mixo.
1: Sì.
2: E poi il giorno del compleanno non si festeggia il tempo che passa. Festeggia il giorno della nascita.
0: Allora, questo non c'entra niente, sto messaggio, perché
1: vabbè, però non è che adesso devi attaccare la porra Moretti che ha messo un messaggio con tanta buona volontà.
0: Me lo sta dicendo lei a gesti, dice mi è scappato, non c'entrava niente.
3: Ragazzi, buongiorno. Se ne dovete andare con i fantasmini che escono alla caviglia. Io concepisco in estate solo ed esclusivamente il pedalino. Quello sì. Ma il fantasmino non si può guardare, almeno dai 6 anni in avanti.
1: Senti,
3: solo i bimbi fino a 6 anni li possono portare.
1: Senti, amico mio, io credo che noi ci dobbiamo mettere d'accordo su cosa significhi fantasmino. Secondo me lui sta parlando dei calzini, quelli che arrivano, che sono corti.
0: No,
1: il fantasmino vuol dire che non si vede. Tu vedi
0: ragazzi,
1: uno che ha un piede in una scarpa.
0: Non facciamo confusione, per favore.
1: Dai,
0: Stefano Merafa, non facciamo confusione, per favore.
1: Scusami, Lillo.
0: Chi c'è?
1: Chi è?
0: Pronto?
4: Il fantasmino non si deve vedere. Quelli che si vedono andrebbero aboliti per legge.
0: Ecco.
4: Paolo, ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzo.
0: Comunque io fossi in Vannacci, questi messaggi io li ascolterei, perché vedi qua che posizioni estreme,
1: proprio
0: come le sue.
1: Bravo, e ti dirò che un domani dovesse andare al governo farebbe un decreto, che però siccome è un decreto piccolo, è uno dei nostri.
0: È un decretino.
1: Decretino.
0: È un decretino. Senti, invece, domani un appuntamento fondamentale, importante. Oggi comincia il mondiale, ma domani c'è il Capital Gem, non scherziamo.
1: Ah, no, certo.
0: Ci sono ancora dei biglietti. Io sono andato a vedere sul sito Capital Point, perché ti riporta.
1: Ma laddove fummo?
0: Ci fummo domenica.
1: Al castello
0: Sforzesco, Capital Gem, da non perdere. Estate al castello è la manifestazione del Comune di Milano con Radio Capital. E ci saranno Francesca Michelin, Malika Ayan, Maria Antonietta e Colombre, Paola Turci. È una line-up straordinario, molto al femminile, devo dire.
1: Non ci meraviglieremmo se la stessa Paola Turci indossasse
0: un fantasmino,
1: perché Giulia dice negli anni 80 andavano di moda i cosiddetti fusis, fantasmini che avevano un pompon che usciva dal tendine,
0: ecco,
1: per tenerli su. Quelli francamente.
0: Bello però, e lo indosserà il fantasmino col pompon anche Luca De Gennaro, che presenterà la serata.
1: Assolutamente.

0: Quindi io andrei solo per vedere il pompon di De Gennaro.
1: I pochi posti che erano rimasti liberi si stanno già riempiendo.
2: Guarda, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Dicevamo, c'è anche Francesca Michelin al Capital Jam domani sera a Milano, Castello Sforzesco, e canterà anche questa nuova, sono sicuro. Strega.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: La città sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessioni.

0: AEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi Dara. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Melocaro, hai tutte le ragioni del mondo. Hai descritto il fantasmino così come deve essere. Qualità, invisibilità. Tutto il resto è noia.

0: me.
1: Beh, straordinario, Stevie Wonder, Another Star, un'altra stella, è proprio tra le stelle che andiamo, o perlomeno, aspetta, perché può essere che quelli vengano da noi, noi
0: più andiamo... spesso capi, perché, perché gli alieni sono già tra noi e indossano i fantasmini.
1: Bravo.
0: Per chiudere il ragionamento, Anna Lucia dice, ragazzi, il fantasmino è invisibile, quando fa capolino dalla calzatura è il pariscarpa.
1: Oh, finalmente.
0: Pariscarpa.
1: Parola definitiva.
0: Ok? Poi
1: su
0: ognuno scelga liberamente nel segreto dell'urna.
1: Quindi tu, bravo. Quindi tu dici che gli alieni hanno i calzini, i fantasmini, questa roba qui?
0: Molto di più.
1: Probabile,
0: di più.
1: Probabile che
0: anche
1: usino.
0: Perché nelle astronavi c'hanno l'aria condizionata. Voglio dire, fa caldo.
1: Avranno pure la cervicale, quindi lì ci sarà un problema.
0: È
1: soprattutto.
0: Facile, poi viaggiano tanto.
1: Sì. Ne avrà parlato anche per caso Steven Spielberg nel suo nuovo film appena uscito, Disclosure Day, che sarebbe il giorno della rivelazione.
0: Beh,
1: diciamo, no?
0: Disclosure, si capisce.
1: Allora, di questo parliamo per il nostro mezzo quiz di oggi. Il film arriva, tra l'altro, in un momento storico, devo dire, perfetto, forse non a caso, visto che ci sono tutti questa serie di documenti declassificati da parte del Pentagono che ci parlano degli avvistamenti che, guarda caso, avvengono quasi sempre negli Stati Uniti. Ma non so. Comunque anche in Italia abbiamo avuto avvistamenti.
0: Certo.
1: Questo non è... è un po' la chiusura del cerchio anche dei film di Spielberg dedicati agli alieni, perché abbiamo cominciato con Incontri ravvicinati del terzo tipo, poi E.T., poi La guerra dei mondi nel 2005 e appunto Disclosure Day, che è una cosa un po' diversa, è un film un po' più psicologico, perché lui dice e soprattutto cerca di capire che cosa succede alla mente umana e in generale alle società quando scoprono che non sono più da soli.
0: Certo, quando dobbiamo essere meno egocentrici, no? Questo è il tema. Lui, tra l'altro, con l'ignoto ha sempre avuto un rapporto. Anche Jurassic Park parlava di ignoto, di cose che noi conosciamo, ma mondi che non fanno parte di noi.
1: Sì.
0: Capito?
1: Leggendario compositore John Williams, i 94 anni, ancora una volta gli ha firmato la colonna sonora, e nel cast, il cast è stellare, come si dice in questi casi, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth e Eve Uson.
0: Colin Firth vive in Toscana.
1: Beh, per questo però non...
0: E come ha fatto? È dovuto tornare in America?
1: Ha preso un aereo da Firenze o da Pisa, forse Da Pisa ha preso l'aereo e è andato.
0: Benny, lo hai detto, lo hai anticipato in qualche modo, lo hai preconizzato,
2: Sì.
0: Ci sono stati molti avvistamenti, quasi tutti negli Stati Uniti. Tu dicevi non sarà un caso, ma anche noi abbiamo i nostri alieni nostrani.
1: Ah, che bello.
0: Dunque,
1: non
0: dunque
1: vedevo l'ora.
0: Eri in pensiero? Dunque, 4 avvistamenti italiani conclamati. È conclamato il fatto che la gente abbia detto che ho visto gli alieni, che proprio, diciamo, gli alieni ci fossero
1: davvero. Perché il problema è sempre che alla fine non si... Cioè, uno li vede, ma questi non atterrano mai. O non trovano le piste adeguate per atterrare.
0: No, ma poi, scherzi a parte, cioè questi sono 4 casi.

0: avvistamenti italiani, ovviamente non è che uno ha fatto la foto o ha portato, diciamo, documenti. No, li ho visti.
1: Li ho visti.
0: Ok? Però sono cose che sono state sulla cronaca. Uno no.
1: Uno no. Vai.
2: Number one.
0: Il celebre caso del disco di Capalbio 1986.
1: Capalbio sembra tipo un disco per l'estate.
0: Ci andate voi comunisti al mare.
1: È vero, sì. È vero, andiamo. Io e Lily Gruber.
2: Poi number two.
0: Fine novembre 73. Zona aeroporto di Caselle. UFO, piloti e radar.
1: Caselle.
2: Number three.
1: Siamo a Torino, ovviamente. Caselle.
0: Ragazzi, il caso forse più pop.
1: Sì.
0: Il caso Zanfretta, metronotte genovese di Torriglia, che vedeva vide gli alieni.
1: Torriglia.
2: Number four.
0: Questo anche, ne abbiamo già parlato tante volte, Benny. Ottobre 54. Gli UFO fermano Fiorentina Pistoiese.
1: Firenze.
0: Sì. Al Franchi.
1: Al Franchi, sì. Allora, Capalbio, Caselle, Torriglia, Firenze. In uno di questi quattro posti in realtà non c'è stato nessun avvistamento. Va bene? Dovete dirci quale. WhatsApp solo scritto al 342-342-2190. Che poi hai commesso un errore. Io adesso.
0: Perché? No, perché?
1: Lo so, ma.
0: Chiedo scusa, cosa?
1: A me dispiace sempre correggerti. No, difatti, non lo faccio, lo fanno gli ascoltatori.
0: Però,
1: però gli UFI. Scusami, tu hai detto gli UFO.
0: Ma sarà il caldo.
1: Beh.

0: Esattamente, Benny sta mimando il sax alieno, dice Alessandro, di Michael Brecker, sassofonista che ha fatto cose, dice Alessandro, che voi umani studiereste e studierete per 50 anni.
1: Anche in questa canzone degli Everything But The Girl. Allora, benvenuta cara.
2: Benvenuti
1: Donna
2: a
1: Moretti.
2: Tutti.
0: Sara Moretti, buongiorno.
2: Un piacere.
0: Sara.
1: Già
2: buongiorno.
1: Stamattina ci ha regalato qualche perla con la serie quella che
2: Off Campus.
1: Off Campus.
0: Se la ricorda a memoria, sì. Non ha proprio neanche un momento di esitazione quando parla di questi omaccioni.
2: Serie romantica.
1: Romantica. Cioè,
0: ripeti il titolo
1: tutti nudi,
0: per tutte le donne ormonate dell'estate. Sì.
2: Off Campus.
1: Tutti belli. Ma
0: pensate
1: la trama.
0: Off come off e campus come lo shampoo.
1: Esatto. Ma la trama.
0: È la trama.
2: Storie d'amore, intrighi, tanto.
1: Sesso.
2: Sì.
1: D'altronde.
0: Ragazzi. Va bene, parliamo del quiz, va che è meglio, vai Sara.
2: Allora, oggi gioca con noi Riccardo di Roma, ma si trova a Lecce.
1: Ah, Riccardo, buongiorno.
3: Ciao a tutti.
0: Riccardo,
3: la domanda
0: è d'obbligo, cosa ci fai nel Salento?
3: Ma guarda, io sono un radioascoltatore tipo 66enne pensionato che dopo aver smesso di lavorare abbiamo comprato una casa qui nel Salento, quindi facciamo
0: dove?
3: Un po'.
0: Dove? Luogo?
3: No, noi abbiamo comprato una casa proprio a Lecce in città.
1: Lecce
3: ci spostiamo da un mare all'altro con estrema facilità e
0: giusto.
3: Del vento.
0: Ma certo, perché il bello di Lecce è che quello, a seconda del vento, del sole, dove puoi andare di qua, di là, Ionio, Tirre, bellissimo.
1: E bene, complimenti, ottima scelta. Quindi fate un po' Roma e un po' Lecce alla fine, no?
0: San Foca?
1: Perché San Foca?
3: Sì, San Foca, San Cataldo, insomma, dall'Adriatico, dall'altra parte invece andiamo a Porto Cesareo, Quellipoli, di Santa Maria al Bagno.
0: Ti tratti bene.
1: Dove caschi bene, cioè. Allora, abbiamo parlato di alieni, abbiamo parlato del nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che è appunto in uscita, è uscito ieri, e si parla appunto di questi nuovi alieni, di avvistamenti negli Stati Uniti, ma ce ne sono stati 4 anche in Italia, citati da Stefano prima. Uno è sbagliato, allora erano
2: Capalbio,
1: sì.
2: Caselle,
1: sì.
2: Torriglia, Firenze.
1: Qual è quella sbagliata?
3: Number one, Capalbio.
1: Ah, non era Capalbio.
0: Purtroppo i comunisti non vedono più UFO. Niente. Anzi, UFI, perché il disco di Capalbio non c'è mai stato.
1: No.
0: Ma a Caselle, a Torino nel 73, UFO, piloti, radar, tutte cose che sono state viste. A Firenze durante alcuni lampi, migliaia di spettatori che guardano in alto, l'arbitro interrompe la partita, i giocatori pure.
1: Ma non era, scusa.
0: Oggetti luminosi, cade anche la celebre bambagia silicea, filamenti bianchi, 27 ottobre 54, Fiorentina Pistoiese.
1: Sicuro che non fosse un temporale?
0: Non so cosa dire.
1: Lampi, cose.
0: Non
1: certo.
0: C'ero, ma il caso più bello forse è quello di Pier Fortunato Zanfretta, Torriglia, Genova, che tra il 78 e l'81 lui faceva il metro notte, raccontò ripetuti incontri ravvicinati con esseri rettiloidi chiamati Dargos, rettiloidi alti quasi 3 metri, con pelle verde rugosa, occhi triangolari gialli e protuberanze sulla testa.
1: Come cose che ti fa piacere incontrare in piena notte, diciamo.
0: Piccole cose.
1: Così. Allora, caro Riccardo, sta per prendere il volo anche la nostra bag.
2: Con all'interno la maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Ma dove te la spediamo?
2: Dove lo spediamo?
1: A Roma o a Lecce? Questi sono problemi.
3: Ah, la spediamo a Lecce, dai. A Lecce. Settembre siamo qua noi.
0: Allora, oddio! Oddio!
2: Bisogna vedere se.
0: Pensaci bene! Perché guarda che visti i nostri tempi.
1: Forse per Natale.
0: Per Natale,
3: allora ci torneremo.
0: Ecco, bravo.
1: Ciao Riccardo, buona estate. Beato te.
3: Ciao,
0: sta magna di nuovo a sticciotto, la saluta nostra, peggio mio.
1: A te quale piacciono?
0: Quello classico.
1: Se te, Sara.
2: Ma io non li ho mangiati.
0: Ma sticciotto leccese è una sorta di grande.
2: L'ho visto.
0: Di grande barchetta riempita di crema.
1: Non devi solo vedere, devi anche mangiare. Questo è uno. È una bontà.
2: Recupererò.
0: Mangio anche Enrico Ruggeri.
1: Esatto. Con un po' di polvere sopra, un po' di zucchero.

0: finale di Polvere di Enrico Ruggeri, se non fosse per darvi una notizia di qualcosa che adesso possiamo dire è accaduta durante il programma. Sara Moretti, a te.
1: Ultimo ora.
2: Purtroppo cosa è successo? È stata scampata una tragedia durante la nostra diretta. Perché Marco,
0: a che ora più o meno? A che ora?
2: È una ventina di minuti fa.
1: Sì, ok.
2: Purtroppo,
0: cioè noi eravamo qui ignari e
2: Marco, toccando computer mix, da una parte aveva le noccioline, queste noccioline sono cadute tutte sul banco del mix.
1: No, non ci credo.
2: Mandorle, pistacchi, noci.
0: Perché dovete... Cotto. Io diciamo c'ho dei miei piccoli snack qui in regia.
1: Piccoli.
0: Mi porto il mio secchio con degli anacardi, con le cose. Ma a questa volta sarò esciato tutto, se capiamo più cazzo.
1: La domanda è, ma li hai dovuti buttare oppure.
0: No. Ma in tasca siamo raccolto tutto fino all'ultimo cammino, non ci butta niente, non ci butta. Domani me li rimagno uguale.
1: Va bene, dai, noi ce la siamo persa sta cosa, vedi, non ce ne siamo neanche accorti.
0: Te l'ho detto, vedo meglio da Milano lo chef in diretta con la webcam che non da Roma.
1: E allora, hai detto Milano?
0: Ho detto Milano.
1: E allora, tra poco c'è Fattore C proprio da Milano con Flavia e Mary. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10. Ciao!
0: Ciao ragazzi! Ciao.
3: Io invece saranno 3 giorni che mi sveglio alle 4, sì, che mi dicono sia l'ora dell'asino, perché il vicino si è comprato un asino e alle 4 inizia a ragliare come un pazzo.
4: Tenermelo caro, il meglio che c'è.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare la qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy.

0: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: È stata la mia voce ad andarsene.
5: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
4: Io devo scrivere.
5: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
4: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
5: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Bacellieri. Proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Gli attacchi aerei non hanno fermato i negoziati. Secondo la CNN, dalla delegazione iraniana chiariscono che l'Iran non accetta la presenza israeliana nel sud del Libano. In Giordania intercettati 20 missili lanciati da Teheran. Condannata a 18 anni l'imprenditrice Cinzia Del Pino, la 65enne che nel 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata, la donna potrà scontare la pena ai domiciliari. Era stato condannato per un altro omicidio. Il 47enne che a Cinisello Balsamo ha ucciso il padre a martellate per poi dargli fuoco. L'uomo era stato condannato a 5 anni perché ritenuto incapace di intendere e di volere. Nel 2017 davanti a un bar aveva colpito un anziano che era caduto battendo la testa. Si è dimesso l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'inchiesta sul ponte sullo stretto. Ha lasciato il suo incarico da presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Il governo apre i controlli con l'intelligenza artificiale, anche se con molti paletti su privacy e sicurezza. La normativa sull'intelligenza artificiale riguarda polizia, scuola e settore pubblico. Per l'opposizione c'è un problema di interpretazione delle norme. Vediamo come funziona nel resto del mondo con Andrea Lucatello.
11: Nel campo dell'analisi dei dati biometrici e facciali c'è una società che è il punto di riferimento globale, si chiama Clearview AI, è statunitense, è il motore di ricerca di volti della polizia americana, ha miliardi di immagini di decine di milioni di cittadini. Secondo i report più recenti, almeno 150 nazioni nel mondo utilizzano sistemi di analisi biometrici e facciali per il controllo del territorio, le indagini, le azioni repressive. Diversi modelli, Pechino ha affidato la sorveglianza pubblica al più potente ramificato sistema sistema di telecamere di videosorveglianza al mondo. Si chiama Skynet e conta oltre 600 milioni di telecamere. Sistema analogico in Russia, dove si utilizza una piattaforma di sorveglianza di massa tra le più invasive al mondo. Traccia veicoli e movimenti e l'occhio che sorveglia Mosca giorno e notte.
10: Questa sera parte il mondiale di calcio, la prima delle 104 partite sarà Messico-Sudafrica alle 21 allo stadio Azteca, dove ci sarà anche nel pomeriggio la cerimonia inaugurale. Capital News torna alle 13.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Out of Glass, Blondie su Radio Capital, 12:07 ed è con quelle braccia spalancate di accoglienza verso il resto del mondo che partiamo anche quest'oggi con Fattore C.
1: Cacciola, cercata, carisma, coraggio, cenno, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Non capisco se vieni tutti i giorni per darmi fastidio oppure se è proprio una questione, cioè non so se è DNA, che qual è il problema, Franco?
2: È solo piacere,
0: un grande piacere. È un grande piacere anche per noi lavorare con Marta Boffelli, con l'Indovena, con Franco Russo. Che te devo dire? Flavia Cercato e Mary Cacciola.
3: Allora, un'emozione che mi sta salendo proprio dallo stomaco. Sì,
0: per
3: lo devo dire.
0: Scambio?
3: Io vi voglio così bene, Franco Russo, Mary Cacciola, l'Indovena e Marta Boffelli, ma io vi voglio così bene che non mi scoppia il cuore. Lo devo dire, non è una battuta.
0: Mi scoppia il cuore. Vedi?
3: Perché poi, sembrate.
0: Scusa,
3: sembrate...
0: No, guarda, questa poi è la. Perché quando vuoi essere cattivo, poi invece la cattiveria ti torna indietro.
3: Gli si è attorcigliata tutta la cuffia e adesso la sta sbrogliando come farebbe un bambino di terza elementare, con quella stessa attenzione,
0: esatto,
3: e anche quella stessa rapidità d'esecuzione.
0: Brava.
3: Dice, ma da dove giro? In senso orario o antiorario? Io vi amo perché voi sembrate completamente deficienti.
0: E invece lo siamo. E invece più o meno lo siamo.
3: Allora, ma io mi unisco, perché altrimenti non starei bene tra i miei simili. E volevo dirti una cosa, Mary.
0: Ti prego.
3: Sai che spesso io parlo dei tuoi molteplici talenti.
0: Prendendomi per i fondelli,
3: no,
0: percolandomi a più non posso.
3: Hai una lunga serie di professioni mancate,
0: sì,
3: a cominciare dall'imitatrice, a cominciare.
0: No, imitatrice io.
3: Scusa, fai la foca?
0: Ah, la foca! Capirai, imitatrice.
3: Imitatrice diversi di animali come nessun altro.
0: Oh,
3: no, basta. No, Mary, su.
0: Mi
3: dai.
0: Ricordo,
3: poi fai delle facce che Hollywood sarebbe stato orgoglioso di mettere la stella anche,
0: certo,
3: a te.
0: Come no.
3: Però la professione.
0: Sì.
3: Che su Instagram, sul mio,
0: sì,
3: profilo personale, scusa se adesso parlo dei fatti miei, dove converso con gli avventori del Fattore C, c'è una professione che secondo me va fortissimo per quel che ti riguarda. Sei fotobomber professionista.
0: Ah, beh, sì.
3: In tutte le foto che abbiamo pubblicato della radio, eccetera, c'è sempre Mary Cacciola che si butta dentro con delle facce che si possono solo vedere guardando quelle foto, e sotto mi arrivano non so quanti commenti dicendo: ma fotobomber come Mary, nessuno. Quindi, Mary, io ci penserei. Se riesci anche a farci del denaro, hai svoltato.
0: Credo di no. Flavia.cercato, ovviamente, la trovate su Instagram.
3: Come quello lì che compariva. Adesso ti prego, Mary, ti prego.
0: No, adesso
3: solo
0: quella
3: per
0: roba
3: l'estate,
0: no,
3: invece
0: no,
3: di andare in ferie,
0: no.
3: Sai che i programmi estivi,
0: penna,
3: i programmi estivi sono tutti noiosi.
0: Sì.
3: Quindi, nel momento in cui c'è l'inviato che fa il servizio dalla spiaggia,
0: sì,
3: quanti ombrelloni ci sono, quanto,
0: sì,
3: costa quest'anno.
0: Io un paio dietro come una scema.
3: Gelato ancora mischiato il limone con la panna, o vi siete ravveduti, quei servizi lì, ci sei tu dietro che fai il video bomber, capito?
0: No, non credo proprio. Comunque, per cambiare anche un po' l'immagine a cui tu avevi in qualche modo pensato, e anche la gente ci è arrivata, invece vorrei dire che io ho preso ispirazione da Tony Hadley, che tanti anni fa venne insieme agli Spandau Ballet, venuto anche recentemente a Roma a fare le interviste, eccetera, e a un certo punto io e Lucatello volevamo fare una foto con lui, ma non avevamo coraggio di dirglielo, e a un certo punto quindi noi ci siamo fatti una foto e lui è arrivato proprio come una fionda. E sembra che lui faccia fotobombing. Quindi, se lo fa Tony Hadley, che voglio dire, è Tony Hadley, mica ti aspetti che ti faccia il fotobombing, allora lo faccio anch'io.
3: Ma avendo ascoltato in svariate interviste, da lui mi aspetto anche questo.
0: Vedi?

0: su Radio Capital. Dice anche Sabri che Tony Hadley è carinissimo, dice: 3 anni fa è arrivato in aeroporto a Venezia senza bagaglio, gli abbiamo fatto la pratica di smarrimento, ma lui era tranquillissimo e ha fatto foto con tutte noi, ha detto, al Lost and Found.
1: Sì, vabbè, ma comunque avendo seguito diverse interviste anche nella radio madre qui, che è Radio DJ, è stato spesso e volentieri ospite.
0: Sì, ma anche da recentemente,
1: esatto,
0: da Mixo, al quale ovviamente facciamo gli auguri di buon compleanno, ed è Gennaro.
1: Sì, simpaticissimo Tony Hadley, lo dico con questo tono un po' ferale perché vorrei
0: perché
1: che
0: noi
1: si potesse
0: siamo
1: dire lo
0: però.
1: Stesso di Simon Le Bon, ma è più simpatico Tony Hadley, va ammesso. Mary,
0: io non lo posso dire con certezza perché non ho mai avuto il coraggio di avvicinarmi a Simon Le Bon, quindi non mi parlare male di Simon Le Bon.
1: No,

0: non ho parlato male, ho semplicemente detto che
1: non devi farlo.
0: Non è che tutti hanno tutte le caratteristiche.
1: Non devi farlo.
0: Lasciamo stare.
1: Anche perché voglio dire, oggi hai di che lamentarti e di che addolorarti, secondo me. Anche se ha già i suoi tempi, probabilmente te ne eri addolorata e parecchio.
0: Ma facciamo finta di niente.
1: No.
0: Non riapriamo questa vecchia ferita.
1: Riapri la ferita, riapri
0: Allora, più volte ho detto che per me l'uomo dei sogni,
1: sì,
0: per l'adolescenza, anche dopo che lui è passato a miglior vita,
1: sì,
0: è sempre stato John Kennedy Jr.
1: Sì.
0: E niente, tra le svariate relazioni di John, la più famosa sicuramente quella con Daryl Hannah,
1: sì,
0: che però gli passiamo perché Daryl Hannah era un'attrice al tempo della Sirena Manhattan, splendida,
1: bellissima,
0: anche se nella serie che hanno fatto l'hanno veramente sminuita, trovo,
1: sì,
0: nel personaggio,
1: detto.
0: Spero che lei sia ricorsa ai suoi legali, come si dice, perché ne hanno fatto proprio una sciacquetta così, non era lei, non è
1: come
0: lei.
1: Se fosse stata un po' stupidina tutto sommato,
0: sì,
1: no?
0: Ma poi arrampicatrice, sciocchina, che insomma
1: che non
0: è una donna che non è mai stata quello. Detto questo, tra le sue conquiste, mamma mia,
1: di John Kennedy,
0: sono come Fonzi quando deve dire mi dispiace.
1: Dai che ce la puoi fare, dai, perché comunque è la regina incontrastata del pop ancora, dai.
0: Veronica Luisa Ciccone.
1: In arte?
0: No, non ce la faccio.
1: Madonna.
0: Cioè, a me l'idea che John si sia accoppiato con una donna e che lei ancora oggi, dopo tempo immemore, dica è stato il miglior sesso della mia vita. Proprio non mi va giù, mi resta,
1: certo,
0: lì sul gargarozzo e non scende, capisci?
1: Però allora c'è da dire una cosa,
0: confidiamo nella giustizia divina,
1: no,
0: perché quella terrena non esiste.
1: No, poraccio, anzi l'ha pagata, se fosse così l'ha pagata in abbondanza. Però c'è da dire una cosa, anche volendo, anche se l'avessi conosciuto, tu non avresti avuto possibilità, Flavia.
0: In che senso? Perché gli piacevano le bionde?
1: Esatto.
0: Lo so, questo è un fatto.
1: Decidiamoci su questa cosa, cioè bisogna anche prendere atto delle cose che comunque sarebbero andate contro il nostro volere.
0: Secondo me, se avessi avuto l'opportunità, mi sarei giocata il fatto che sono bionda dentro. Secondo me vale, cara Mary.
1: Vabbè.
0: Non fuori, ma inside.
1: Che roba brutta. Ma perché è uscito fuori di nuovo sta roba? Perché così? Ah no, perché lei sta uscendo di
0: durante
1: nuovo con il disco.
0: Durante un'intervista per la promozione del nuovo album che
1: gli è
0: uscita
1: di fuori John.
0: Sì, io dico, con tante cose che hai da dire sul disco,
1: sì,
0: no? Parlaci di questa nuova opera. Si dice sempre che agli artisti piaccia parlare solamente della loro musica,
1: sì,
0: e non del loro privato.
1: E quella è l'intervista di ore. Credo.

0: Material Lover, che era anche un po' Material Girl, perché Madonna oggi un po' ti rincorre praticamente, ti perseguita, Flavia, un pochettino.
1: Anche fa anche un po' paura, Madonna che mi perseguita e mi insegue.
0: Ma non credo. Anche Luisa è del tuo stesso avviso, però ragazzi io non vi capisco comunque sia. Non si può sentire Madonna con John John, ma perché?
1: Ma Mary, ma non sono neanche domande da fare. Ma tu
0: dai,
1: hai presente l'eleganza di
0: sì.
1: Fu John John Kennedy?
0: Sì, perché
1: tu
0: Maria hai... Luisa ci ha mandato una foto che è spettacolare, cioè della serie.
1: Se oggi volete farmi sanguinare il cuore fino alla fine della puntata, continuate pure a inviare queste immagini al 342-342-2190. È inutile, amici, uno più fico non c'è stato al mondo. Ha calcato il pianeta Terra.
0: Quando uno c'ha ragione, c'ha ragione. E basta.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo.
5: Nasce così Acqua dell'Elba.
4: Riviera, essenza mare e stella. Tre profumi unici per catturare tutta l'essenza del Mediterraneo. Un viaggio sensoriale da indossare ogni giorno.
5: E per la tua casa, Baia degli Agrumi e Capo ai Pini. Note fresche e avvolgenti che portano il mare in ogni ambiente.
4: Scopri di più su acquadellelba.com.
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro.

0: fino a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Capital Red Carpet.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28?

0: Capital Red Carpet.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Capital Red Carpet,
5: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital, solo bella musica.

0: Shadow Dreams, Johnny Ace Jets su Radio Capital, 12 e 36 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C, che per una volta tanto non sono solamente la C di Capital, la C di Cercato e la C di Cacciola, ma ce ne sono altre tre di C.
1: Ma ce ne sono altre cinque.
0: Cinque?
1: Addirittura cinque, se siete dall'altra parte della radio. Oggi abbiamo una buona notizia.
0: Dai!
1: Quello che vi salverà dall'intelligenza artificiale,
0: sì,
1: sono le 5 C, e quindi voi siete nel posto giusto, perché il fattore C,
0: affidatevi,
1: come curiosità,
0: sì,
1: creatività,
0: non ce l'ho,
1: coraggio,
0: ce l'ho,
1: compassione,
0: ce l'ho,
1: comunicazione,
0: pure troppo,
1: ci salverà dall'intelligenza artificiale. Guarda, quando ho letto questa notizia, grazie a Linda Ovena che spulcia le rassegne stampa del mondo mondiale per noi, sono salita in piedi sulla seggiola.
0: Le prime due non ce l'ho.
1: Ma non devi averle tu, le deve avere il fattore C nel suo insieme.
0: Ah, vabbè, certo. Allora ci stai te, ok. Le prime due ce l'hai te, Serene, tu ce l'hai tutte.
1: Beh, io la curiosità, sono una scimmia.
0: Appunto, io no.
1: Una scimmietta proprio.
0: Io no, zero.
1: Io mi impiccio di tutto. Io come vedo una cosa, ma non sul una novità, voglio subito sapere di che si tratta. Poi sono

0: una superficiale, non approfondisco, però mi si accende subito la lampadina. Quindi amici, andate lì a frugare nel vostro animo e nei vostri talenti. Se siete dotati di curiosità, creatività, coraggio, compassione e comunicazione, non lo dico io, ma l'ha detto prima il Venerdì di Repubblica e poi Repubblica stesso, in un bellissimo articolo di Giuliano Aluffi, siamo salvi dall'intelligenza artificiale.
1: Ma non ho capito, cioè, sì, tutto a posto, nella fattispecie, cioè, a stringere in che senso, in che modo?
0: Nel senso che ci sono delle
1: skills, che quella roba lì non ti, che la,
0: però
1: diciamo,
0: aspetta Mary, scusami, se non ti si accende una lampadina,
1: no, non mi si accende, è che non lo sai, allora, e allora tu sei morta,
0: allora,
1: va bene,
0: secondo
1: okay.
0: me l'intelligenza artificiale
1: ti può servire,
0: prenderà il sopravvento su di te, quindi affidati con certezza, sempre certezza come C, all'intelligenza artificiale.
1: Ho capito ragazzi, però tutti contro di me, non lo so se ce la posso fare. Non lo so, no, chiedevo, nel senso, che devo fare?
0: Cioè, e non fare come la C, Calimero o Pulcino Nero, eh?
1: No, volevo sapere, mi si presenta l'intelligenza artificiale, sì, nella forma di, gli faccio, ciao, io ho curiosità.
0: Ma
1: c'ho...
0: no, non è che tu ti devi proporre all'intelligenza allora, artificiale, è l'intelligenza artificiale che
1: deve
0: può
1: avere paura
0: delle
1: di me,
0: difficoltà con queste doti.
1: Ah,
0: e dunque
1: sì,
0: chi le ha, vince.
1: Ah.

0: Capital. Solo bella musica.
1: Per brevità, chiamato artista, tutta una vita ad arrampicare,

0: artista, un'opera di Francesco De Gregori. 12:48 minuti, siete su Radio Capital. Allora, a proposito di intelligenza artificiale, qui ce n'è poca. Grazie Marco, ci ha mandato la foto di sua figlia,
1: ma stupenda,
0: Virginia,
1: con una frangettona dritta meravigliosa.
0: Dice che somiglia a te e dice: non so perché, da che ti ho visto a Dogliani, sono convinto che lei sarà abbastanza simile a te da grande.
1: Allora Marco, preparati.
0: Un po' ce l'ha, è vero.
1: Se il mio papà fosse ancora qui potrebbe darti dei suggerimenti. Però devo dire che guardando la foto e avendo io cognizione di causa sulle mie foto alla sua stessa età, c'è qualcosa. Sì, qualcosa di più di qualcosa.
0: Se c'è qualcosa di più di qualcosa. Ma a proposito invece delle 5C per quel che riguarda il difendersi in qualche modo dall'intelligenza artificiale, magari ce n'è un'altra, ce ne potrebbe essere una sesta.
2: Ciao ragazze, buongiorno. Alessandro da Imola. Io c'ho la dote del casseggio, conta lo stesso? Ciao.
1: Se ce lo ridici così, io per tutta la puntata voglio solo sentire cazzeggio detto così, che meraviglia.
0: Stupendo.
1: Le 5C che ci salveranno dall'intelligenza artificiale.
0: Non c'è la sesta cazzeggio, ragazzi. Però secondo me.
1: Ma perché stiamo parlando dal punto di vista professionale. Poi nella vita il cazzeggio ti salva sempre. È un po' come l'ironia, diciamo, fa pandan. E le 5C che ci salveranno sono la curiosità, la creatività, il coraggio, la compassione e la comunicazione. Allora, se voi pensate, come ci racconta Giuliano Aluffi su Repubblica, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e fin dalla rivoluzione industriale ci hanno spiegato che bisognava comportarsi come le macchine, cioè essere il più veloci possibile, il più efficienti possibili, volendo anche standardizzati, in modo da fare le cose in serie, elaborare le informazioni il più rapidamente possibile, solo che adesso arriva l'intelligenza artificiale che lo fa molto più velocemente di noi. E allora che succede? Che siamo spacciati o che siamo di fronte a una nuova fase? Secondo Repubblica siamo davanti a una nuova fase.
0: E infatti ti vorrei far sentire quello che dice Lucia.
1: Dove queste 5C che abbiamo nominato sono le qualità che da sempre sono state celebrate come le qualità per la leadership, cioè i capi che riescono devono essere dotati anche di queste capacità, che adesso invece diventano fondamentali per far diventare un vantaggio competitivo il fatto di essere umani.
0: Esatto, cioè questo dovrebbe essere a prescindere in realtà dall'intelligenza artificiale. Ma ti vorrei far sentire Lucia un attimo.
3: Io che sono molto curiosa, uso spesso intelligenza artificiale e molto spesso mi accorgo di errori e glieli segnalo e si scusa.
0: Esatto, perché comunque tutti quanti si affidano ciecamente e fanno questa grande fesseria, perché è vero che prende da tutto il mondo l'intelligenza artificiale, però ne fa di errori. Se tu gli fai, mi hanno detto, perché io non frequento ancora ma dovrò farlo prima o poi, se tu gli fai per tre volte la stessa domanda ti darà per tre volte una risposta diversa.
1: Però attenzione Mary, perché questo lavoro che sta facendo Lucia è pericolosissimo, perché l'intelligenza artificiale poi acquisisce cioè non è come noi che ci offendiamo e facciamo di testa nostra. L'intelligenza artificiale capisce che apprendere, anche essere ripresi per poter apprendere, mette a frutto la lezione e la volta dopo non sbaglia più.
0: Esatto, occhio. Sì, teoricamente. Sì, scusa pure. Pare che addirittura quando ti risolve un problema particolare che tu insomma gli chiedi, ma com'è questa situazione, cioè pare che a un certo punto, quello a pagamento però, quindi forse quello a pagamento c'ho l'upgrade, ti dice anche: adesso sei più tranquillo? Cioè ti fa da psicologo? Da psicologa? Ma anche in realtà, anche comunque sia, ci sono un sacco di persone che fanno proprio domande della serie: mi sento così, che devo fare?
1: Allora, se vogliamo fare fattore C come complotto e diventare la resistenza nei confronti dell'intelligenza artificiale, la dobbiamo impasticciare. Cioè lei sbaglia, invece di suggerire come fa Lucia la risposta esatta, gliene infiliamo altre due, tre tutte sbagliate. Così i dati diventano tutti confusi e l'intelligenza artificiale inizia a arrancare.
0: Ma secondo me è così.
1: La resistenza.

0: The Shushup Song share su Radio Capital. Vorrei dirti che Gaetano, meravigliosa questa cosa. No, prima dice, giustamente dice Dario, la sesta C potrebbe essere invece la cautela, che potrebbe essere una bella cosa effettivamente da utilizzare sempre tutto con cautela. Ma Gaetano ci dice che ChatGPT gli aveva indicato l'Italia come sorpresa ai mondiali.
1: Se potete ringraziarci tutti per non aver citato i mondiali.
0: Ma infatti è una sorpresa, ragazzi, non c'è.
1: E non lo faremo neanche durante la seconda ora.
0: Astenersi
1: dal parlare dei mondiali.
0: No, ma cominciano oggi, vero?
1: Oggi? Non so, sai, non seguo.
0: Avevi impegni?
1: Ma qualcosa.
0: Hai impegni?
1: Oggi ho impegni, vado a fare una lezione.
0: Pure io.
1: A degli studenti.
0: Pure io.
1: A degli studenti fichissimi.
0: Pure io. Ma umma.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
1: Aspetta che alzo qua.

0: di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30%.

0: 10% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Sostegno a Kiev e pressione su Mosca è la linea italiana espressa da Giorgia Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Nessuna delega agli Stati Uniti, dice Meloni, e una figura che parli legittimamente a nome di tutti i paesi membri, spiega, riferendosi al recente vertice su Kiev da cui Roma è stata esclusa. Sentiamo le dichiarazioni di Giorgia Meloni.
10: Occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Cioè, il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
9: Condannata a 18 anni per omicidio volontario, Cinzia D'Alpino è l'imprenditrice balneare che l'8 settembre del 2004 a Viareggio Trabosse uccise con il suo SUV il ladro che le aveva rubato la borsa. D'Alpino sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Si è presentato spontaneamente in procura a Milano con l'avvocato per chiedere di essere ascoltato uno dei quattro ragazzi che risultano coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una ventenne spagnola in Erasmus. La ragazza aveva raccontato di aver trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Il giovane 24enne, a quanto si apprende, respinge ogni accusa. Poca neve sui ghiacciai del Trentino, scatta l'allerta per la disponibilità di acqua. I rilievi confermano una stagione particolarmente brulla. Secondo le campagne di monitoraggio condotte nella zona, la quantità di neve accumulata durante l'inverno è di molto sotto la media. I dati raccolti in primavera saranno completati dalle misure di fine estate, che permetteranno di valutare il bilancio complessivo della stagione glaciologica e di comprendere quanto della neve residua sarà riuscita a proteggere i ghiacciai nel periodo più critico dell'anno. Capital News torna alle 14.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sarebbe stata più adatta Sex Machine, secondo me, visto che è arrivato anche Lorenzo Campagnari. Ma vabbè, James Brown, I Got You, I Feel Good, va bene uguale.
1: Ah sì, va bene, certo.
0: A Fattore C con Flavio Cercato, Maria Ciola e Lorenzo Campagnari in questo
2: caso. Che volevamo tanto tanto ringraziare, perché come se oggi fosse San Marco, ci ha portato una rosa per uno.
1: Sì, perché è una specie di carcere questa trasmissione, questo studio, cioè se fai il regalo a una non puoi non farlo all'altra ancora.
0: No, perché lei ha fatto il compleanno, Flavia ha fatto il compleanno il 9.
1: Allora cosa fai? Vieni col regalo solo per Flavia?
0: Certo,
1: invece
0: è stato vabbè.
2: Mi sono sempre chiesta, da quando ti conosco Mary, cioè dal lontano 1998, e ha fatto il compleanno, dov'è che si dice? In tutta Italia o lo dici solo tu o si dice in alcune regioni?
1: Sì, forse si dice qui al nord, mentre giù nel Lazio c'è un altro modo, ha fatto gli anni.
0: Perché invece com'è che si dice da voi in Italia?
2: È stato il suo compleanno.
1: Vabbè, comunque non sottraiamo spazio.
2: No, ma non era una polemica,
0: no. Allora, linguisti all'ascolto, sì. Scusa, ti chiedo perdono se ti porto via del tempo. Linguisti all'ascolto, ne parliamo nella prossima mezz'ora, però ha fatto il compleanno errato?
2: No, giusto questo. Secondo me esiste, però io l'ho sentito dire nella mia vita solo da te, quindi mi chiedevo se fosse una cosa tua, cioè Mary Cacciolesca, italiana, no. Internazionale, locale.
0: Va bene, basta. Lorenzo
2: domanda.
0: Lorenzo Campagnari.
2: Comunque, se non si possono fare le domande, ditelo.
1: Sono qua perché voglio portare anch'io un'istanza personalissima, sì, che è quella dei Legal Docu, di cui voglio parlare oggi.
0: Attenzione che...
1: Sì, provo ad alzare il microfono nel frattempo, perché qui ormai è tutto da solo. I Legal Docu sono quelle docu che vanno ormai sulle piattaforme, sì, e che raccontano una vicenda, diciamo, che ha a che fare con i tribunali, quindi con la legge.
0: Sì.
1: Nello specifico è da poco uscito su Netflix Michael Jackson, Il Verdetto,
0: sì,
1: che racconta quella parte della sua storia legata alla vicenda processuale.
0: E che manca ovviamente in realtà nel film che è uscito mancano
1: un sacco di anni. Sì, perché ovviamente ci sono le biografie. Le biografie sono

0: plurime, cioè, a me piace moltissimo l'argomento bio, i biopi che si chiamano ormai da qualche anno. Non ho visto il film di Michael in realtà perché avevo paura di quella che in gergo si chiama cacata, però invece mi hanno detto che è bello, no? In gergo tecnico.
1: Tecnico.
0: Ecco.
2: Mi piace perché conosci tutti i tecnici.
0: Eh beh, lavoro nel settore, ragazzi, temevo quell'effetto lì. Però mi sono visto invece tutto d'un fiato questo verdetto e devo dire che è molto appassionante, molto avvincente, okay, perché intanto mette in fila tutta la vicenda,
1: okay,
0: che magari uno negli anni ha letto e guardato distrattamente, non è che stai lì a segnarti, certo, le cose, non è che sei Milo Infante per forza, no? Per cui sai tutto, oh, di tutti. Oddio, sei,
2: perché hai citato Milo Infante che passa alla Mediaset dopo anni da mamma Rai?
0: E ne parleremo.
2: Ma
0: ne
2: sai
0: parleremo
2: già che gli fanno fare a Milo Infante?
0: Ci sono dei rumors, ma ne parleremo nella
2: farà
0: prossima.
2: Farà mica pomeriggio 5 al posto
0: ne
2: di Nunzia.
0: Ne parleremo nelle prossime.
1: Allora,
2: sarà
1: il
2: serale. Torniamo a noi. Posto di porro?
0: Torniamo a noi. Intanto mette in fila tutta la vicenda che la rende, diciamo, più fruibile, perché magari uno non è che c'ha tempo tutti i giorni, certo, di starli a seguire. L'altra cosa interessante che uno non magari valuta veramente, racconta tutte le fasi, ci sono i protagonisti, ci sono gli avvocati, la difesa, l'accusa, ci sono i giornalisti, ci sono addirittura i giurati, perché poi fu un processo molto mediatico, ma sì, le telecamere per fortuna non entrarono dentro l'aula, non so se vi ricordate c'erano quei bozzetti,
1: come
0: quei
1: sempre,
0: disegni,
1: sì,
0: no? Che dimostravano nel caso di Michael Jackson lo stato delle cose. E quindi metti un po' in fila la vicenda, ma la cosa entusiasmante da un punto di vista di spettatore è vedere quanto ha preso il pubblico che andava fuori dal tribunale, quanto ha coinvolto la gente questa vicenda, ed erano a migliaia con
1: fan,
0: tifosi. La cosa ha spaccato il paese tra omofobia, razzismo, non potete toccare Michael, una presa sul pubblico di gente che proprio si è presa a causa la situazione, il processo, incredibile da rivedere.
1: Praticamente un processo ad un artista, ma che diventa in realtà anche un momento di sociale, diciamo, storicamente sociale.
0: Assolutamente, ed è una pagina di storia, perché rivista oggi proprio ti viene da pensare che storia incredibile che è stata quella successa e raccontata appunto a Michael Jackson. Poi ce ne sono altri che vi voglio citare di Michael Jackson: Living with Michael, che era incredibile, di lui, sì, che gira per le giostre, sì, e anche This Is It, dove lui annunciava il grande tour che poi però non si fece.

0: dispiace, ma da fan di Michael Jackson devo contraddirti. Questo nuovo documentario che esce proprio poco dopo il grande successo del film, un caso, è completamente di parte, cioè contro Michael Jackson, mette in dubbio un sacco di cose, ma il punto è che lui è stato assolto da ogni accusa. Questo magari bisognerebbe dirlo. Oh, la gente lo sa? Non lo so, perché molti dubitano ancora di questo.
1: Vostro onore, io non credo che Lorenzo Campagnari abbia mai detto che Michael Jackson fosse colpevole, no, ma mi corregga, no, vostro onore, se sbaglio.
2: Proprio no, cioè me ne guardo bene, anche perché proprio si vede, invece viene raccontato con grande precisione il fatto che poi alla fine è assolto da tutte le accuse e che anche a un certo punto quelli che sembravano i testimoni clou a un certo punto hanno detto no, ma non è successo niente di grave, tutto è andato come doveva andare, quindi insomma viene fuori invece la soluzione e l'incolpevolezza di Michael. Giustamente viene detto poi alla fine questa cosa comunque per molta gente, un po' come ci dice la nostra ascoltatrice, rimarrà un marchio indelebile per Michael, tant'è che poi passano solo 4 anni da che lui perde la vita poi dopo questa vicenda che sicuramente l'ha segnato in maniera definitiva.
1: Ma questo è il malcostume dell'informazione in generale, nel senso che la notizia pruriginosa fa acchiappa like, come si dice, mentre invece dire no, ma abbiamo scherzato, assolto da tutto, poi non trova mai spazio, e questo tanto più la persona è nota, tanto più accade in maniera amplificata.
3: E comunque qua dentro siamo tutti fan di Michael Jackson, questo diciamo tanto per metterci quell'altra cosa.
1: E via col moonwalk!
2: E tra l'altro nel documentario ci sono anche immagini incredibili in cui lui arriva, perché poi va a processo tutte le volte, incredibile, arriva in pigiama, cioè ci sono proprio delle immagini fortissime che raccontano una storia che noi diamo per scontato, ma vederla tutta di fila invece fa molto effetto, ve lo consiglio. Ballo intanto il mio pass per Radio Capital. Un'altra storia che racconta invece come il giornalismo e le legal docu come queste possono essere molto importanti è quella di The Jinx. L'avete mai vista?
1: No.
2: Beh, per me forse la più incredibile di tutte. The Jinx racconta la vita e le morti di Robert Durst, che era un grande, come dire, imprenditore americano, che era tra le altre cose colui che ha costruito le Torri Gemelle, tanto per dire, no? Quindi soldini ne aveva. A un certo punto questo soggetto, allora la docu, intanto vi dico subito che la potete vedere su Sky Documentaries, su Now, su dove volete, così facciamo par condicio, racconta la storia di questo imprenditore che a un certo punto viene accusato delle morti di 3 persone, le mogli, un amante, un'altra signora, e questa docu viene fatta sostanzialmente perché lui possa raccontare la sua verità, possa sdoganare se stesso. Cosa succede? Spoiler, non mi interessa, ve lo dico.
3: Vai.
2: Ve lo dico perché è una cosa incredibile. Lui va alla fine della 6ª puntata in bagno col microfono acceso e dice testualmente: ci hanno creduto, non lo sanno che diavolo ho fatto, le ho uccise tutte e 3 io col microfono acceso. Da lì riparte l'indagine, viene arrestato e Ale in galera per sempre.
3: Ti posso dire però, anche se hai fatto lo spoiler,
1: mi viene voglia di andarla a vedere.
2: Ma è incredibile, perché poi c'è la seconda in cui lui viene comunque...
1: Vabbè, adesso però non spoilerare fino alla fine.
2: No, la seconda non ve la racconto. Comunque The Jinx su Sky.
3: Come è scritto?
2: J-I-N-X.

0: proprio come The Jinx, non andare a cercare The Jinx.
1: No, perché mai io vado a cercare The Jinx, se non capito, cioè, come Jinx, i Jinx, no. Capito? Invece no.
0: E poi ce n'è un'ultima che voglio ricordare, raccontare, che è la mia preferita, ma ve la svelo solo tra pochi istanti.

0: scienziato qui su Radio Capital, 13:22 minuti, dove con Lorenzo Campagnari, come ogni giovedì, parliamo di televisione, ma quest'oggi ci è venuto proprio la cosa pruriginosa di parlare di questi legal.
1: Sì, questi documentari che si occupano di vicende legali, che hanno ovviamente un che di spettacolare, di narrativo, ecco, perché poi abbiamo raccontato quello di Michael Jackson, abbiamo raccontato anche quello di The Jinx. Qualcuno dice che ci sono delle assonanze con fatti di cronaca attuali. Il signore in questione è stato arrestato, è stato condannato all'ergastolo e poi credo che abbia esaurito i suoi giorni, ecco, in galera. Bene. Ma c'è un'altra vicenda un po' più, come dire, curiosa, sì, che è stata raccontata in un altro docu, sì, che trovate, aspetta che me lo sono segnato perché sono un professionista serio.
0: Meno male.
1: Infatti non me lo sono
2: talmente
1: segnato.
2: Talmente serio. Pensa che ce lo chiedono tutti, ma vuole venire solo da noi.
0: Chissà,
1: esatto,
0: com'è.
1: Esatto.
0: Chissà
1: comunque
0: com'è.
1: Su Netflix. Sì. Il documentario si chiama Fire, The Greatest Party That Never Happened, cioè il grande party che non è mai successo, perché in pratica si racconta di questo mega evento che organizzano nel 2017, una roba gigantesca con un palco gigantesco, musicisti della Madonna che dovevano andare a suonare, e cominciano a vendere i biglietti per questo grande evento grazie anche a tutta una serie di influencer molto importanti. Quindi sono pacchetti che prevedono un'esperienza totalizzante, quindi vai, ci sono delle tende da glamping molto costose e tutto.
0: E che qua c'è la...
1: prevedeva dei biglietti da 10.000, 15.000, 20.000 fino a $200.000. Okay. Cominciano ad organizzare questo party ed è tutto documentato. Pian pianino vanno avanti fino a che non arriva la data dell'evento, sì, questo weekend in cui avevano comprato un'isola addirittura per fare questo grande evento. Pian piano arrivano le persone e l'evento non si sa com'è, è organizzato, come si dice in francese, coi piedi, mettiamola in francese.
0: Anche
1: quindi
0: ad minchia,
1: arrivano,
0: se parlare così.
1: Non ci sono, le tende sono da costruire, non c'è l'impianto acqua, non ci sono i materassi, quindi questa gente che ha speso 20, 30, 50 mila dollari, li vedi che trascinano il giorno prima c'è un tremendo
0: tornado,
1: pioggia, quindi trascinano i materassi nel fango, non riescono a non c'è da mangiare, non ci sono, ed è tutto quanto documentato e messo in fila fino a che questa persona viene poi arrestata perché ne ha fatte delle altre, questo imprenditore il cui nome è Billy McFarland, un truffatore colossale, ma è tutto documentato e tu vivi con l'ansia di tutto il documentario di dire no, ma non ci credo,
0: No, ma non è possibile.
1: Se vagamente hai mai organizzato anche un compleanno, una festa di compleanno, e quindi speri che tutti siano bellini, comodini e felicini, vedi questa cosa che cresce, che monta, e dici no, ti prego, fai che adesso questi trovino un materasso, qualcosa. Niente, un disastro. Spassosissimo.
0: Scusa, spassosissimo.
1: Spassosissimo.
0: No, voglio capire una cosa, come arrivano fino all'isola? Con panfili, cose?
1: Sì, panfili, voli privati, con a terra. Da quel momento è il disastro, non c'è niente di quello che avevano immaginato a esserci, quindi i musicisti, se non sbaglio gli Arcade Fire, si ritirano, è tutto un disastro per quello che doveva essere il più grande evento dell'anno ed è forse il decennio.
0: Ricordiamo a questo punto i tre docu legal.
2: Sì, anche se a me quando fallisce qualcuno più di me mi piace sapere.
1: Quella è la chiave.
0: Ma lì proprio ci vuole poco, dai.
1: Allora, Michael, il verdetto è adesso, okay, su Netflix. Poi c'è quell'altro, The Jinx, che trovate su Sky Documentaries, e non potrete chiamarmi. Okay. E poi quest'altro, Fire, la grande festa mai avvenuta.
2: Non potete chiamarlo.
1: No, certo.
2: Avventori del fattore C.
1: Lo dico da solo.
0: Grazie, grazie a Lorenzo.
1: Ah, grazie
2: a voi. Anche per le rose.
0: Grazie a
1: voi.
0: Tantissimo.
1: Buon compleanno a Flavia Cercato, diffuso a tutti.
0: Sì. Ci vediamo il prossimo giovedì?
1: Chi lo sa? Chi lo sa, ragazzi, qui si vive giorno per giorno.
2: Noi Lorenzo invece vivremo nell'attesa.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così.

0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

0: e capital.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro.

0: A partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Probably Me Sting insieme a Eric Clapton, proprio una di quelle accoppiate pazzesche qui su Radio Capital. 13:39 minuti e Fattore C, dove le cose non ce le dimentichiamo.
1: No.
0: Siamo e abbiamo. E
1: adesso hai paura a parlare, eh?
0: Ma da morire. Abbiamo iniziato quest'ora di Fattore C
1: con una domanda con che una voleva domanda. Essere innocente e ha scatenato un putiferio.
0: Esatto.
1: Siccome solamente da America Ciola fino ad oggi nella
0: però
1: mia vita
0: però non sono l'unica a dire
1: avevo sentito dire ha fatto il compleanno,
0: sì.
1: Pensavo fosse una cosa tipo di famiglia, della tua cerchia, che ne so, e invece
0: è cacciolese praticamente.
1: Il cacciolese, ecco. Pensavo fosse, quindi ho chiesto conferma e qui sono arrivate tutte le spiegazioni su come si dovrebbe dire in maniera più consona.
0: Allora, intanto un messaggio. Forse.
2: Ciao Flavia, ciao Mary.
0: Sì.
2: Allora, voler fare le precisetti, in italiano si dice è stato il suo compleanno. Si può dire ha festeggiato il suo compleanno, ma ha fatto il compleanno è un po' tirata per i capelli, però ci sta, si può dire, dai. Ciao Annalisa Trento.
1: E ecco. Segue Annalisa anche Google, che ci ricorda che tutte le frasi pronunciate da Annalisa sono corrette, ma che l'espressione ha fatto il compleanno in realtà è ampiamente utilizzata, ma nel colloquiale. Cioè non sei la sola, Mary.
0: No, perché infatti io chiedevo, scusate, ma fai il compleanno oggi? Non lo dite mai,
1: no.
0: Voi? Tu non l'hai mai detto?
3: Sì.
1: Dici fai il compleanno?
3: Sì.
1: Ah, non t'ho mai sentito, vedi? Avevo
0: sentito. Tizio fa il compleanno domani. Tizio fa il compleanno oggi.
1: Forse perché Franco.
0: Quindi ha fatto il compleanno, ci potrebbe stare.
1: È
0: e invece no.
1: Abbiamo decretato che è colloquiale.
0: Sì,
1: quindi
0: appunto.
1: Si
0: no,
1: dice
0: no, no, ma è giusto per capire meglio, nel senso che adesso questa cosa per me, capisci? Io me la segno sulla.
4: Se si parla di una festa, non dico il tipo fa il compleanno, ma dico c'è il compleanno di.
0: C'è il compleanno, però è ancora più colloquiale.
4: Può essere, però fa il compleanno, sì. Io non penso di averlo mai detto.
1: Bene, ragazzi, il ginepraio si sta infittendo.
0: Bene.
1: Sento anche le spine. Lasciamo perdere, Mary. Di un po' che ha fatto il compleanno tutte le volte che vuoi, perché tu, in quanto Nostra Signora dell'FM, puoi dire quello che ti pare e piace e diventerà moda e tendenza.
0: Si è festeggiato il genetiliaco della nostra suprema principessa, non dico regina perché non è di Reggio Calabria. Non peraltro.
1: No, no, ma siccome lo state festeggiando da 3 giorni, sembro la regina Elisabetta. Neanche cosa di Kate Middleton ha fatto 3 giorni.
0: La regina

0: No, no, no. Hai capito? No, Ron, su Radio Capital, 13:49 minuti. Hai capito?
1: Sì, vorrei darti manforte, Mary, perché qui arrivano messaggi da tutta l'Italia,
0: sì,
1: da Lecce, da dove sono, che quando si firmano.
0: No, ma anche dalla Toscana, dall'Emilia Romagna.
1: Dall'Emilia Romagna, sì. Che scrivono: Mary, anch'io come te sono così tanti anni che faccio il compleanno.
0: Ma infatti, basta, comunque va bene così. Che cosa invece andiamo a fare quest'oggi? Tanto per vantarci un attimo, io Flavia Cercato. Attenzione, in studio la direttrice del master in
2: ideazione e produzione audiovisiva,
0: Linda Ovena.
2: Buongiorno, che cosa? buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Però fa solita, ho sbagliato tutto. Quindi.
2: Oggi salite in cattedra 7 docenti, ecco. Docenti ufficiali per il corso di incontri di professione.
1: Io sono stata molto
0: attenta. Taglio e cucito, quindi io.
1: Io sono stata molto attenta a presentarmi spettinata per poter regalare ai ragazzi l'unico vero consiglio della vita: non perdete tempo a pettinarvi, perché quel tempo potrebbe essere impiegato molto meglio. La gente di potere ai vertici non è mai stato lì a pettinarsi.
2: E anche questo è un consiglio,
0: sì,
2: perché
0: certo,
2: sarete
0: certo
2: preziosissimi, perché loro adesso stanno finendo il master,
0: sì,
2: si avvicinano al momento dello stage che cerchiamo sempre noi, e logicamente tutte i contributi o comunque le lezioni fatte con professionisti della comunicazione, voi oggi professoresse docenti della comunicazione, saranno per loro fondamentali, perché gli regalerete quelle chicche
0: di
2: vita vissuta. Esatto.
1: Sai che quando io ancora me lo ricordo, il terrore di non sapere cosa avrei fatto da grande, cioè sembravi l'unica, tutti lì, farò il pompiere come Grisù, e io che cavolo farò, ma non ero proprio consapevole di quali fossero le possibilità. Oggi è diverso, ovviamente, con l'accesso a tutti i media più rapidi e complicati, però ci sono dei mestieri che veramente, se tu vieni da un contesto diverso, non ipotizzi, quindi non ti viene in mente che esista per te quella possibilità.
2: È così, ma non è così anche oggi, pur essendoci tanti mezzi di informazione, di comunicazione e accessibili, i ruoli che esistono nella società, finché non incontri un professionista che lo fa, non è così chiaro neanche agli studenti di oggi. Infatti anche loro li hanno scoperti strada facendo, e per questo, grazie alla ricchezza di quello che voi avete fatto in passato e quello che state facendo oggi, sono molto contenta che veniate a parlare alla classe per raccontare un po' che cosa esiste nel mondo a tutt'oggi.
0: E domani ne riparliamo,
2: certo,
0: nel senso che raccontiamo e ti intervistiamo e ti chiediamo che cosa abbiamo detto.
2: Io faccio contributi video oggi, poi domani
0: andiamo bene.
1: Quindi stai attenta all'Indovena, perché sarà interrogata domani.
0: Sì.
2: Sull'attenti.
0: Ma contributi video, l'hai sentita?
2: Esatto.

0: ma che scusa Beyoncé, tanto non si ferma, cioè continua fino poi a... Bene, Beyoncé, anzi Love on Top chiude fattore C e soprattutto dalla linea al a colui che quest'oggi compie gli anni.
1: Brava!
0: Grazie. Che sarebbe Mixo e De Gennaro.
1: Quindi mi
0: bene?
1: Dici che oggi Mixo fa il compleanno?
0: Grazie Flavia, molto grazie.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Estate sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro. Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Giorgia Meloni attacca Ivanna Ciani. Non siete la vera destra, siete funzionali alla sinistra, ha detto la Premier durante le repliche alla Camera, dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia al governo significa votare per mandare a casa quel governo. Così Giorgia Meloni. Tensioni interne al governo anche in Lombardia, con Fontana che rimprovera la maggioranza. Ha sbagliato sulla riforma dei medici di base. Era una proposta bipartisan, ha detto Fontana, all'inizio di quella che avrebbe potuto essere una grande riforma della sanità. Il decreto doveva garantire personale per le case di comunità previste dal PNRR. Imma Baccelliere.
14: Il ministro ministro della Salute Schillaci, nella bozza di decreto sull'assistenza territoriale, aveva introdotto un passaggio da liberi professionisti a dipendenti per una piccola parte di medici di famiglia, per garantire l'apertura delle case di comunità previste dal PNRR. Parliamo di presidi sociosanitari creati per alleggerire il lavoro dei pronto soccorso. In molte aree mancano i medici di famiglia necessari per le strutture. Così, in accordo con le regioni, il ministero aveva pensato un doppio canale. I medici, i liberi professionisti, avrebbero dovuto garantire 6 ore settimanali nelle case di comunità e solo in casi di emergenza ricorrere a un medico dipendente. Il governo ha però deciso di fare un passo indietro davanti alla ferma opposizione dei sindacati.
13: Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi è successo ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la forza dell'impatto, a quanto si apprende un frontale, ne è uscito praticamente illeso, ha soltanto lievi ferite, le sue condizioni sono tali per cui non risultano variazioni agli impegni presi per la giornata di oggi, a partire dalla celebrazione del 3° anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Keir Starmer perde pezzi di governo. Il ministro della difesa britannico John Healey ha rassegnato a sorpresa le sue dimissioni con una lettera indirizzata proprio al premier laburista. Healey accusa il tesoro di non voler stanziare le risorse necessarie a difendere il paese in questo momento, scrive Healey, di minacce crescenti. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Massima Peña, señoras y señores.
1: L'uccellino ha fatto la spia e ci ha sussurrato in un orecchio che oggi è il compleanno di Paolo, quindi

0: tanti auguri Daniela Torino, ciao.
1: Tanti auguri caro Paolo, tanti auguri Mixo e anche da parte di tanti ascoltatori e ascoltatrici.
2: Grazie a tutti. Io lascio passare inosservato il compleanno perché per me.
1: Ma mica tanto, non mi sembra che passi inosservato. Cioè, siamo qui tutti che a parlarne.
2: Per quanto mi riguarda, e poi non voglio generalizzare.
1: Ma perché lo vuoi farlo passare inosservato?
2: Perché per me il compleanno non è un giorno di festa, ma è un giorno quasi di lutto, perché c'è un anno in più che se ne va. È sempre più vicino a this is the end, my friend. Ragazzi, è così.
1: Esatto. Quando uno compie un anno.
2: È meglio.
1: Da una certa, sai cos'è? Che da una certa età in poi uno non dovrebbe più festeggiare i compleanni, ma solo le ricorrenze. Tipo, oggi sono 20 anni da qua, 30 anni da qua. Come facciamo noi con gli splendidi quarantenni, trentenni, cinquantenni, eccetera? Non
2: vedo. Esatto. Facciamo
1: come ci si sente a essere un anno più vecchio di ieri?
2: Senti, guarda, non metterti anche tu che non ti faccio più amico dopo tutti questi anni.
1: Dopo tutti questi anni.
2: Ecco.
1: Ma se sei sempre bellissimo.
2: Sei stupendo.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Che poi tra l'altro abbiamo visto su Instagram che la tua diciamo beauty routine prevede le goccine di cos'è che ti metti per
2: destare, è un siero, un siero al collagene che dovrebbe
1: ma dove lo metti sulla pelle? Come si usano quelle
2: cose
1: lì?
2: Dove
1: metto okay. Che cacchio ne so, non uso quelle robe lì di bellezza, io uso solo la crema idratante solo la
2: vabbè
1: sera.
2: Comunque già qualcosa visto
1: è
2: che...
1: già qualcosa
2: No, voglio dire che mi fa molto piacere che mandate tutti questi messaggi di auguri, vi ringrazio dal profondo del mio cuore, 342-342-2190, ma se volete che io proprio legga i vostri auguri, allora me li mandate sul mio profilo Instagram Paolo Mixo, così stasera passo il tempo, guardo e vi rispondo. Grazie mille.
1: Allora Alessio dice: il Dege si bulla del fatto che per un mese e 16 giorni può dire di avere un anno meno di te. Ah, perché lui ha fatto il calcolo di quando è il mio compleanno e quando è il tuo compleanno.
2: Il tuo compleanno?
1: Il 27 luglio.
2: Il 27
1: però, vabbè,
2: luglio.
1: Sì. Ah, certo. No, ma non mi bullo per niente. Tanto no, siamo sempre giovani, belli e simpatici, anche soprattutto. Salutiamo anche Alex Paletti in regia, Jennifer Engelmann e Stefania Tringali in redazione.
2: Che mi ha portato le ciliegie. Carina che è stata la
1: Stefania. un bellissimo regalo,
2: sì,
1: di compleanno.
2: Assolutamente sì, apprezzo molto, sì.
1: Allora. Per la cronaca, noi abbiamo cominciato con un brano di Little Sims, sì, che si chiama Gorilla.
2: Mi sembrava un po' sulla falsariga di come si chiama? Lauryn Hill.
1: Lauryn Hill,
2: sì,
1: infatti.
2: Rappava un po' sullo stile di Lauryn Hill.
1: Sì. Devo dire che ho voluto ritrasmettere Little Sims perché è stata protagonista di uno dei concerti più esaltanti del Primavera Sound settimana scorsa. Lei è veramente una leonessa sul palco, cioè una che ci sa fare moltissimo. Tra l'altro poi è stata anche ospite dei Gorillaz. E non è un caso che questa canzone si chiamasse Gorilla. Esattamente.
2: Sì.
1: Per cui una cosa un pochino più recente, anche perché The Battle of the Bands, che ci aspetta adesso, invece è decisamente vintage, perché oggi
2: assolutamente vintage, due pezzi del 72 di due gruppi che in quegli anni lì andavano per la maggiore, italiani ma non solo, perché avevano anche successo all'estero, e stiamo parlando dei due campioni del progressive rock italiano. Quindi oggi, amiche e amici, non battete la fiacca, diteci quale fra questi due gruppi preferite. I due gruppi sono la premiata Forneria Marconi detta PFM e il Banco del Mutuo Soccorso dentro Banco. Quindi
1: esatto, PFM contro Banco, sì, i due bastioni diciamo del progressive italiano, tra l'altro anche gli uni milanesi e gli altri romani, per cui c'è sempre stata questa rivalità, totalmente. Ma la cosa incredibile è che qui vedo che dopo tutti questi anni siamo per ascoltare due pezzi, come dicevi Paolo tu, del 72, tutte e due le band sono ancora in giro, perché la PFM

0: fa un tour estivo che comunque comincia il 3 luglio ad Aosta, che si chiama Doppia Traccia. E il Banco Mutuo Soccorso è ancora in giro con anche lui, anche loro, insomma, che poi è Vittorio Innocenzi,
1: sì.
0: Con tanti altri, insomma, musicisti. Per cui sono ancora in piena attività. PFM contro Banco, chi scegliete? Qual è la vostra band preferita tra queste due?
1: Vediamo come va a finire oggi, dai.
0: Esatto. Battle of the Bands, solo su Radio Capital, fino alle 16 insieme.

0: ragazzi.
1: Il Banco del Mutuo Soccorso con RIP, Requiescat in pace, dal loro primo album, e prima invece era la PFM, sempre dal loro primo album, era E Festa, detta anche Celebration nella sua versione in inglese.
2: Tanto il testo è praticamente inesistente, dicono soltanto E Festa. Grazie ancora per gli auguri, che tra l'altro accomuniamo a quelli di Annalisa e anche di Salvatore, che anche loro fanno gli anni oggi, l'11 giugno. Grazie a tutti, veramente. E allora, che c'è da dire? Mi sono fatto un regalo? No, ancora no. Devo pensare un attimo ma chi se ne frega alla fine? Ma lasciamo perdere. È appunto la macchina da un mese che sta dal meccanico, porca miseria, l'altro che regalo. Vabbè. Allora, proseguiamo. Coloro i quali hanno ispirato gli Oasis, dice, c'è qualcuno, oltre i Beatles, chiaramente.
1: I Beatles, certo.
2: No. I Real People, un gruppo di Liverpool che suonano veramente sono nati prima dagli Oasis. Senti che roba?

0: Oasis, Golden It Out, prima The Real People, veramente la band che ha influenzato molto e si sentiva. Il pezzo era Lonely Street. A proposito di Oasis, Noel Gallagher questa sera sarà all'apertura dei mondiali di calcio, che non ci vede coinvolti perché siamo stati eliminati per la terza volta consecutiva. Complimenti.
1: L'Inghilterra ci sta?
0: Pare che non tenga per l'Inghilterra. Sta di fatto che a un certo punto
1: non tiene per l'Inghilterra.
0: Il tutto si svolgerà a Mexico City, questa cosa qui. E per la prima volta, come succede anche per il Super Bowl, ci sarà il halftime show, cioè praticamente in mezzo arriveranno alcuni artisti, fra cui BTS, che sono veramente la sensazione dalla Corea, Shakira, Madonna, pare ci sia.
1: Che meraviglia,
0: hai capito?
1: Che bella cosa kitsch. Invece, se volete andare a vedere una cosa assolutamente non kitsch ma veramente figa, domani sera c'è Capital Jam al Castello Sforzesco di Milano. Quali mondiali di calcio? Chi se ne frega, non c'è l'Italia, non ci sono Bettega, questi qua famosi, Rivera, Mazzola, Totti, questi qua non ci sono, e quindi non va bene vedere i mondiali di calcio, non ce ne frega niente.
0: È come dire che dopo i Genesis non c'è più nessuno.
1: Il calcio, se non ci sono più quelli tipo Causio,
0: ma quelli risalgono all'epoca dei mammut, dai,
1: dell'Homo d'Arme. Ma tu ti ricordi l'epoca di dell'Homo d'Arme, che aveva un cognome bellissimo, quello che giocava per la SPAL, allora lasciamo stare. Volevo dire che domani sera invece dovete venire tutti, se siete in zona Milano naturalmente, al Castello Sforzesco, dove c'è Capital Jam con la grande orchestra

Di grande band di Vittorio Cosma, Paola Turci, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e perfino Francesca Michelin, che cantano, fanno, si suona, si fa un sacco di

0: del Cagliari, secondo me.
1: Giuro, mai sentito in vita mia. Boh.
0: Va bene. A domani al Castello Sforzesco, ma intanto continuate ad ascoltarci.
2: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
4: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
3: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ha ragione Flavio che dice: si può dire che oggi ti sei regalato Paul Weller insieme a Frank Pop Ensemble, e in effetti è così. Ho scelto comunque delle canzoni che mi piacciono, almeno per passare queste due ore in felicità. Paul Weller, che tra l'altro è in giro per l'Inghilterra per il momento, o Italia proprio non se ne parla, insieme a Miles Kane fanno coppie e fanno una serie di concerti. Mannaggia Chandray,
1: capito. Allora, il 28 agosto uscirà Timeless, il nuovo album ovviamente postumo di Prince, in occasione diciamo
0: molto postumo,
1: se beh 10 anni fa sì. È morto, che raccoglie 10 canzoni rare e ovviamente inedite provenienti dall'immenso archivio di Prince, da quelle scritte quando era ragazzino nel 77 fino all'ultimo periodo, insomma nel 2016. Ad anticipare c'è questo singolo che stiamo per ascoltare adesso, che si chiama Stone, che è stato annunciato in occasione delle Prince Celebration che sono stati pochi giorni fa a Minneapolis, la sua città.
0: Sì.
1: Nel 10° anniversario della scomparsa di Prince, il sindaco di Minneapolis ha proclamato la settimana dal 1° al 7 giugno Prince Celebration Day.
0: Ah.
1: E il 6 giugno in particolare la città si è illuminata di viola in omaggio appunto a lui, con lui che
0: Purple.
1: Ha contribuito a portare Minneapolis al centro della scena.
0: Lo sai, tra l'altro, a proposito di gente che viene riconosciuta, è stata inaugurata una strada a New York che si chiama Jimi Hendrix Way,
1: sì, la 6th Avenue 8th Street.
0: Proprio contento, Jimi Hendrix lo meritava proprio, dai.
1: Mentre invece, ma poi magari ne parleremo meglio, sono state cominciate le pratiche per portare una piazza

0: Quando si dice una coppia assortita, uno alto alto, biondo biondo, e l'altro basso basso, nir nir.
1: Ma soprattutto la coppia ben assortita erano quelle era quella della nuova canzone di Prince con questa Say This and So di Daryl Hall e Joe Oates, che sembravano la stessa canzone, direi, anche se questa c'ha 42 anni.
0: Posso dire, sì. Beh, il pezzo di Prince mi sembra totalmente inutile. Veramente queste operazioni post mortem le trovo anche di cattivo gusto, non lo so.
1: Allora, dobbiamo dire chi ha vinto. Ok, vai, vediamo
0: oggi,
1: chi ha vinto.
0: Oggi proprio non lo so chi è.
1: Ma tu lo sai che ha vinto il banco? Io non mi sarei mai aspettato.
0: Invece
1: ha vinto il banco con una bella distacco anche. Quindi Banco del Mutuo Soccorso elimina la PFM nella Battle of the Bands e passano al prossimo turno. Quindi vedremo con chi si scontreranno.
0: Beh, allora voglio farmi ancora un piccolo regalino di compleanno. Ho visto che oggi è quella la data. Grazie per tutti gli auguri, veramente grazie di cuore. Vado a recuperare uno dei pezzi della mia amatissima Susie and the Banshees, con tanto di archi. E qui scoppiano veramente i fuochi d'artificio. Si intitola infatti Fireworks, Susie and the Banshees.

0: festa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
0: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti

0: settima hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. La BCE aumenta il costo del denaro, la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse dal 2 al 2,25% a causa del rialzo dell'inflazione dovuto alla crisi energetica provocata dalla guerra all'Iran. E l'Iran congela il negoziato, non ci sono nuove trattative in corso, dice Teheran. Trump minaccia di attaccare e prendere il controllo dell'isola di Kharg, terminal petrolifero nel Golfo. L'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Matteo Salvini. In particolare il filone di indagine che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes su terreno franoso, opera da 35 milioni di euro. Stima immutata, dice Salvini. Meloni duella con Vannacci. Non siete la vera destra, dice alla Camera la Presidente del Consiglio. Replica il deputato Pozzolo di Futuro Nazionale e spiega, eravate stati eletti per sostenere il programma di questo governo.
2: Collega Pozzolo, dunque, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale. Per ben 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
1: Pier Silvio Berlusconi illeso dopo uno spaventoso incidente stradale vicino ad Arcore. Una macchina ha perso il controllo e invaso la corsia opposta, si è scontrata frontalmente con la macchina guidata da Berlusconi, che ha riportato ferite molto lievi anche grazie agli airbag. Distrutto il frontale dell'auto. Stasera parteciperà regolarmente alla cerimonia nella sede Mediaset per il 3° anniversario della scomparsa di suo padre Silvio. La Lazio smentisce le voci su una vendita della società all'emiro del Qatar Al Thani. Non esiste alcuna trattativa in corso per la vendita totale o parziale, scrive la società. Capital News, Tornale 16.

0: accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.

0: Se abbiamo cominciato la prima ora di Capital Records oggi con una canzone che si chiamava Gorilla di The Little Sims, cominciamo la seconda ora con I Gorillaz. Il brano era 19-2000, da un album del 2001 addirittura, che appunto si chiamava Gorillaz, e i Gorillaz faranno tappa in Italia per festeggiare il loro 25esimo anniversario di carriera. Sembra ieri che Damon Albarn hanno fatto i Gorillaz.
1: Ma i Blur come l'ha messi nel dimenticatoio? Che succede?
0: Lui alterna. Allora, Damon Albarn è uno che ha un sacco di progetti, per cui ovviamente guida lui anche la, anche la macchina dei Blur, per cui lui l'anno scorso, guarda, è venuto al Medimax il un altro dei Blur, insomma, il batterista con cui abbiamo fatto un DJ set insieme, e lui mi ha detto: ma i Blur sono un part-time job.
1: Ah, ok.
0: Cioè, ognuno di noi fa delle sue cose. Poi quando Damon alza il telefono e dice: ragazzi, ho scritto un po' di canzoni che potrebbero andare bene per i Blur, a quel punto si fa un progetto, no? C'è un progetto che vuol dire la tournée, eccetera. In questo momento Damon è in giro con i Gorillaz. Due date in Italia, 27 luglio a Lido di Camaiore al Festival La Prima Estate, e il 25 luglio invece nella splendida cornice di Piazza Unità d'Italia a Trieste, una delle piazze più belle del mondo, per cui
1: se c'è un pezzo che veramente fa saltare i capelli in testa, drizzare i capelli in testa, è Child in Time dei Deep Purple. Però forse non saprete, amiche e amici, che Child in Time, che è un tour de force sia per l'intera band, diciamo, ma specialmente per Ian Gillan, che veramente infatti non la fa più dal vivo perché a 80 anni non è più in grado di fare quegli acuti micidiali, prese ispirazione da un pezzo degli It's a Beautiful Day. It's a Beautiful Day erano una band di San Francisco proprio degli anni 60. Ieri citavamo i Jefferson Airplane, i Grateful Dead, i Quicksilver Messenger Service, c'erano pure gli It's a Beautiful Day. Il nome traeva ispirazione tra l'altro dalle condizioni del tempo di quel giorno in cui la band si formò, e era una bella giornata. It's a Beautiful Day, a volte le idee vengono fuori così. Sentite John Lord ammise di aver ascoltato questa canzone che adesso prestiamo ad ascoltare, che si chiama Bombay Calling dell'It's a Beautiful Day. Sentite un attimo l'organo che cosa fa e poi mi dite se non è preciso a Child in Time.

0: Tremendissima pigna!
1: Porca miseria, ragazzi!
0: Saluto dopo tanti anni, perché la, insomma, accadde quando avevo tipo 11 anni, i gentili carabinieri che vennero a fare visita a casa dei miei genitori mentre io ero solo, e mettendo su Child in Time dei Deep Purple, mi misi a urlare a squarciagola. Chiamarono qualcuno, chiamò i carabinieri, pensavano che stessero sgozzando una capra, e invece ero io. Ciao, ma carabinieri!
2: Pensate. Ma non la sapevo questa cosa, sì, dopo sì, tutti questi anni in cui ci frequentiamo.
0: La finestra aperta, lo stereo a tutto volume, io che, che urlavo.
2: Già,
0: come...
2: già Ian Gillan urlava, se più ti sì, ciarlato sopra, sì, sì, pure tu, figurati.
0: Sono arrivati i carabinieri.
2: I carabinieri.
0: Chi è? I carabinieri? Prego.
2: Madonna, ragazzi, che succede?
0: Una multa mi diedero, sì.
2: Grande Child in Time di Purple, mentre la canzone che sta già cominciando sotto di me si chiama A Hard Lesson ed è una delle nuove canzoni di Peter Gabriel che anticipano l'uscita del nuovo album, ma come sappiamo lui ne fa uscire una ogni luna piena, e questa sì, è l'ultima luna piena, il 31 maggio è uscita questa che si chiama A Hard Lesson, Peter Gabriel, novità.

0: stato dopo tutto il resto, tutto, il rock tutto. And roll, tutte le robe che conosciamo. Tant'è che addirittura si mixava bene con un pezzo di adesso, di Peter Gabriel. Uchi Kuchi Man dal 1954, era Muddy Waters. Giochiamo?
1: Capital Game. Everybody play
2: the game. Giochiamo e vi regaliamo due crediti per il Locus Festival, che mi insegna Luca. È un festival che si svolge in Puglia e che dura praticamente
0: tutta l'estate.
2: Tutta l'estate, esatto. La serata di domenica 9 agosto, due crediti per il Locus Festival, ripeto, il 9 agosto, che vedrà sul palco, fra gli altri, Mannarino, Ezra Collective, Napoli Segreta e Dario Jacques. Sarà così la pronuncia?
0: Sì, Dario Jacques. Allora, vediamo un attimo se trovo, perché i luoghi del Locus Festival sono tanti, per cui il 9 agosto, Masseria Ferragnano di Loco Rotondo, quindi diciamo il centro, il cuore
2: dentro
0: pulsante.
2: Masseria.
0: Sì, ma è bellissimo.
2: Ma che bello.
0: E in pratica è nel cortile di questa masseria, che si trova appena fuori da Loco Rotondo, quindi ci si va a piedi, dal centro di Loco Rotondo.
2: Sì, sì.
0: Affascinante proprio come luogo. E poi tra l'altro il Locus Festival addobba tutta la masseria con posti dove si mangia, si beve, la birretta, il panino, le cose,
2: i taralli,
0: ma perché poi i vini pregiati,
2: che buoni,
0: si mangia, si beve, si sta bene in Puglia, per cui venite a Loco Rotondo per il Locus Festival e ci verrete, diciamo, alla nostra salute se risponderete a questa domanda che riguarda proprio Mannarino, il nostro amico che è venuto a trovarci recentemente qui a Radio Capital.
2: Ok, si risponde solo tramite il numero di WhatsApp, che è il 342 342 2190. La domanda è la seguente: Mannarino ha fatto anche delle piccole parti da attore, in particolare nel 2010 ha preso parte a quale nota serie TV italiana? Abbiamo come al solito tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. La prima è
0: I Cesaroni.
2: Mannarino ha partecipato ai Cesaroni, oppure
0: Boris,
2: o ancora
0: Don Matteo.
2: Ok,
0: posso dire che ce l'avrei visto in tutte e tre.
2: Perfetti.
0: Cioè Mannarino sia in Cesaroni che in Boris che in Don Matteo ci sta perfetto.
2: Sì, certo, la faccio.
0: Tra l'altro questo concerto include Mannarino, ma anche un'ottima band degli Ezra Collective, i Napoli Segreta, che sono bravissimi, Dario Jacques, insomma è un bel premio questo, se volete. Rispondete alla domanda al 342 342 2190 per il Capital Game e vinca il migliore.
2: Dai!
0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io perdo.

0: Con Boscolo.
1: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: volevo scrivere.
1: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
0: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
1: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: televisione dice: mannaggia, abbiamo scritto una mega hit. Questo lo devono aver pensato gli Arcade Fire con Everything Now. Ma andiamo a Grottaglie, perché il più veloce il West a rispondere esattamente al Capital Game pare essere Francesco. Francesco,
1: ciao,
2: ciao ragazzi.
0: Ciao,
2: auguri. Come, Paolo,
0: grazie, come stai?
2: Bene.
0: Tu sei, c'era mista, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Che, come il 100% della popolazione di Grottaglie, nel senso che praticamente,
2: sì, praticamente.
1: È la capitale mondiale della ceramica, Grottaglie.
0: Quindi, ceramica, sì. Artistica, chiaramente.
3: Sì, bellissima.
0: Quali sono i motivi ricorrenti? Perché io conosco quelli di vetri, tipo, ma invece a Grottaglie come sono?
2: Motivi decorativi, diciamo, sono galletto, ecco. Ah. Quello è uno dei più classici.
0: Comunque figurativo, diciamo, no?
2: Sì.
1: Sì, ma poi loro fanno delle anfore, delle lampade, delle cose enormi, no? Anche cose grandissime fate.
2: Certo. Le misure sono svariate.
0: Certo, ma fammi ricordare, perché io ho fatto gli certisti con l'Accademia, ma non mi ricordo bene. La ceramica è una cosa che tu modelli e poi devi cuocere, giusto?
2: Esatto.
0: Ah, ok.
2: Esatto. Bene. Se è cotta una volta è terracotta.
0: Ok.
2: Quindi, diciamo, i vasi per piantarci dentro.
0: Certo, mattine. Certo.
2: Mentre quello che facciamo a Grottaglie, che è maiolica, quindi deve essere cotta due volte, perché la terracotta viene smaltata e ricotta.
0: Ah, una volta smaltata viene ricotta.
2: Esattamente.
0: Hai capito.
2: Lo smalto e diventa impermeabile.
0: Buono sapersi. Grazie.
1: Ecco, Grottaglie vale la pena, ve lo dico per Mixo, perché insomma, cioè, di proprio visitare Grottaglie e farsi una visita per tutti, diciamo, le fabbriche di maioliche, di ceramica, insomma, bellissimo.
2: Siamo 63 uno accanto all'altro.
0: Madonna.
1: 63? Che figo.
2: 63 uno accanto all'altro, c'è un quartiere dedicato.
0: Te credo, bello.
1: Certo. E c'era qualche anno fa, ero venuto a una di queste sagre di ceramica e vino insieme. Tutta la città, tu facevi gli assaggi di vino, bellissimo. Allora, caro Francesco, in quale serie TV italiana Mannarino ha fatto una piccola parte nel 2010?
2: La più bella, Boris.
1: La più bella, esattamente.
0: Esatto.
1: Perfetto, Francesco. Allora, ti aspettiamo al concerto di Mannarino insieme a Napoli Segreta, Ezra Collective e Dario Jack, al Locus Festival il 9 agosto alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo, che dai Grottaglie, cosa ci metti? Un'ora e un quarto.
2: Anche meno.
0: Anche tu, col piede sull'acceleratore, bene.
1: Sai cos'è, Francesco? È un nostro, diciamo, gag. Io sostengo che la Puglia è quella terra dove per andare dal punto A al punto B ci metti sempre un'ora e un quarto, qualsiasi sia la distanza.
0: No, è vero, è lunghissima la Puglia.
1: Tu chiedi a un pugliese quanto ci si mette ad arrivare lì? Un'ora e un quarto. Poi esatto. Grazie, Francesco, a presto.
2: Grazie.
0: Ciao
2: a voi.
0: Ciao, Francesco, grazie.
2: Ciao.
4: Capital Game. Everybody play the game.
1: Quando a un festival come il Primavera Sound ci si ferma a chiacchierare con degli amici di band che non conosci, poi dopo un po' conosci queste band. Per esempio, c'era un progetto tra le cose del Primavera Sound che si chiamava Water From Your Eyes. Allora un mio amico mi ha detto: ma lui è quello che ha fatto anche i This Is Lorelei. Io ho detto: ma chi sono questi?
0: Appunto.
1: Allora mi sono informato. È una band formata da un tizio,
0: uh-huh,
1: si chiama Nate Amos,
0: sì.
1: Però sono bravissimi lui e i suoi amici. Questo si chiama Where's Your Love Now, This Is Lorelei su Capital.

0: un'epoca diversa questa cosa qua.
1: Sì, però è bello perché tra l'altro questo This is Lorelai, appunto Nate Amos, è uno che ha avuto, che ha un sacco di sì, apprezzamento da parte di suoi colleghi che rifanno le sue canzoni. Per esempio questa qui è una specie di duetto con Waxahachie, che è un'altra cantante di questo mondo che in America chiamano tra virgolette americana, cioè
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: pop un molto
0: genere,
1: americano,
0: certo,
1: sì esattamente. E lì ci, tra i collaboratori ci sono MJ Lenderman, un sacco di artisti interessanti intorno a questo progetto che ripeto si chiama This is Lorelai, scritto Lorelei, molto carino.
0: Bene, saluto Alessandra che mi chiede se l'Accademia era quella albertina di Torino. Chiaramente sì, tra l'altro anche gli sciortisti che eravamo ospiti lì, e era una andavo molto bene in tutte le materie fuorché in modellato. Modellato si intende appunto la ceramica, la creta, più che altro la creta, la cartapesta, dire che avevo un professore, ragazzi, che era di pochissimo più grande di noi, quindi era giovanissimo, e che si chiama Giuseppe Penone, uno dei maggiori esponenti dell'arte povera internazionale, tant'è che, come ho già detto altre volte, ha una sala a lui dedicata esclusivamente alla Tate Modern.
1: Niente di meno.
0: Niente di meno. Ho avuto la fortuna di avere dei professori veramente bravi, ma io non ero interessato a sporcarmi le mani, come al solito, per cui mi piaceva molto tenere le matite in mano, ma non la creta e quelle robe lì appiccicose che mi facevano orrore.
1: Allora, per chi ci avesse chiesto prima, qualcuno ci ha chiesto se i biglietti per Capital Jam di domani sono acquistabili anche direttamente al botteghino. No, purtroppo
0: sì,
1: non c'è un botteghino al Castello Sforzesco, quindi bisogna comprarli per forza prima su Ticket One, ma anche 5 minuti prima,
0: certo,
1: insomma, basta arrivare lì con la prova dell'acquisto del biglietto su Ticket One.
0: Dai, non è una gran fatica.
1: Ma infatti.
0: Ho trovato l'intero concerto che hai visto tu al Primavera Sound dei Cure e su YouTube ed è stato veramente bellissimo.
1: Wow, questo è stato l'ingresso, cioè noi eravamo tutti lì ad aspettare e si sono liberate nel cielo queste note così cupe ma così pazzesche,
0: celestiali al contempo. Guarda, io è una cura per me questo pezzo.
1: E poi si è visto, come dice il nome della band,
0: esatto,
1: e poi si è vista questa ombra inconfondibile di Robert Smith sparata sui megaschermi,
0: certo,
1: e retroilluminata.

0: camminata che camminava lentamente sul palco, come dire, mo adesso ci penso io a voi.
1: Ragazzi, ha annunciato, dice, due dischi nuovi prossimamente su questi schermi, uno più rock e l'altro più cupo ancora, non vedo
0: ancora
1: l'ora.
0: Ancora di più, niente.
1: Sì, ragazzi, sono i numeri uno, Robert Smith Forever. Su Radio Capital, oggi pomeriggio, 11 giugno, per l'ennesima volta ascoltiamo questo mega capolavoro che si chiama Alone Cure. This is the end of the Alice.

0: Con le ultime due canzoni ci siamo schiariti la pelle diafanissima, tutti vestiti di nero. I Cure con Alone, tra l'altro un testo, stavo leggendo il testo, bellissimo, veramente da morire. Questa è la fine di ogni canzone che cantiamo, è bellissimo. E poi i Jesus and Mary Chain, che ancora stanno in sottofondo con Happy When It Rains.
1: Che tra l'altro la fa come prima canzone del concerto.
0: Lo so.
1: Questa è la fine dell'ultima canzone, però lo dice all'inizio del concerto. Bellissimo.
0: È stupendo. Va bene. Grazie Robert.
1: Noi ci sentiamo domani. Domani è venerdì.
0: Sì, abbiamo
1: quindi domani
0: to
1: Power to the People. Fantastico.
0: Le vostre richieste, sì.
1: E domani sera Capital Jam, per cui abbiamo un weekend bello pieno. Adesso le news e poi Marco Biondi. Grazie a Alex, grazie a Jennifer, grazie a Stefania. Ciao Mixo e tanti auguri ancora.
0: Grazie, grazie a tutti voi per gli auguri. A domani, ciao.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snack.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Nen, gruppo A2A.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore.

0: ascoltatore quotidiano di Cenni Storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Anche stanotte colpiremo l'Iran, Donald Trump minaccia nuovi attacchi, prenderemo l'isola di Kargil, le infrastrutture petrolifere di Teheran, dice il capo della Casa Bianca. Con la crisi energetica dovuta alla guerra, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, quello sui depositi sale al 2,25%. L'inflazione è rivista al 3% per quest'anno, ridotta la stima della crescita dell'Eurozona allo 0,8%. Diamo un segnale, non è una decisione drastica, dice la presidente della BCE, Lagarde. Secondo Fabi, la federazione dei bancari, con il rialzo dei tassi i mutui potranno tornare sopra il 4% con aumenti fino a 176 euro al mese. Il governo britannico pronto alla stretta sui migranti dopo i disordini in Irlanda del Nord. Secondo la BBC l'esecutivo vuole potenziare le attività per rintracciare ed espellere gli irregolari. A Belfast le violenze sono andate avanti per la seconda notte di fila. Silvia Mobili.
4: Le proteste dopo l'accoltellamento di Stephen Ogilvy, 40 anni, tecnico sanitario scozzese, da parte di un rifugiato sudanese. Nonostante i familiari del ferito abbiano invitato alla calma, sottolineando il contributo positivo dei migranti alla società, decine di persone, molte nascoste da maschere, hanno incendiato abitazioni e automobili e attaccato zone abitate da stranieri. Il primo ministro Starmer ha condannato duramente le violenze, polemiche anche nei confronti di Elon Musk, accusato dal governo britannico di aver contribuito alla diffusione di messaggi e appelli che avrebbero favorito la mobilitazione dei manifestanti.
3: E il ministro della difesa britannico si è dimesso. John Healey accusa il tesoro in una lettera al premier Starmer di non voler stanziare le risorse necessarie per difendere il paese. Uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa investendolo più volte, poi recuperata la refurtiva, andò via. Una 67enne condannata per omicidio volontario a 18 anni. Simone Di Gregorio.
5: Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare, sconterà la pena ai domiciliari. Si tratta di una decisione tecnica autonoma, si limitano a spiegare gli avvocati. Per il tribunale di Lucca, niente ergastolo quindi, come chiedeva l'accusa, per quanto avvenuto quella notte tra il 7 e l'8 settembre 2024. La 67enne era stata rapinata da Nureddin Mezzoghi, marocchino senza fissa dimora di 47 anni. Lei lo aveva inseguito con il SUV, lo aveva investito più volte uccidendolo, lasciando poi lì il suo corpo. Adesso la sentenza, che concede le attenuanti generiche alla 67enne, mentre è caduta tra le altre l'aggravante della crudeltà. Di pari passo con il percorso penale si è aperto quello di giustizia riparativa, che in caso di accordo tra le parti potrebbe garantirle un'attenuazione della pena.
3: Lo sport, non mi preoccupo del titolo, ma c'è una grande opportunità, la serenità di Kimi Antonelli alla vigilia del Gran Premio della Catalogna di Formula 1. Non voglio pensarci sempre, mi voglio godere la guida, ha detto il leader del mondiale, che a Barcellona cerca con la sua Mercedes la sesta vittoria consecutiva. Prossima edizione di Capital News alle 17.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie

0: niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Marco Biondi.
1: Ci siamo amici, seconda parte di Capital Records si prosegue in questo pomeriggio di giovedì 11 giugno. Sono Marco Biondi, siamo qua su Radio Capital naturalmente insieme a Maurino che è in regia, insieme a Elisa che è in redazione, insieme a tutti voi. Grazie anche oggi per aver scelto Radio Capital, insomma. Oggi siamo partiti con i Green Day e con una grande canzone chiamata Boulevard of Broken Dreams da un album chiamato American Idiot, e siamo partiti con questa canzone, c'è sempre un motivo, no? Perché scegliamo quella canzone invece che un'altra? Perché oggi mi ha colpito una notizia che ho letto che riguarda la classifica dei 10 album più venduti in Gran Bretagna nel XXI secolo. Cioè, quindi gli album più venduti in Gran Bretagna dal 2000 in avanti. È una cosa che mi ha incuriosito e sarebbe bello trovare una cosa che riguardasse anche l'Italia. Purtroppo non ho trovato informazioni riguardo le vendite italiane, che stanno andando un po' in un'altra direzione, però mi ha incuriosito questa classifica che vede al numero uno come album più venduto del XXI secolo proprio American Idiot dei Green Day, e quindi ho voluto iniziare questa seconda parte di Capital Records proprio con un estratto da American Idiot e a rappresentare la canzone era Boulevard of Broken Dreams. Curiosi anche gli altri titoli, perché comunque sono tutti titoli di qualche anno fa in realtà. Green Day, American Idiot al numero 1, numero 2 Linkin Park, Hybrid Theory, al numero 3 Darkness con Permission to Land, al 4 gli Evanescence con Fallen, al 5 ci sono i Muse con Black Holes and Revelations, al 6 ci sono i My Chemical Romance con The Black Parade, al 7 i Nickelback con Silver Side Up, all'8 nuovamente Linkin Park con Meteora, al 9 ancora i Nickelback con All the Right Season e poi al 10 i Limp Bizkit con Chocolate Starfish, eccetera eccetera eccetera. Quindi sono tutti album comunque che riguardano un periodo storico degli anni 2000, non ci sono cose recentissime se ci avete fatto caso. Questi sono gli album più venduti dal 2000 ad oggi, quindi nel XXI secolo. Mi piacerebbe chiedervi anche a voi quali sono gli album che avete comprato dal 2000 in avanti. Poi si comprano un po' di tutto, ci sono gli album nuovi, quelli contemporanei, ma anche album magari del passato. Se volete farmelo sapere, sì, mi piacerebbe capire se avete comprato album, sì, sicuramente sì, dal 2000 ad oggi. Vi ricordate cosa avete comprato, a parte gli ultimi, insomma, dai. 342-342-2190 è il numero per comunicare con noi. Adesso io vi lascio con una bella doppietta che ci riporta invece al 1995.

Una doppietta che ci ha portato indietro al 1995, prima con Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, uno dei tanti singoli estratti da quell'album meraviglioso che poi purtroppo ha portato gli Hootie and the Blowfish a un grandissimo successo mondiale e poi sono spariti un po' nel nulla in brevissimo tempo, purtroppo erano molto bravi loro. E poi c'erano i Pulp invece con Come On People, due canzoni a rappresentare quell'anno, ripeto, era il 1995. Allora, stiamo parlando di album più venduti dal 2000 in avanti. È chiaro che siamo in un momento storico dove uno compra gli album recenti magari, ma compra anche gli album del passato. Stiamo parlando di vinili e CD ovviamente in modo particolare, o cassette, anche se qualcuno ha comprato delle cassette. Ci sono delle risposte piuttosto curiose, perché vedo che Gianluca ha comprato Key Day dei Radiohead in questi 26 anni, 10,000 Days dei Tool, così come Carlo Alberto ha comprato Viva la Vida dei Coldplay, che fra l'altro mi stupisce non vedere nei primi 10 più venduti, ma insomma Viva la Vida è un album dei Coldplay che ha venduto veramente tanto tanto. E poi U2, Auto Dismantle and Atomic Bomb. E poi vedo invece altri messaggi, c'è Alessandro che ha comprato Bob Dylan, Time Out of Mind, Bruce Springsteen, The Rising, Pearl Jam, Lightning Bolt, devo dire tre album assolutamente ok. Se volete continuare, ripeto, 342 342 21 90. Io prima stavo parlando di classifica, invece la classifica italiana che si trova senza problemi online è quella che riguarda invece gli album più venduti in assoluto in Italia. Non c'è una equivalente classifica degli album più venduti dal 2000 ad oggi, però c'è la classifica dei primi 10 che ho trovato, di quelli che sono gli album più venduti in assoluto sul mercato italiano. Sappiamo tutti che l'album più venduto è La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, ma dalla seconda posizione alla decima io non ero a conoscenza di cosa c'è in questa classifica. Tipo al numero 2 c'è Nina Celentano dei Due Artisti, al numero 3 c'è Io non so parlare d'amore di Celentano, al 4 c'è Oro, Incenso e Birra di Zucchero, al 6, salto la 5 dopo vi spiego per il perché, al 6 c'è Strada Facendo di Claudio Baglioni, al 7 ancora Celentano con Esco di Rado e Parlo Ancora Meno, all'8 Luna Pop, al 9 Renato Zero Amore Dopo Amore e al 10 ancora Claudio Baglioni. Quindi Claudio Baglioni e Celentano si ripetono in maniera clamorosa in questa classifica dei più venduti in assoluto in Italia, ripeto. Al numero 5, unico brano internazionale. Unico album internazionale, scusate, parliamo di album numero 5, quale può essere se non The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, chiaramente, con 1.900.000 copie vendute in Italia in totale, insomma una bella cifra. Allora amici, io vi ricordo che invece domani sera ci sarà un bellissimo momento per Capital Jam al Castello Sforzesco di Milano. Ci saranno assolutamente dei grandi personaggi da vedere dal vivo, come Francesca Michelin, Malika Ayane, Paola Turci, ma ci saranno anche Maria Antonietta e Colombre, e questo è il nuovo brano di Maria Antonietta e Colombre.

0: Sunday Morning, questi sono i Velvet Underground e questa è Radio Capital.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina. Intanto

0: paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Capital Red Carpet.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Capital Red Carpet.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

L'effetto Michael Jackson è dovuto al film Michael continua a distanza di settimane, perché vedo nella top 50 global, la classifica di Spotify con i brani più ascoltati proprio in questo momento, Billie Jean aveva toccato la prima posizione nei giorni scorsi, era diventato il brano più ascoltato nel mondo in assoluto e oggi comunque è al terzo posto, oscilla ormai da qualche mese fra la quarta, quinta posizione, la numero uno, ma anche con altri brani Michael Jackson è presente, sempre Beat It da tempo nella top 10, e al numero 14 c'è un altro brano di Michael Jackson nella top 50 global di Spotify che si chiama Chicago. Cos'è Chicago? È un brano che stava su Escape, che è praticamente a tutt'oggi l'ultimo album postumo di Michael Jackson, e quindi come vedete ci sono tante situazioni che riguardano Michael Jackson che tengono in vita il repertorio, ma a livelli veramente enormi. 14, numero 14 nel mondo era Chicago, Billie Jean e Beat It, appunto, abbiamo detto già di queste due. Adesso invece, amici, su Radio Capital, all'interno di Capital Records, anche oggi abbiamo un anniversario da celebrare di un album, di un nome che prometteva molto bene e ha fatto bene poi, per carità, fino a un certo punto della sua carriera, una grande voce che è quella di Seal, perché oggi nel 1991, quindi l'11 giugno del 1991, usciva l'album d'esordio di Seal, prodotto da Trevor Horn, pubblicato sull'etichetta di Trevor Horn, la ZTT, e adesso ci ascoltiamo due brani da questo album, uno dietro l'altro, uno più bello dell'altro.

0: Prima c'era Crazy, due brani di Seal a rappresentare il suo primo album, l'album d'esordio, che usciva oggi, 11 giugno del 1991. Play the game, play
1: the game, play the game. Capital Game. Everybody play the game.
0: Veloce allora verso il Capital Game anche oggi, pronto per regalarvi un accredito che vale per due persone per vedere la mostra di Robert Mapplethorpe che c'è a Roma al Museo della Rapacis e ci resterà fino al 4 di ottobre 2026. La mostra si chiama Le forme della bellezza. Regalo un accredito per due persone alla prima persona, chiaramente, che mi risponde a questa domanda: quale soggetto compare spesso nelle fotografie di Robert Mapplethorpe? Allora vi do tre soluzioni, chiaramente anche oggi. Risposta A: compaiono dei fiori. Risposta B: compaiono delle automobili. Risposta C: compaiono animali esotici. Mandate la vostra risposta subito al 342 342 2190.

0: Questo è Holly Johnson con Love Train. Io non so se sarà un treno che porterà Elisa da Bologna a Roma, ce lo dirà lei. Elisa, pronto?
1: Ciao!
0: Ciao Elisa, come stai? Benvenuta su Radio Capital.
1: Bene,
0: intanto.
1: Grazie, che emozione.
0: Bene, figurati, dai, sei fra amici. Elisa, stavo dicendo, sarà un treno a portarti da Bologna a Roma eventualmente o cosa?
1: Sì, molto probabile che sarà il treno.
0: Ecco, vediamo di conquistarci questo accredito però intanto, ok. Allora chiedevo, quale soggetto compare spesso nelle fotografie di Robert Mapplethorpe? Fiori, automobili o animali esotici?
1: Fiori.
0: I fiori, assolutamente i fiori. Per te Elisa un accredito allora per due persone per vedere questa mostra bellissima di Robert Mapplethorpe che è al Museo della Rapacis a Roma fino al 4 ottobre, va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie a te Elisa, buona serata. Intanto io vi lascio.
1: Grazie Elisa.
0: Vi lascio adesso con la redazione, arrivano le ultimissime news, poi torniamo con Capital Records.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
3: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
4: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
3: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
4: Venite tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
2: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: Da Euronics c'è il Black Friday. Un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di temperatura.

0: ordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Duello a destra, Meloni accusa Vannacci. In Parlamento i rappresentanti di Futuro Nazionale hanno votato 6 volte no alla fiducia al governo, dice la Presidente del Consiglio. Aiutare la sinistra vuol dire non essere la vera destra. Queste le sue parole. Finora Vannacci è stato morbido con Meloni, ora alzerà i toni, replicano dal partito dell'ex generale. L'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina è indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini. In particolare il filone dell'indagine che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes su un terreno franoso, cabinovia costata 35 milioni, mai è entrata in funzione. Stima immutata, dice Salvini. Con la guerra all'Iran e la crisi energetica cresce il costo del denaro, la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse e i mutui ne risentiranno. Antonio Cristiano.
6: L'aumento è di un quarto di punto, porta il tasso sui depositi al 2,25% ed è il primo da settembre 2023. Quello di 2 anni e mezzo fa fu l'ultimo di 10 rialzi decisi dopo la crescita dell'inflazione, che superò il 10% a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Stavolta Francoforte decide di muoversi in anticipo e cercare di contenere l'aumento dei prezzi. Abbiamo dato un segnale, non è una misura drastica, spiega la presidente della BCE Lagarde, che comunque avverte: più dura la guerra, più ci saranno rischi. Per il 2026 riviste al rialzo l'inflazione al 3% e al ribasso la crescita allo 0,8%. Secondo Fabi, la federazione dei bancari, con il rialzo dei tassi i mutui potranno tornare sopra il 4% con aumenti fino a 176 euro al mese.
5: Statali in grigio nella pubblica amministrazione, 2/3 dei dipendenti a più di 45 anni secondo uno studio, una ricerca sugli ultimi dati. Questo nonostante a partire dal 2023 ci sia stata un'inversione di tendenza, dopo anni di tagli il personale è tornato a crescere soprattutto nella parte femminile. Stasera alle 20 la cerimonia di inaugurazione dei mondiali, ore 20 20 ore italiana, Città del Messico. Shakira canterà il nuovo inno ufficiale, Dai Dai. Alle 21 calcio d'inizio della prima partita Messico-Sudafrica e attenzione, un algoritmo ha già deciso chi alla fine alzerà la coppa. Riccardo Quadrano.
7: Il mondiale più affollato di sempre per la tecnologia sarà anche il più incerto. Non pare esserci la nazionale in grado di ridurre in poltiglia le altre. Per l'algoritmo di Opta, un supercomputer specializzato in eventi sportivi, a sorridere sarà la Spagna. Ed esiste un dato statistico intrigante. Nel trionfo delle Furie Rosse del 2010, la partita inaugurale fu sempre Messico-Sudafrica, sebbene a nazione ospitante invertita, e l'inno lo firmò Shakira, come stavolta. Dietro gli spagnoli, per Opta, come possibilità di successo c'è la Francia, seguita da Inghilterra e Argentina a braccetto. Residue chance per il Portogallo del sempiterno Cristiano Ronaldo, così come per il Brasile di Ancelotti. E vi risparmiamo le battute sull'Italia, assente, come sempre, ingiustificata.
5: La Juventus cambia amministratore delegato, attesa l'ufficialità per la fine del rapporto con Damien Comolli, entrato in carica appena un anno fa. Capital News torna alle 18.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24.

0: su paypal.it/pagarate.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.

Galaxy, questi sono gli War, era il 1977, questo è il nostro momento dedicato alla disco, al funk. Gli War, formazione fondamentale per la disco, per il soul, per il funk.

musica, ma fondamentale anche per altre cose. Loro univano tanti generi musicali. E se torniamo addirittura agli inizi degli War, questa è una band formata fra gli altri anche da Eric Burdon, infatti l'ex cantante degli Animals, per intenderci. Infatti non a caso i primi album uscivano come Eric Burdon and War, e si deve anche a Eric Burdon and War e a un loro concerto l'ultima uscita pubblica di Jimi Hendrix, perché Eric Burdon and the War and War, meglio, stavano facendo questo concerto il 16 settembre del 1970 al Ronnie Scott Jazz Club di Londra. Jimi Hendrix andò a trovarli. Eric Burdon, preso dall'entusiasmo contagioso che Jimi Hendrix aveva verso la sua band, lo invitò sul palco per suonare un po' insieme, fare una jam session insieme durante un concerto, no? E quindi Jimi Hendrix salì sul palco con gli War e con Eric Burdon, fece 35 minuti con loro fra vari brani e assoli di chitarra, e questa è stata l'ultima uscita pubblica che si ricordi di Jimi Hendrix, perché due giorni dopo purtroppo scomparve. Quindi l'ultimo concerto ufficiale di Hendrix risulta addirittura come special guest di un concerto di Eric Burdon and War, e noi ne abbiamo approfittato di questo brano degli War, arrivato peraltro dopo 7 anni comunque da quanto vi sto raccontando, però è stato bello ricordare anche Jimi Hendrix in questo senso. Erano gli War con Galaxy, e adesso amici è arrivato il momento del gioco dei 5 elementi. Sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, il programma è Capital Records, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, arriva il gioco dei 5 elementi, perché anche oggi qualcuno di voi mi butterà via dalla mia postazione e sarete voi, sarà uno di voi, come sapete, a presentare l'ultimo brano di Capital Records. Ma quale sarà l'ultimo brano di Capital Records di oggi? Abbiamo 5 elementi sonori da ascoltare per poterlo capire. Ascoltiamo il primo allora. Questo inganna però, Maurino, eh? Quella voce qua, questo falsetto, ce l'hanno in tanti, sentiamo un po'. Allora, magari sicuramente io non l'avrei mai beccato dal primo elemento sonoro, ma là fuori voi siete molto molto più bravi. Di chi è questa voce? Ascoltiamola ancora una volta. Dai, 342-342-2190, di chi è questa voce? E poi se identificate subito anche la canzone, fate già subito il vostro vocale, ma bisogna essere veramente molto bravi. Questo è il primo elemento sonoro, ripeto, 342-342-2190.

Non so se capita anche a voi, ma quando parte una canzone di Jamiroquai mi spunta un sorriso istantaneo nel viso, sul viso. È uno che, non so, mi fa stare bene. Quando sento questo suono di Jamiroquai mi fa stare bene. Questa era Blow Your Mind su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco dei cinque elementi. Allora, tanti errori già. Allora, qualcuno di voi ha già beccato, pochi però, devo essere sincero. Tanti errori perché il primo elemento sonoro ci diceva qualcosa, ma non così tanto. Riassoltiamo il primo, Maurino. E quindi molti hanno pensato questa voce potesse essere quella del cantante dei Bronski Beat, cioè Jimmy Somerville, ma non è, e già ne studiamo tre insieme, perché quindi non è Jimmy Somerville, non sono i Bronski Beat e non sono neanche i Communards, come qualcuno ha detto, non sono neanche gli ABC, non è Terence Trent D'Arby, che in tanti di voi hanno detto, non sono i Frankie Goes to Hollywood e non sono i London Beat. Ok, ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Ah, vabbè, qui però allora arriva il barbatrucco, questa chitarra è particolare, è quella lì, sentiamo ancora. Però io so che questi qua sono degli elementi sonori che magari ti indici, sì, la so, è quella lì, è quella lì, è quella lì, e poi sbagli il titolo a volte. Ma voi siete bravi, so che dopo questa chitarra in tanti indovinerete. 342 342 21

l'11 giugno del 1968, quando questo 45 giri venne pubblicato, 45 giri dei Doors, tratto da un album, anzi anticipavo un album chiamato Waiting for the Sun, e 45 giri dei Doors che ebbe un grande riscontro a livello mondiale, era Hello I Love You, trovato su Radio Capital. Allora stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, abbiamo ascoltato i primi 2 elementi sonori, ascoltiamo subito il terzo, dai. Ascoltiamo ancora il terzo. E ne approfitto per dirvi che questa voce che state ascoltando non è quella, come alcuni di voi hanno detto, degli In Excess, non è neanche quella dei Tears for Fears, non è quella di Howard Jones e non è quella dei Frankie Goes to Hollywood. Eliminate anche questi nomi. Vi do qualche indicazione io a questo punto. Allora, questo è un gruppo britannico, inglese, di Birmingham. Si è formato nel 1984 a Birmingham, sulle ceneri di un altro gruppo chiamato The Beat. Ricordate The Beat, quelle di Mirrors in the Bathrooms? Due di loro sono, una volta sciolta quella band, hanno formato quest'altro gruppo, ci hanno messo un po' a trovare il cantante, ma alla fine hanno trovato questo cantante chiamato Roland Gift, e questo dovrebbe dirvi qualcosa se avete vissuto quel periodo, e da lì è nata questa band che ha avuto, beh, ha avuto parecchi successi, questo è uno di quelli. Di chi sto parlando, amici? 342 342 21 90.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi

0: A mia 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500 euro.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chic con la chitarra di Nile Rodgers. E se vi piace un certo suono, se vi piacciono certe band, io vi consiglio il 5 luglio di passare da Londra ad Hyde Park, c'è un mega concerto, amici, meraviglioso. Headliner saranno i Duran Duran, ospiti speciali saranno Sister Sisters, ma anche Nile Rodgers con gli Chic, e ci sarà anche un DJ set dei Groove Armada, più altre band in apertura, insomma, ma già questo basterebbe per essere ad Hyde Park il prossimo 5 luglio. I biglietti sono in vendita, i prezzi sono fra le 103 e 452 sterline. Passata la voglia? Vabbè, ve lo dico, magari qualcuno vuole andarci a fare un salto, sarà sicuramente una bellissima giornata di grande musica. Torniamo invece al gioco dei cinque elementi, amici, adesso è arrivato il momento però di svelare assolutamente chi canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Vai Marco!
1: Ciao, sono Marco da Masso Lombarda, provincia di Ravenna. Volevo dirvi che il nome del gruppo che chiude Capitol Records è quello dei Fine Young Cannibals. Ciao ciao.
0: È vero, grazie Marco, sono i Fine Young Cannibals, sono loro, alcuni di voi, parecchi di voi l'avevano beccato giusto il nome. Fine Young Cannibals suoneranno e canteranno l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, ma bisogna capire adesso qual è il brano. E secondo me, se mettiamo insieme i pezzi, adesso lo capiamo tutti, insomma. Questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo era il terzo elemento sonoro. Ascoltiamo anche il quarto, dai. Sta chitarra è quella lì, le riascoltiamo ancora. Amici, è il vostro momento, è il vostro momento. Fuori la voce, fate un bel vocale dove dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate i Fine Young Cannibals e dite il nome esatto della canzone, il titolo esatto, mi raccomando. Tutto questo mandatelo poi al 342 342 2190.

Sei sicuro? Ti fidi di me? Sei sicura? Fai bene a fidarti, perché gli elementi sonori che vi abbiamo dato sono reali, insomma. Sono assolutamente reali, al punto che adesso è il momento di ascoltare l'ultimo elemento sonoro, cioè il quinto, per cercare di indovinare qual è la canzone dei Fine Young Cannibals che chiuderà Capitol Records. Eccolo qua. È un attacco fondamentale, chi ha amato gli anni Ottanta e li ha vissuti non può non ricordare questa canzone. Dai, riascoltiamo. Che canzone è? Avete fatto il vocale, amici, ne mancano tanti di voi ancora, eh? Avete poco tempo, avete 7 minuti a disposizione da questo momento per fare il vostro vocale al 342 342 21 90.

0: Una canzone dei Blind Faith, ripresa poi dagli Spin 1-2, la canzone si chiama Can't Find My Way Home. Amici, siamo arrivati alla fine di Capital Records, resta solo un brano da ascoltare e uno da annunciare, e oggi lo annuncia Enrico.
1: Ciao a tutti, sono Enrico da Varese, e anche se sono un figlio degli anni 80, ho scoperto questa band grazie a un episodio del Tenente Colombo. Quindi oggi l'ultimo brano di Capital Records è dei Fine Young Cannibals, con la loro epocale She Drives Me Crazy.

0: nel 1989 Fine and Cannibals uscivano con She Drives Me Crazy, che fu un bel successo anche qua in Italia, ce lo ricordiamo. E questo è l'ultimo brano di oggi di Capital Records, amici. Grazie per essere stati con noi anche oggi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Elisa in redazione, grazie Elisa. Ora come sempre arrivano le ultimissime notizie e poi arriva il TG Zero. Da Marco Bini è tutto, ci ritroviamo chiaramente domani. Domani avremo un anniversario, vi anticipo, di un album italiano strepitoso. Domani molto particolare, sicuramente molto particolare, ma domani celebreremo anche quell'anniversario di questo album italiano e non solo quello. Amici, vi auguro una buona serata, da Marco Biondi è tutto, vi rispetto domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro, info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Estate sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Che AFA, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Trump annuncia nuovi attacchi durissimi contro l'Iran. Jean-Paul Bellotto.
1: Per il terzo giorno consecutivo il presidente annuncia una terza notte di raid, nonostante il cessate il fuoco sia teoricamente ancora in vigore. Ma Trump oggi va oltre e afferma che ha intenzioni di prendere il controllo dell'isola di Karg nel Golfo Persico, l'isola che ospita il grande terminale petrolifero che controlla la maggior parte delle esportazioni di greggio dell'Iran. Come il cessate il fuoco, il negoziato in linea teorica è ancora vivo. Mediatori del Qatar sono stati a Teheran, hanno riferito che lo scoglio è ancora quello dei fondi iraniani congelati, congelato secondo l'Iran e il negoziato stesso. Gli americani conoscono le nostre posizioni, saranno costretti ad accettare, dicono da Teheran. Dichiarazione speculare a quella di ieri di Trump.
0: Per la guerra in Iran e la crisi energetica la BCE ha aumentato il costo del denaro. Per la prima volta in 2 anni e mezzo alzati di 1/4 di punto i tassi di interesse dal 2 al 2,25%. Pentagono in lockdown per un falso allarme. Alcuni piani dell'edificio sono stati evacuati. La causa, un meglio identificato incidente con materiali pericolosi, secondo un portavoce, per un problema della qualità dell'aria. I primi soccorritori sono entrati con maschere antigas e tute di protezione. Adesso si parla di falso allarme. I controlli dureranno comunque ancora per un paio d'ore. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata per turbativa d'asta nella realizzazione di una cabinovia per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Elisa Matta.
2: Doveva collegare le piste da sci di Cortina, invece non è mai entrata in funzione. La cabinovia Apollonio Socrates è stata costruita su un terreno altamente franoso, motivo per cui non ha mai ricevuto il nulla osta dall'Agenzia per la Sicurezza. Secondo la procura di Belluno, la società che ha concesso gli appalti e la Simico sapeva anche che sarebbe stato impossibile terminare l'opera entro l'inizio delle Olimpiadi. Nonostante questo, i lavori, del valore di 35 milioni di euro, furono assegnati alla società bresciana Graffer, con un fatturato di soli 8 milioni. Altre società più quotate, come l'italiana Leitner e l'austriaca Doppelmayr, non parteciparono alla gara, sia per il poco tempo a disposizione, sia per le difficoltà di costruzione in una zona a rischio.
0: Era già stato processato per omicidio il 47enne con problemi psichiatrici che stamattina a Cinisello Balsamo, vicino a Milano, ha ucciso il padre e poi gli ha dato fuoco. Nel 2017, davanti a un bar, Raffaele Arena colpì un anziano che, cadendo, batté la testa e poi morì 15 giorni dopo. A processo per omicidio preterintenzionale, Arena fu ritenuto incapace di intendere e di volere. Passò 5 anni in una REMS, uno degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Ora l'uomo è in ospedale. È stato un rapporto consenziente, lo dicono 2 dei 4 ragazzi coinvolti nella violenza sessuale di gruppo all'esterno di un locale denunciata da una ragazza in Erasmus a Milano. I 2 si sono presentati in procura e i loro avvocati hanno chiesto di acquisire i video delle telecamere sul posto. Lo sport, stasera il via ai mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada. La prima delle 3 cerimonie inaugurali comincerà alle 20 allo stadio Azteca di Città del Messico. Alle 21 il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Città sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jai Po Chai, dice Cheri Lynn, grandissima voce, i Toto di Giorgi Porgi, la nostra prima canzone di oggi.
1: L'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
2: L'auto ha fatto planning.
3: E non ho fiducia in questa macchina.
4: Sono parole inaccettabili.
5: Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
6: Vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto, devo dire, va ancora fortissimo.
7: Domanda, sbaglio o non sbaglio?
8: TG0.
9: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci, Edoardo, sbaglio o non sbaglio se dico Giorgiai Porgiai? E se dico Larnard Skynard?
10: Non so no. Di cosa stai parlando.
0: Vabbè, no, le pronunce, no, la i, la a nella musica,
10: come le dici
0: strane.
10: Tu le dici sempre comunque bene, in modo credibile.
0: Ciao direttore, buonasera.
10: Ciao,
0: buonasera, benvenuto al TG0 che è casa tua, insieme a Simone Girasole, Emanuele De Nina e la nostra giovane stagista Giulia. Mi guardi per sapere, si ricorderà il cognome? Non me lo ricordo il cognome, ovviamente.
10: Vabbè,
0: non me lo ricordo.
10: Senti, dobbiamo fare la recensione del film horror poi, che abbiamo visto tutti e due ieri sera.
0: Tutti e due con prole.
10: Vabbè, dopo la facciamo.
0: Dopo la facciamo.
10: Il pubblico attende, ansioso.
0: Dopo la facciamo. Allora, tante notizie, sì, anche sì. Oggi.

0: ospite straordinario che arriverà nell'ultima parte, ma siccome siamo in mezzo ad esami di terza media che sono cominciati, gli esami di maturità, studenti chiusi in casa giorno e notte a sgobbare sui libri perché giovedì prossimo,
1: ma davvero giorno e notte a sgobbare per la maturità, secondo me sì,
0: è ancora un esame che fa paura tantissimo. Tra l'altro i professori, i presidi cominciano a dirtelo già al terzo anno, no, delle superiori: studiate la maturità, i crediti.
1: Hai fatto il capolavoro quest'anno, mettilo sulla piattaforma, perché poi fra tre anni chissà.
0: Senza capolavoro.
1: Potresti avere così. Intanto il figliolo di Simone Girasole ha fatto la seconda prova di terza media. Bello, pacioso, prova di lingua, cos'è, inglese e spagnolo, ma
0: senza
1: ha detto
0: paura.
1: Papà, facile, è bello quei figli così, che sanno le cose.
0: No, ho letto l'intervista di un professore che è andato in pensione, ha fatto l'ultimo giorno di scuola, quindi niente esami quest'anno, proprio all'8 di giugno, insomma quando sono finite le scuole, oppure il 6, e è successo in un liceo Salvemini a Bari. Lui si chiama Gennaro Capriati.
1: Matematica
0: e fisica. Uno che ha sempre fatto lezioni particolarmente interattive, tipo per spiegare la legge di Copernico, faceva girare uno studente intorno a un altro.
1: Allora, tu fai il sole, tu fai la terra, gira.
0: Esatto.
1: Ma professore, chi deve girare? E così si capiva.
0: Le faceva in maniera molto partecipata queste lezioni. A un certo punto dice: allora, quando si va in pensione, che cosa si fa? Si porta un rinfresco per gli altri professori. E invece no, big surprise, è entrato in classe, tutti sui banchi. Capitano, ve lo ricordate?
1: Abbiamo visto
0: questa scena e
1: è così.
0: Pianti.
1: E poi è arrivato il bidello, fa: scendete dai banchi, che fate qua? Vi sporcate tutto, così. Sentiamo la scena, sentiamo.
2: Sì. Mio capitano!
1: Vale. Lui commosso.
0: Lacrime. Poi ha rilasciato un'intervista sui quotidiani, ha detto: non me l'aspettavo davvero, non ci ho mai pensato di essere paragonato a quel famoso professore del film L'attimo fuggente, dove Robbie Williams interpreta Joan Keating, ed è stata un'emozione bellissima.
1: Oh, allora però la cosa di Capitano mio capitano si diffonde comunque tutte le scuole, perché poi c'è stato il giorno dopo invece a Siena, al Mon Agnese di Siena, hanno reso omaggio a Francesco Cavalieri, docente di italiano, e sono saliti anche lì. Però qui è diverso, perché Francesco Cavalieri c'ha 37 anni, diceva: non è andato in pensione, non è un baby pensionato, non ci sono più baby pensionati. Semplicemente è successo che, come purtroppo capita troppo spesso nella nostra scuola pubblica, è l'ultima volta che vedrà i suoi studenti, perché professore precario sarà costretto un'altra volta, è il suo sesto anno di insegnamento, a cambiare scuola, e quindi diciamo non lo troveranno più, lui cambierà, e quindi comunque anche lì si è concluso un percorso, e quindi hanno voluto comunque omaggiare il prof.
0: Soddisfazione molto bella. Sai che Peter Weir, che ha diretto quel film di Robbie Williams ormai 36 anni fa, quella scena la fece improvvisare, non hanno fatto le prove perché voleva l'emozione vera. È la stessa che devono aver provato questi professori. Ma tu ce l'hai avuto un capitano mio capitano a scuola, qualcuno, un professore, un maestro?
1: Allora sì, il professor Giustino di storia dell'arte e disegno tecnico. Era fortissimo.
0: Sì.
1: A parte che si offriva sempre di portarci in gita.
0: E questo già te lo fa amare.
1: Parti bene, così. Ma era un prof speciale, molto, molto appassionato, ci invitava anche a casa a vedere opere d'arte, ed era appassionato di musica e ci teneva anche a farci scoprire dei dischi, specialmente jazz o classica o rock. E ci faceva delle lezioni anche sulle copertine degli album, no? Dei vinili.
0: Ma
1: di
0: che
1: quanto
0: bello.
1: Poteva esserci un connubio tra la musica e l'arte in molte copertine, come molti di voi ascoltatori di Radio Capital sanno. Grande prof Giustino.
0: Capitano mio capitano, io lo dico per la mia professoressa di letteratura invece, Daniela Pollastri, grandissima, una di quelle che ti aprono la mente proprio e ti insegnano quello che insegnava il professor Keating, a ragionare con la tua testa, che ti fa amare non solo la sua materia, ma insomma. E
1: se
0: voi?
1: Siamo fortunati, almeno uno lo incontriamo,
0: sì,
1: però qualche volta no, però non è detto.
0: Ma che un po' ti salvano, ti hanno la voglia di continuare un percorso scolastico.

0: The Boys of Summer su Radio Capital, 18 e 18 minuti. Questo è il TG0. Stiamo ricordando professori che ci hanno svoltato la vita in qualche modo, per quello che ci hanno insegnato,
1: o
0: per l'esempio.
1: Che ci sono che rimasti impressi in qualche modo, perché ci hanno dato qualcosa in più rispetto alla norma, no?
0: Comunque, l'attimo fuggente che appunto vide questo. Robin Williams in quel film forse fa la sua interpretazione migliore, ancora se lo ricordano un po' tutti, anche le nuove generazioni l'hanno recuperato quel film.
1: Sì.
0: E pare che a molti insegnanti, ci state scrivendo, sia successo di ricevere un omaggio ispirato a quel film, anche prima dei social, e quindi non li abbiamo visti circolare, ma in molti studenti l'hanno fatto.
1: Allora, in realtà ora abbiamo promesso di fare questa recensione, insomma, dei film horror che abbiamo visto ieri sera, Back Rooms, che sarebbe le porte di dietro, le porte sul retro, le stanze sul retro.
0: Sì.
1: Allora, praticamente questo Kane Parsons è questo regista del 2005, quindi lui ha 21 anni. È youtuber e da qualche anno, da quando era minorenne, posta questi video inquietanti di scene mezze inquietanti, mezze horror, che si svolgono in lunghissimi corridoi infiniti e labirintici, tutti di tappezzeria gialla con dei mobili strani. Una situazione come da The Day After, no? Sono rimasto solo in un posto, o da labirinto in qualche modo. Vabbè, praticamente ha avuto talmente successo su YouTube con questi cortometraggi, gli hanno prodotto un film. Questo film è stato prodotto con 10 milioni di euro, sostanzialmente lo stipendio per la troupe e per gli attori, e poi la creazione di più di 2000 metri quadrati di queste stanze. Ecco, il film è fatto. Film fatto con mezzi poveri, che ne ha incassati più di 220 milioni su 10 nel mondo. È un grande fenomeno, quindi siamo stati spinti anche dalle nostre figlie teenager ad andare a vedere questo film. La recensione del nostro film qual è? Di questo film qual è?
0: Bah! Questa è la mia recensione.
1: Allora, nel senso che io l'ho visto tutto con la mano davanti, quindi psycho inquietante, secondo me, dal punto di vista mio, molto inquietante e affascinante.

0: scenografia, questo labirinto di come di un ufficio dove non c'è più nessuno, con mobili messi strani e storti in modi inquietanti, manichini che non si capisce perché sono lì, chi ce li ha messi? E quindi ogni volta che tu giri l'angolo di un corridoio con questa moquette un po' ammuffita gialla, dici oddio, mi arriva il mostro, e poi qualche mostro arriva anche. Però lì, ecco, invece la trama mi è sembrata proprio una trama così senza capo né coda.
1: La cosa bella è che l'ha fatta un giovanissimo, con pochi mezzi e con tanta passione. Effettivamente, dal punto di vista delle immagini, come dici tu, sono molto belle e accattivanti, anche secondo me hanno messo un po' insieme The Blair Witch Project, perché il senso è quello.
0: C'è un po' senso da VHS, no?
1: Sì, ti faccio vedere che cosa succede mentre sta succedendo, un po' anche Stranger Things, a un certo punto livelli inferiori al mondo reale che vedi.
0: Esatto, sotto sopra.
1: E poi è tutta una questione trappole mentali, diciamo così, trappole mentali.
0: Questo labirinto potrebbe essere la nostra mente.
1: Però ecco, ti dico solo che il cinema era pieno di ragazzini, spaventatissimi, ma proprio spaventati. A un certo punto, forse per spezzare la tensione, tutti parlavano ad alta voce. Io, che sono una bacchettona, quando vado al cinema voglio stare in silenzio.
0: Ci sta, perché tu ti rassicuri con la presenza umana.
1: Però allora andiamo a casa.
0: Io sono uscito da sto labirinto giallo fuori dal cinema e ho detto sì, volevo baciare lo sporco marciapiede.
1: Lo sporco marciapiede.
0: E viva, ho visto un albero, sono io.
1: Adesso inizia l'estate, quindi film horror a più non posso, ne escono tanti.
0: E ripioggia di sangue, come diceva Nanni Moretti sempre.
1: Qual è quello che tu rivedresti per avere tanta paura, proprio tanta paura sempre?
0: Ma secondo me il film horror rivisto...
1: Non ti fa tanta paura?
0: No, aspetto un nuovo horror che mi faccia
1: un
0: paura.
1: Nuovo horror, se avete nuovi horror da consigliarci, noi siamo
0: Shining
1: qui.
0: Già visto.
1: Mamma mia, che paura. The Others è il film che fa più paura di tutto il mondo.
0: Ma è quello del rumore?
1: No, quello con l'australiana Nicole Kidman. Chi sono gli altri?
0: Fotofobici? Quelli?
1: No, sì, quello paurissimo, anche alla quarta volta che lo vedi, tanta paura. Però poi ognuno ha il suo horror preferito.

sempre delicato e poetico, Max Gazzè, Intermezzo Bianco, la nuova canzone che vi abbiamo fatto sentire a Capital alle 18.25. Allora, TG0, qua secondo me non è un buon momento, non è proprio un buon momento per...

0: Matteo Salvini.
1: Allora, non è un buon momento per Matteo Salvini perché c'ha il problema di Vannacci. Poi lo sentiremo, ieri ha fatto grande share da Lilli Gruber, che gli sta togliendo via via esponenti politici. E nei sondaggi futuro nazionale di Vannacci, non dico che è arrivato al livello della Lega nei sondaggi, però insomma 4-5% contro 5-6-7%, ora sono sempre sondaggi, però quindi problema dentro per Salvini, perché i governatori del nord, Fedriga in Friuli, Venezia Giulia, Fontana in Lombardia, Zaia, che non è più presidente del Veneto ma è comunque il nome più importante in Veneto, ora è presidente del Consiglio regionale, gli stanno facendo un po' una battaglia interna, perché dicono: Matteo, la Lega sta perdendo consensi, bisogna tornare alla Lega un po' più del nord, che si occupa dei problemi della gente del nord, delle imprese, delle tasse, del fisco. Basta parlare, che ne so, di Putin, di Russia, di immigrati e di Albania, cioè no, torniamo un po' alla Lega di Umberto Bossi. Quindi secondo
0: sul
1: problema
0: territorio.
1: Poi ci sono i problemi con le opere. L'altro giorno questa inchiesta della Procura di Roma su un magistrato della Corte dei Conti che avrebbe, secondo l'accusa, passato delle informazioni riservate sull'indagine che la Corte dei Conti stava facendo sul ponte sullo stretto, no? Sapete che la Corte dei Conti ha bloccato tutto quanto dicendo: calmi, dobbiamo capire i conti, come sono stati fatti gli appalti, il capitolato, i pedaggi, e quindi ancora l'opera non parte. Ok, e questo magistrato avrebbe passato delle informazioni a chi? A degli imprenditori vicino alla Lega in Calabria. Salvini non è indagato, nessuno della Lega ufficiale è indagato, però capite bene che è uno scandalo, insomma, informazioni in cambio di poltrone, che non fa bene all'idea di questa grande opera salviniana. E infine oggi arriva un'altra tegola per Salvini, che riguarda un'altra opera non grande come il ponte, ma riguarda la cabinovia, la nuova cabinovia di Cortina d'Ampezzo, esattamente la cabinovia che si chiama, c'è un nome, insomma, Apollonio, ora mi devo ritrovare come si chiama il nome di questa cabinovia, ve la dirò, l'Apollonio Socrepes. È una cabinovia che doveva essere inaugurata per l'inizio delle Olimpiadi a Cortina d'Ampezzo. E in realtà non è stata inaugurata perché è stato fatto l'appalto troppo tardi, i tempi non c'erano, e in più alcune parti del terreno su cui poggiano i piloni di questa cabinovia, Doris, sono franati. Per cui c'è anche il sospetto che non sia stato fatto bene l'indagine per capire se andava fatta lì o no. Morale della favola: è indagata questa Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, donna di fiducia di Matteo Salvini per quanto riguarda queste opere, e quindi il punto è capire, poi vedremo come andrà questa inchiesta. L'accusa, appunto, turbativa d'asta: hanno affidato questa cabinovia ad una società, piccola società bresciana, la Graffer. Quindi è stato fatto bene questo appalto? Perché non c'erano altri concorrenti? Si sapeva già prima che non avrebbero fatto in tempo? E questa frana, insomma, tutte cose da stabilire. Il risultato però è che noi abbiamo speso 35 milioni per fare questa cabinovia, che non è stata ancora inaugurata e non sappiamo se mai aprirà. E a noi come contribuenti un po' ci girano.
0: Poi c'è la questione della pista di Bob, ma non oggi, dai. Ma no,
1: la pista di Bob alla fine ce l'hanno fatta a farla, per cui non. Lì indaga la Corte dei Conti su un possibile danneggiamento nella riconsegna dalle Olimpiadi della società di Cortina. Però insomma, sulla Corte dei Conti, sulla pista di Bob, diciamo, non abbiamo niente. Dobbiamo lì capire se è stata un'opera inutile o no. Cioè, alla fine poi ci andranno a fare Bob e Slittino, o finirà come per le Olimpiadi di Torino, dove diventò una struttura fatiscente in pochi anni?
0: Osserveremo.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giove Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
18: Figurati, me ne trovano un altro.
17: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
18: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
19: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: chitarra di Santana, Maria Maria Santana del México. E in México sera comincia il forse l'evento sportivo più importante dell'anno, dai, diciamocelo, il mondiale di calcio. Adesso non è che calcio, perché non ci siamo noi.
1: No, no, infatti, infatti. Ci sono, stiamo vedendo delle foto da Città del Messico dove c'è già una discreta fila per entrare allo stadio Azteca di Città del Messico, dove alle 21 ora italiana scendono in campo Messico, come da tradizione sono le squadre ospitanti a inaugurare il mondiale, e Sudafrica, la prima delle 104 partite in programma. Chi vedrà tutte le 104 partite in programma in premio avrà un, non lo so, un cesto di popcorn, non so che cosa. Vabbè, comunque, cerimonia di apertura allo stadio Azteca prima del match, quindi tra poco, con Shakira e Burna Boy che eseguiranno Dai Dai, quella canzone che prende in giro l'Italia che non si è qualificata. Ma ci sarà anche Andrea Bocelli che canterà DNA, che è l'altro inno, l'inno più dense dei mondiali, e poi altri artisti. Quindi c'è grande attesa. La curiosità è che, essendo i primi mondiali che si svolgono su tre differenti nazioni, quindi Messico, Stati Uniti d'America e Canada, ci saranno di fatto altre due partite inaugurali con tanto di cantanti e con tanto di show nei prossimi giorni in Canada e negli Stati Uniti.
0: Eh sì, se c'è una cosa che sanno fare bene da quelle parti è rendere l'evento sportivo uno show incredibile, anche musicale, quindi ne vedremo cose belle. Lo sai chi vince?
1: Allora, chi
0: dice,
1: vince,
0: ma chi
1: il
0: fa
1: mondiale?
0: Saperlo? Nessuno lo
1: tra
0: sa.
1: Tra l'altro, noi abbiamo fatto, come da tradizione, qua alla radio, non so se tutti avete voi votato, 5 euro. 5 euro ha fatto il nostro pronostico con l'urna.
0: Io ancora non l'ho fatto. Vabbè, faccio in tempo?
1: Certo, okay. Fai in tempo, perché non sono ancora le 21 e molti poi stanno facendo anche il fantamondiale. Cioè, vedo gente con dei fogli Excel dove stanno mettendo le loro scommesse.
0: Ma siccome siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, lo sai che hanno chiesto a 8 AI diverse di prevedere chi vincerà il mondiale di calcio 2026 e hanno messo a confronto i risultati: Gemini, ChatGPT, Claude, Copilot, Mistral, Meta, tanto, insomma, 8.
1: E dicono tutti la stessa cosa?
0: Più o meno. E a me dispiace, perché io questa nazionale un po' mi dà fastidio, cioè? No, perdonatemi se siete all'ascolto, amici francesi. Diciamo che la Francia è data come finalista da tutte e 8 le intelligenze artificiali.
1: Beh, in realtà proprio non tutte. Allora, Gemini dice Francia, ChatGPT dice Brasile, però con in finale la Francia. Claude, Francia contro Brasile. Copilot, Brasile contro Francia. Perplexity, Spagna contro Francia, che vince contro la Francia.
0: Però la Francia c'è sempre.
1: DuckAI, Brasile contro Francia. Mistral, Argentina, Francia, che sarebbe una riedizione della finale di 4 anni fa in Qatar. Meta AI, Argentina vincente contro Francia. Allora la Francia c'è sempre.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: volendo fare una media delle medie, sì, hai ragione.
0: La Francia.
1: E comunque tutte quante le AI danno capocannoniere Kylian Mbappé della Francia. Cioè, su quello sono

0: tutte d'accordo. Vabbè, è così. Quindi avrà ragione? A me fa ridere che c'è, in particolare, mi sembra che sia Claude che dice Francia, che addirittura aveva anche pronosticato la finale 1-1 con Francia che vince i rigori. Ma che è? Nostradamus? Che cos'è? Vabbè.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: però, a
0: fianco alle previsioni dell'intelligenza artificiale, e vedremo se ci prende con i suoi algoritmi, si oppone invece un essere umano.
1: Sì,
0: un'intelligenza naturale di questo Joachim Clement.
1: È un matematico. Che è incredibile la storia di quest'uomo, che ha detto: no, io voglio dimostrarvi che non si può prevedere chi vince i mondiali, neanche con gli algoritmi più sofisticati, perché c'è sempre, diciamo, il fatto imponderabile, il fattore fortuna, detto anche fattore C, quello di Mary e Flavia,
0: esatto,
1: che non ti fa sballare tutti i conti. Allora lui si è messo lì, ha elaborato un modello matematico per dimostrare che è impossibile. Da quando lo ha elaborato, ha azzeccato le finali il vincitore degli ultimi tre mondiali.
0: E quindi
1: ne
0: Clement,
1: ha azzeccati tre.
0: Il tedesco Clement ci prende tre
1: si
0: su
1: è
0: tre.
1: Smentito da solo e ci prende.
0: Allora, cosa dice per questo giro, tenendo conto che gli ultimi tre li ha azzeccati? Signore e signori, contro tutte le intelligenze artificiali che dicono Francia e poi forse un po' di Spagna e Brasile, lui dice Olanda. Dice Paesi Bassi. Attenzione, vedo la finale è Paesi Bassi contro Portogallo. Cioè, ragazzi,
1: qua, vediamo chi
0: il
1: vince.
0: Il Brasile lo dà che esce già tipo agli ottavi.
1: Ordine pubblico in Brasile, fateli andare avanti.
0: Quindi chi vincerà?
1: Chi vince? Vince l'intelligenza artificiale a questo punto, oppure mi vince il matematico, che tra l'altro...
0: Olanda è tosta,
1: Cioè, nel senso che...
0: Non è data tra le prime cinque. Lo sai che l'Olanda ha perso tre volte la finale? Un po' tipo Zverev, cioè sarebbe il caso magari alla quarta.
1: Vedi? Zverev alla quarta l'ha azzeccata.
0: Esatto.
1: E chissà che l'Olanda. Stiamo a vedere. Questo matematico io lo seguirei con interesse. E comunque lo sapremo tra un

0: Every Time You Go Away, Paul Young. Allora, Radio Capital, TG0, 18:47. Ieri.
1: No, perché tu hai detto il Polpo Paul.
0: È morto. Era perfetto, ma è morto. È morto già diversi anni fa.
1: L'oracolo, vi ricordate, no?
0: Sì, sì, che indovinava chi avrebbe vinto i mondiali. Poi
1: è rimasto l'animale col più alto tasso di precisione, 87% ci prendeva.
0: Sì, 16 anni fa. Adesso c'è un gatto.
1: Un gatto. E anche uno squalo.
0: Sì, sì.
1: Hanno messo questo squalo nella piscina così con due bandiere, una del Brasile e una del Marocco. Ci sarà Brasile-Marocco e lui ha puntato sul Brasile. Quindi lo squalo dice Brasile batte Marocco nella prossima partita.
0: Vedremo. Intanto ieri il Madison Square Garden a New York è impazzito, cioè proprio esplosioni.
1: Perché
0: di
1: cosa
0: gioia,
1: è successo?
0: Di colore, perché c'è stato il più grande recupero nella storia delle finali di NBA. Il più grande recupero. Cioè, quello che noi non siamo riusciti a vedere. Che cosa è successo? Ve l'avevamo detto. Knicks, questa
1: New York Knicks.
0: Esatto, questa squadra che non vince da 27 anni.
1: Anni non andava in finale, però mi sa ultima, tipo negli anni 70, tipo l'ultima vittoria NBA.
0: E invece adesso il titolo NBA è un passo. Ieri hanno vinto e non c'era Trump in platea.
1: Quindi
0: ha
1: quando è andato Trump hanno perso,
0: sì.
1: Quando non è andato Trump hanno vinto di un punto solo,
0: sì.
1: 107-106 contro i San Antonio Spurs. E ora sono in vantaggio 3-1, per cui vince chi arriva prima a 4, per cui la prossima è in trasferta, però insomma sono messi bene.
0: Basterà soltanto una partita, no, per vincere, quindi...
1: Beh, tu pensa, nel primo quarto 41-22 per San Antonio, 35-27 per San Antonio nel secondo quarto, poi potopom 14-26, 16-32, quindi un recupero, no, Emanuele, di 25 punti negli ultimi due, nell'ultima metà, e quindi canestro all'ultimo minuto. Grande spettacolo NBA.
0: Allora, non ci capisco niente, sì, di NBA, però chi l'ha vista, anche il nostro, anche il nostro Emanuele De Nina, sì, ha visto la partita, dice che insomma un finale così travolgente non si vedeva da decenni, e 2 minuti 21 secondi alla fine, sti canestri, è stata una cosa bella, confermi.
1: Confermiamo. Senti, devo dire una cosa, abbiamo tempo per dire una cosa sui mondiali?
0: Sì,
1: 2 minuti,
0: sì,
1: ha voglia così. Allora, no, perché parlavamo prima dei mondiali, no? L'Italia non c'è, poi comunque Trump, no, non ci sta, cioè comunque al mondo, non a noi, al mondo comunque non sta molto simpatica la politica estera di Trump e anche quello che lui sta facendo per l'ingresso. Per esempio, pensate che c'è tifosi della Costa d'Avorio, non c'è nessun tifoso della, nemmeno uno tifoso della Costa d'Avorio che è riuscito a ottenere un visto per andare a tifare la propria squadra negli Stati Uniti, perché lui sta adottando quelle misure restrittive feroci all'ingresso per i cittadini, ovviamente, di paesi di un certo tipo, perché Serie A e Serie B e Serie C, per cui sono dei mondiali con molto filtro. Poi c'è il discorso appunto dell'arbitro somalo, che ora per fortuna la UEFA lo riprende per arbitrare la finale Supercoppa europea,
0: sì.
1: E quindi questa storia, quindi diciamo questo, no? Trump, l'America di Trump, però fammi dire che comunque sia è comunque uno spettacolo che è sempre, sarà sempre comunque bello vedere. Cioè, un mondiale di calcio è una grande manifestazione sportiva, ci sono 48 nazioni, quelle piccole, quelle grandi, ci saranno le storie da raccontare, ci saranno i grandi campioni, i vecchi leoni, Messi, Ronaldo, Neymar che tentano, quindi sarà una grande manifestazione da raccontare. A me comunque emozionano sempre.
0: Certo, è vero, è così. E poi la lezione che il calcio dà sempre, cioè che davvero nessun algoritmo ti può dire come andrà a finire, perché la palla è tonda e quindi tutto può succedere. Chi sta perdendo si può rialzare all'improvviso, la squadra che nessuno immaginava potesse andare avanti invece ti svolta la partita e vince. E quindi questa è la cosa più bella del calcio, lo dico da persona non appassionatissima, cioè non credo di essere andata allo stadio 2 volte, però guardare competizioni così importanti

0: Con questa ti lasci guidare dal gruppo.
1: Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Colpiremo l'Iran duramente anche stanotte, annuncia Trump. Con il negoziato in un vicolo cieco, il presidente alza il tiro, sostiene che gli Stati Uniti prenderanno il controllo dell'isola di Karg nel Golfo Persico per avere il dominio su petrolio e gas iraniani. Sui tassi di interesse in Europa, in arrivo rincari sui mutui, la banca centrale alza il costo del denaro di un quarto di punto perché con la crisi energetica dovuta alla guerra l'inflazione punta verso il 3%. Secondo i calcoli della FABI, Federazione dei Bancari, l'aumento per una rata del mutuo varia variabile può arrivare fino a 176 euro. La BCE taglia anche le stime di crescita dell'Eurozona. Duello a destra, Meloni accusa Vannacci. Fate gli interessi della sinistra, dice alla Camera la Presidente del Consiglio, mentre eravate stati eletti per sostenere il programma di questo governo.
19: Collega Pozzolo, dunque mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale. Per ben 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai

0: funzionale alla sinistra.
1: Finora Vannacci è stato morbido con Meloni, ora alzerà i toni, replicano da Futuro Nazionale. Un casertano emigrato in Australia di 36 anni è il campione mondiale dei pizzaioli, è stato nominato oggi a Napoli, originario di Alife e il proprietario della pizzeria Fratelli Pulcinella a Sydney. Sul podio anche una coreana e una giapponese. Altri mondiali di calcio tra un'ora, Città del Messico, la prima cerimonia inaugurale. Tra gli artisti che si esibiranno Shakira, che canterà l'inno del mondiale Dai Dai alle 21, fischio d'inizio della prima partita Messico-Sudafrica. Alle 20 gli aggiornamenti in Capital News.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.

0: Non è una canzone, è un monumento. Gli Who con I'm Free. Who?
1: Chi?
0: I chi? I chi?
1: I chi?
0: Va bene, 19:05 minuti. Buonasera dal TG Zero, da Edoardo Buffoni.
1: Da Doris Zaccone.
0: Da Simone Girasole, Emanuele De Nina e Giulia Pesola, la nostra stagista.
1: Ma dov'è però? Non la vedo lì.
0: Non c'è. Arriva. Però volevo dimostrare che mi ricordo senza aiuti dall'esterno, cognomi appena sentiti.
1: Ma hai sentito la notizia che ha dato Gianpaul Bellotto nel notiziario?
0: Allora,
1: il campionato del mondo di pizza.
0: Il campionato mondiale di pizza è una cosa serissima.
1: Ma scherzi, 600 concorrenti da 35 nazioni.
0: Sì. Alla

0: mostra d'oltremare a Napoli.
1: Questo dimostra, vedi, Napoli che è accogliente, che è aperta, lungimirante, open mind.
0: Campionato del mondo.
1: Il campionato del mondo.
0: Scansati, Città del Messico.
1: Via.
0: Quello non ci interessa come
1: il
0: mondiale.
1: Il campionato vero, il mondiale vero è quello della pizza. Allora, che cosa hanno decretato?
0: Categoria pizza napoletana STG, specialità tradizionale garantita. Il vincitore appunto è questo Simone Zullo,
1: sì.
0: Attenzione, casertano, emigrato in Australia un sacco di anni fa, capito?
1: Cioè, quindi,
0: è proprietario della pizzeria Fratelli Pulcinella di Sydney in Australia.
1: Cioè, quindi la pizza più buona del mondo secondo questa classifica se la mangiano in Australia, perché lui lì opera.
0: Lì, ragazzi, è la pizzeria Fratelli Pulcinella di Sydney,
1: sì, sì.
0: Simone Zullo dice la pizza mio zio lui lo zio gli ha insegnato, capito?
1: E attenzione a completare il podio, secondo e terzo gradino sventolano orgogliose le bandiere di Corea e Giappone, perché ci sono due maestre pizzaiole che hanno incantato Napoli durante questa grandissima kermesse, Soyun Kim e Rui Ebina.
0: La coreana Soyun Kim, che non è Soyun Kim, cioè chi sei te? Soyun Kim. E poi c'è Rui Ebina.
1: Niente,
0: molto
1: lui
0: bene.
1: Gli piace tanto fare queste battute.
0: Quindi, comunque,
1: e noi ridiamo
0: quindi,
1: molto.
0: Scusate, Corea del Sud e Giappone si sta diffondendo l'arte della pizza a livelli estremi. Perché, ragazzi, arrivare secondi e terzi su 600 candidati
1: vuol dire che sei
0: bravissime, bravissime.
1: Brave,
0: piace
1: brave,
0: questa,
1: brave.
0: Questa roba così. Ma abbiamo avuto tipo campionato mondiale di sushi. C'è mai stato un italiano sul podio? Forse sì, non lo
1: bravo,
0: sappiamo.
1: Bella
0: capito?
1: Domanda.
0: Al
1: di ramen, come in quel film. Che sai, solo il maestro del brodo, il pentolone, non puoi accedere. C'è un film americano che
0: ti vedo bene, Doris.
1: Il campionato di ramen. No, vabbè, che penserà
0: bello,
1: però Vannacci di questa cosa, che il campionato mondiale della pizza mi viene vinto da un italiano che però sta a Sydney, da una coreana e una giapponese?
0: Ma Vannacci se mangia la pizza e se sta zitto.
1: Questo dice.
0: Oh, hai visto ieri dalla Gruber, da Lilly Gruber, debutto dell'ex generale Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha sfiorato il 10% di share, eh? Quindi c'è stato questo momento, no? Gruber contro Vannacci, così,
1: sì,
0: boom,
1: sì.
0: Boom, boom, Godzilla contro King Kong,
1: un po' di scintille.
0: 10%. Allora abbiamo dei momenti salienti dell'intervista di Vannacci, che ha un po' ripetuto sempre le stesse cose sue, non è che l'uomo sia proprio così. Allora, il primo passaggio mi sembra che sia quello sui gay, li chiedono le due intervistatrici, c'era anche la Palmerini del Sole 24 Ore, che ne pensa Vannacci? Che il segretario del tesoro Bessent americano è gay? Sentiamo.
2: Posso sapere se lei considera normale il segretario del tesoro americano scelto da Trump, che è apertamente gay e sposato con un uomo? È normale
3: da
2: o non è normale?
3: Da un punto di vista del suo orientamento sessuale? No, semplicemente perché non rappresenta l'orientamento sessuale del 95% della popolazione mondiale.
0: Vabbè, qui si torna con la solita roba vannacciana, che lui dice ma io non ho niente contro i gay, però posso dire che non sono normali, inteso il fatto che la norma è quella così, che è quel modo un po' subdolo secondo me di mettere sempre come la pulce, che se tu sei comunque diverso, è chiaro che c'è una diversità ed è la bellezza della diversità, no? Che c'è fra gli esseri umani.
1: Sì, dare però questa connotazione
0: sempre
1: negativa.
0: Sempre un po' così, sempre un po' così. Poi le fanno un'altra domanda le due intervistatrici, la Gruber e la Palmerini, e gli chiedono un po', ma lei scusi sta appunto prendendo un sacco di transfughi da Fratelli d'Italia e dalla Lega, no? Laro Ravetto della Lega, Pozzolo, quello della pistola e ora dell'alcol testa, no? Così dice, ma lei sta prendendo veramente della gente così? E lui rivendica questi pionieri di Futuro Nazionale che sono andati con Vannacci.
3: La sa la preghiera del paracadutista francese?
2: Quindi per quelli no.
3: Donne un uomo Dieu ce que les autres ne veulent pas. Dammi, mio Dio, quello che gli altri non vogliono. I miei sono i rifiuti degli altri, quello che avanza. A me sta bene. Io voglio la sporca dozzina.
0: Io voglio la sporca dozzina.
1: Ma stiamo a una dozzina? Cioè, sono in 12.
0: Secondo me, alla fine,
1: ormai ci sono
0: deputati, senatori, così. Quindi citazione appunto del meraviglioso film di Robert Aldrich del 67, no? Quindi in cui cos'è, no? Questo film di guerra è che praticamente alla vigilia dello sbarco in Normandia, diciamo, questo maggiore John Reisman deve guidare 12 detenuti condannati a morte a lunghe pene detentive all'assalto di un castello in Francia, dove dovranno assassinare un gruppo di ufficiali tedeschi. È ovviamente una missione suicida, e quindi va a prendere questi qui e gli dice: guardate che voi siete messi male, ma se metti una su un milione ce la fate, poi avrete un riconoscimento e magari scampate le vostre condanne. E quindi nasce il mito della sporca.
1: No, spoiler, solo, quindi non si dice come è andata a finire in quel film, non lo diciamo. No spoiler, no spoiler della sporca dozzina. Allora, 19:11 minuti, questa è Radio Capital. Perché la riconoscete Radio Capital? Intanto perché c'è Buffoni.
0: Perché c'è Zaccone.
1: Secondo poi, perché abbiamo la musica più bella che c'è. Questa, ad esempio, è un pezzo intramontabile.

0: magari ecco che piove, inteso come guai, cose, delusioni, tristezza, ma poi finisce di piovere, smette sempre di piovere perché non può piovere per sempre, procediamo soltanto per citazioni. Questo cantano i Supertramp in questo pezzo It's Raining Again alle 19:15 minuti.
1: Eccoci qua, allora diamo un aggiornamento, se ne sta parlando molto in questi giorni, no Doris? Il governo dice stop alla riforma dei medici di famiglia, la protesta delle regioni, questi sono i titoli che compaiono in molti giornali tra ieri e oggi. Stiamo parlando di sanità pubblica e di una riforma che in realtà è molto importante, che però in questo momento si è fermata. Allora, è la riforma dell'assistenza territoriale. Dopo il Covid abbiamo capito che abbiamo dei grandi problemi con i grandi ospedali, pronto soccorso, dei grandi ospedali che non ce la fanno più ad accogliere per esempio tutte quelle persone che hanno dei codici verdi, verdi o bianchi, che non vuol dire però che stai bene, che devi essere visitato, ma non puoi entrare in quel tipo di... per alleggerire un po' il lavoro dei pronto soccorso e per alleggerire un po' anche il lavoro dei medici di famiglia, si sono inventati una cosa che ha un senso in teoria e però stenta ancora a nascere, sono le case di comunità. È un luogo della sanità pubblica che è un po' a metà fra un ospedale e il medico di famiglia, è un po' un maxi ambulatorio dove tu 7 giorni su 7, in alcuni casi a pieno sviluppo anche durante la notte, hai comunque una guardia medica, hai un primo pronto soccorso per le cose che non sono molto di emergenza, ma hai anche dei medici specialistici, hai anche della diagnostica, hai anche insomma tutto quello che dovrebbe servire ad alleggerire i grandi ospedali anche per il discorso delle liste d'attesa.
0: Allora, ecco, io da cittadina dico che ne avremmo tantissimo bisogno, cioè magari non ci puoi andare per lavoro a farti le analisi del sangue durante la settimana, vai la domenica mattina perché sei più libero, cioè ci servirebbero queste strutture in cui sai che c'è sempre qualcuno, anche perché i medici di famiglia, che sono fondamentali, magari fanno orari di ricevimento che non ti tornano comodi per il tuo orario di lavoro, insomma sarebbe importantissimo, no?
1: È molto importante,
0: punto di riferimento.
1: Esatto, però ci sono dei problemi, perché intanto diciamo questi maxi ambulatori sono finanziati dal PNRR, alcune regioni hanno fatto i compiti a casa e già ne hanno inaugurate quasi il 100% di quello che avrebbero dovuto inaugurare. Faccio due esempi: Emilia Romagna e Toscana. In Toscana per esempio ne sono state inaugurate 59, entro fine mese saranno 70, poi ne realizzano anche a 50 con le risorse della regione, in tutto saranno 120. Inaugurato non vuol dire che stanno lavorando al 100%, è magari inaugurato il posto ma magari non ci sono ancora il 100% dei medici, tant'è vero che ci segnalano appunto che in Toscana ci sono delle liste d'attesa notevoli anche per essere ricevuti con una visita magari alla casa di comunità, però questo è un work in progress. Quindi abbiamo da una parte il fatto che molte regioni non si sono ancora attivate e ne stanno aprendo troppe poche, però poi c'è il punto principale: hai la struttura, magari hai anche dei soldi, ma non hai i medici che devono dare anima a queste case di comunità. C'è una grande carenza di medici. Allora la riforma cosa prevedeva? Chiedo ai medici di famiglia che magari non hanno diciamo più di 1000-1500 pazienti, quindi hanno un po' da dare, di poter in modo volontario dare delle ore, diciamo in prestito, una parte del loro lavoro in prestito a queste case di comunità. Però questa base volontaria non funziona. Allora avevano detto: facciamo una cosa, che il medico di famiglia che vuole può diventare un dipendente dello Stato, quindi a quel punto è in gestione, capito? Non è più una figura autonoma come sono ora i medici di famiglia e i medici della mutua, ma sono ma anche questa cosa non funziona anche per l'opposizione di molti sindacati dei medici. Morale della favola: si era diciamo alla vigilia dell'approvazione di questa riforma, ma questa riforma puff è scomparsa e quindi tutto ricomincia un po' da capo. Ma il vero punto resta quello, al di là di come uno la pensi sulle case di comunità e sui medici e sui sindacati dei medici, il punto è che mancano medici. Mi segnalano che per esempio amici di Nuoro ci dicono che all'ospedale di Nuoro e nella provincia di Nuoro mancano centinaia di medici, di ospedali, di pronto soccorso, medici di famiglia. E poi c'è anche la spesa, ragazzi, in questo momento la spesa sanitaria in Italia è del 6% del PIL, in Francia è l'8%, in Germania è il 10%, per cui è anche una questione di risorse.
0: Allora, tutti vogliono fare i medici, l'università numero chiuso e poi invece alla fine i medici non ce li abbiamo mai, c'è un problema che va risolto, case di comunità, ospedali di comunità, facciamo quello che ci pare, ma mettiamoci una pezza.
1: Beh, è evidente che dopo 4 anni di governo qualche lista d'attesa è migliorata, ma il grosso non è stato ancora risolto, no?
0: Speriamo bene, speriamo che trovino un accordo con i medici che possano dire di sì a questa importantissima struttura.

0: Jones che stanno in The Stars, è giusto così, è giusto che sia così. Grandissimi a Capital, 19:23 minuti. Allora, dunque, domani
1: sì.
0: È il 12 giugno.
1: Sì.
0: Il 12 giugno si chiude domani sì. A Milano quella che è stata una stagione radiofonica, cioè il fuori salone, è presente? Il fuori radio. Abbiamo fatto un fuori radio incredibile per festeggiare i nostri 30 anni, siamo dei giovanotti a Capital, Radio Capital ha 30 anni.
1: Che
0: chi
1: bello
0: ascolta
1: avere
0: Radio
1: 30
0: Capital
1: anni, che bello.
0: È vero.
1: Magari ci avessimo 30.
0: Avrà 30 anni per sempre, perché la musica fa questa magia qua. Allora, domani si chiude l'avventura per questa stagione
1: certo.
0: radiofonica, ovviamente, del Capital Jam.
1: Nella prestigiosa cornice
0: del Castello Sforzesco di Milano. Piazza delle armi, del castello, Francesca Michelin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre, Paola Turci, ma questa line-up incredibile ovviamente già basterebbe per accorrere numerosi, come in realtà state facendo, ma la cosa bella del Capital Jam è che non sono soltanto artisti che suonano le loro canzoni, ma che fanno delle improvvisazioni bellissime tra testi parlati, tra io canto la tua canzone, tu canti la mia. Ovviamente c'è Vittorio Cosma, grandissimo maestro, con la sua orchestra, e c'è il nostro Luca De Gennaro, quindi c'è un po' di Capital, c'è la musica, c'è l'improvvisazione, c'è Stiamo Insieme con Semplicità.
1: Ci sono ancora dei biglietti su Ticket One, prezzi popolari, vedo Ticket One 18 euro, quindi grande serata, vi beccate un sacco di musicisti e state bene, è pure di sera, quindi non farà tutto questo caldissimo.
0: No, sarà bello. Allora, a proposito di musicisti, sì. Guarda, io lo vedo che è già arrivato con la chitarra, lui ogni tanto viene
1: sui
0: bussa.
1: Generis, eh?
0: Sì, un grande personaggio, tra poco qui al TG0.
2: Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una
3: c'è
4: brutta
3: tutto
4: idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
2: bravissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo

0: Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
18: Bertolotto.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: e qui al centro di gravità permanente del TG0 è arrivato un nostro caro amico Max Paiella.
1: Ciao Max.
2: Allora adesso vi raccontiamo tutto, perché sta facendo delle cose importanti Max Paiella. Avvicinati un po' di più al microfono.
0: Peraltro sta per partire con una tournée mondiale pazzesca.
2: Però, mondiale, siccome quest'uomo che fa tutto, cioè un fumettista, autore televisivo, imitatore, cantante, musicista,
0: conduttore radiofonico, anche comunque diciamo artista radiofonico per altre emittenti, ma noi lo strappiamo ogni tanto alla concorrenza.
1: Ma io vengo sempre con grande piacere.
2: È un nostro fan e viene a trovarci. No, siccome ci stava facendo appunto in onore di Franco Battiato,
0: una versione.
2: Allora, questo è il gioco.
0: Se la riconosciamo.
2: Sì. Perché l'arrangiamento delle canzoni fa tutto e le cambia. Allora,
1: sì, esatto.
2: Gioco musicale, vai, riconoscete questo pezzo qui.
3: È cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina poi vestita in bianco sposa.

per la vita se non ha affrontato la più ripida shawarma. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò, saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha più senso.

0: Franco Da Vinci
1: l'avrebbe cantata così,
0: Franco
1: forse.
0: Sal Da Vinci Battiato, grande Max Paiella,
1: no, grandissimo. Oh, trasforma qualunque sì. cosa, perché te la può fare anche a mo' di Ligabue, per dire,
2: sì,
1: te la può fare come
2: Venditti, forse si può fare
1: proprio giusto il ritornello.
3: Aspetta che sul testo è arrivata ritornata la pubblicità, quindi devo no, adesso se n'è andata, scusa, che c'è. Va bene, comincio dai. Abbiamo sognato figli in una grande casa.

0: Sarà per sempre sì.
1: Guarda che se ci ascolta Ligabue,
2: secondo me la fa
1: la cover di Salta
2: Liga. Se ci sei, batti un colpo. Beh,
1: Max Paiella, grandissimo, subito che ci regala queste perle.
2: No, è meraviglioso perché prende in mano la chitarra e crea dei mondi.
3: Ma il problema, sai qual è? Che seppure in questo caso mi sembra venuta abbastanza bene, che poi non me la ricordo. Cioè, passano tre secondi, ho la memoria di, non lo so, di un canarino.
1: Di un canarino, ma
3: e
1: è non, così.
3: La farò diversa se la faccio.
1: Perché l'improvvisazione, anche il sale dell'arte di Max Paiella, che attenzione. È partito già con una tournée mondiale,
3: ma la tournée mondiale
1: galattica, diciamo, Baco Artemis 3 in giro, sì, pure, sì, pure, sì, fuori, sì, così
3: Betelgeuse
1: in tantissime versioni. Per esempio il 21 giugno vado così con le prime date che ci saranno, concerto jazz con i Red Cats alla Caracalla a Roma.
3: A Caracalla.
1: Chi sono questa versione con i Red Cats?
3: Allora è una
1: gatti
3: non è una brutta parola, questo è chiaro.
1: Okay.
3: Concerto jazz con Red Cats, no, cioè, ma sai qual è il fatto?
1: È un concetto jazz, quindi
3: sì, assolutamente. No, volevo dire una cosa sul jazz. Vabbè, il gruppo è straordinario, un'orchestra diretta da Giorgio Cuscito, un musicista straordinario, pianista, sassofonista, e con il solista che è Red Pellini. Con loro ci ho suonato con Arbore, eccetera. Adesso, quando si vede in televisione, eccetera, che si vede questa trasmissione, eravamo giovani, è incredibile.
1: Grazie, Renzo.
3: Comunque, la cosa. Sì. È che la parola jazz c'ha un'origine strana.
1: Ah.
3: In realtà all'inizio si chiamava jazz. J-A-S-S.
1: Ah, con la S.
3: Esattamente. Ah. Solo che chiaramente i buon temponi chiaramente facevano, come abbiamo fatto noi ironia su jazz, Red Cats, chiaramente lo facevano pure su jazz, perché se levi la J rimane ass.
2: Ah,
3: e quindi dice
2: sì.
3: Tonight,
2: sì.
3: Live, jazz. Qualcuno cancellava la J,
1: certo.
3: E quindi qualcuno dice però non si fa così, perché noi facciamo una musica seria, piena di accordi, eccetera, eccetera. Quindi facciamo una cosa un po' più forte. Invece che jazz lo chiamiamo jazz. Così se levi la J,
1: le origini nobilissime. Ma tu è vero che hai anche giocato, sono un appassionato di calcio, con la nazionale jazzisti italiani?
3: Gioco tuttora con la nazionale jazzisti italiani. Allora io non sono appassionato assolutamente di calcio, cioè non ho alcuna conoscenza. Roma, Lazio, Inter, Milan, Juve, non so chi gioca, non so chi siano. Mi sono fermato nel 1986 a una partita che giocò la Roma contro il Lecce. Io all'epoca ero della Roma, un po' lo sono rimasto tuttora, ma in maniera proprio molto così. Nel senso giusto per
1: easy.
3: E perdemmo molto male lo scudetto, e io da quell'epoca non mi sono più ripreso, quindi ho deciso di dare un taglio netto.
1: Ma i jazzisti? Come giocano? Sincopato?
3: Giocano sincopato, no, ma la cosa che mi piace è l'assoluto parossismo che c'è fra i jazzisti e calcio, quindi uno si immagina, capito, che l'inno dei jazzisti, quale potrebbe
1: essere? Com'è?

0: allo stadio tutti ti tifosi fanno sta cosa.
1: Bellissimo. Allora, Max Paiella, meno male che non ha fatto anche il calciatore, perché tra le tante cose
2: bravo,
1: che fa
2: è bravo,
1: e anche formatore di fumettisti, tra poco ne parliamo.

0: Coldplay a Radio Capital TG0, Heart Full of Dreams.
1: Che peraltro saranno loro a organizzare, a gestire l'halftime show alla finale dei mondiali di calcio, perché sai che ci sarà questa novità, fa il primo e il secondo tempo, fanno come nel football,
0: come nel Super Bowl,
1: Sì.
0: Che bello sarà vedere quella partita, che non potrà essere mai Italia qualcos'altro, perché noi abbiamo boicottato quei mondiali, abbiamo boicottato i mondiali del 2026.
1: Sì, perché ci stava sulle balle Trump, e per cui l'Italia ha deciso di non qualificare, perdendo apposta contro la
2: Forse perché dice in continuazione delle cose assolutamente.
1: Max Paiella, grande cantante, jazzista e anche calciatore.
0: E anche fumettista. Con un progetto molto bello.
1: Sì, infatti abbiamo visto, abbiamo notato che fra le date del tuo tour ci sono anche delle date in Max Paiella, per esempio il 7 agosto, per dire, a Ulassai.
2: Ulassai, un posto bellissimo, praticamente si trova in Ogliastra, che sarebbe la parte, diciamo, la parte est della Sardegna, la parte sud-est della Sardegna, e c'è questo festival molto bello che si chiama Festival dei Tacchi.
1: Perché si va solo coi tacchi?
2: No, assolutamente, il tacco 12, esatto. Non posso evitarlo. No, e queste montagne che, come dire, fanno parte di questa zona dove si fa questo festival, tra l'altro dove c'è la più grande cantina di Cannonau, che sta a Jerzu, che sta lì vicino.
1: Quindi Cannonau e poi spettacolo
2: prima
1: di Max Paiella,
2: eccetera eccetera,
1: e poi
2: e lì c'è la stazione, allora sai, c'è la stazione d'arte di Maria Lai, praticamente, okay, sì. Ed è un posto meraviglioso, sembra un incrocio fra il Messico, un posto bellissimo. Suggestivo, bellissimo, dove fanno delle cose
1: e tu porti questo spettacolo, Max Paiella, in Porta Pazienza, dove Pazienza sta per il grande fumettista Andrea Pazienza.
2: Sì, allora lo spettacolo nasce sostanzialmente con la voglia di ritornare in alcuni posti dove, se non avevo un nuovo spettacolo, era difficile ritornare, e però allo stesso tempo volevo fare uno spettacolo dove si parlasse di Andrea Pazienza, ma non facendo la storia, nel senso non so bravissimo a fare quel tipo di, come si dice, biopic, anche se una cosa su, tra l'altro ci sono diversi appuntamenti quest'estate con questo spettacolo su Enzo Iannacci, che anche quello un po' racconta la storia, però in realtà sono un sacco di chicche che tiriamo fuori di lui. Comunque Andrea Pazienza mi interessa soprattutto perché alcuni dei suoi personaggi, quindi che ne so, Zanardi,
0: Pentotal,
2: ma soprattutto Zanardi, erano personaggi che io mi trovavo sotto casa quando negli anni 70, negli anni 80.
1: Cioè, spieghiamo perché
0: come
1: è più
0: li
1: giovane.
0: Aveva disegnati lui.
2: Esattamente, io in classe alle medie c'avevo uno che era esattamente Zanardi.
1: Cioè, spieghiamo chi è più giovane, chi è il personaggio Zanardi.
2: Zanardi è questo studente un po' rissoso, sciupa femmine, drogato, arrogante, cioè nel senso tutto più il politically incorrect possibile,
1: concentrato
2: in una sola persona, e praticamente è un po' il trionfo di quel tipo di ingiustizia giovanile, no? E quando ero adolescente, però la cosa un po' assurda è che per noi quelli così erano un po' dei miti, no? Venivano guardati con grande
1: boss,
2: sì, esattamente, poi chiaramente quasi tutti finiti malissimo, chiaramente questi, che poi ricordiamo in quegli anni, soprattutto negli anni 70, purtroppo l'eroina ci ha avuto un ruolo da protagonista, specialmente poi in questi casi. Comunque in qualche modo mandava di raccontare il perché io poi sono finito a fare, diciamo, si diceva una volta il fantasista, un po' quelli che fanno Decathlon, no? Però non nello sport, ma
1: nelle arti,
2: nella comunicazione,
1: quindi fumetto, illustrazione,
2: sì. Illustrazione,
1: musica.
2: Poi tengo corsi di scrittura creativa all'Accademia Belle Arti,
1: occupa tutto lui. Ma fai lavorare pure qualcun altro, però, Max. Se no,
2: bulimico,
0: diciamo che ha iniziato, cioè è un omaggio ad Andrea Pazienza, perché grazie a lui
2: esattamente, cioè descriveva in maniera molto cruda quello che poi mi ha spinto a fare il comunicatore, e anche il tipo di disegno che ha lui in qualche maniera è un tratto grafico che contiene tantissimi stili, cioè quando tu vedi Andrea Pazienza lo riconosci da alcune cose particolari, ad esempio come disegnava i nasi, come disegnava alcuni tratti, però all'interno tu vedi un mondo enorme dal punto di vista grafico, cioè ci vedi Gustave Doré, ci vedi addirittura ci vedi Iacovitti dentro, cioè lui sono andato a vedere una mostra straordinaria al Maxi, dove appunto questo lato, insomma, si vede tantissimo. E proprio questa voglia di voler raccontare le proprie cose con tanti stili è una cosa che mi è sempre piaciuta.
3: Come ci stai anche facendo ascoltare?
0: Sei come un personaggio, un disegno di Andrea Pazienza. Esatto.
2: Potrei essere, esatto. Potrei assolutamente
0: essere. Potresti essere.
2: Direi anche Tanino il Liberatore, quei grandi creatori di Rank Xerox, che ricevettero tra l'altro la diffida della Rank Xerox, che all'epoca faceva le macchine per fotocopie.
3: Senti, ci sono anche delle date per chiudere che farai con Greg, no?
2: Sì, assolutamente. Abbiamo un progetto.
3: The Jolly Rockers.
2: Jolly Rockers.
3: Cos'è?
2: Jolly Rockers è sostanzialmente un gruppo che fa un pochino di rock and roll, un pochino di doo-wop.
3: Per sentire tipo stile.
0: Cos'è doo-wop?
3: Stile,
2: allora, ma mi viene più una roba tipo.
3: Vai.
2: I'm just a gigolo and everywhere I go the people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Oh, what they saying?

0: Without me.
1: Ah, wow, che bello.
2: Ma sai che i primi arpeggi che hai fatto sembravano uno stornello romano?
0: Perché faceva. Pum pum pum pum pum pum pum pum la na na na na na na na na.
1: Va bene, senti, Minetto, la prossima esatto. volta ci fai la sigla del TG0 a modo tuo, eh. Max Paiella, grazie che vieni sempre con la chitarra
2: allora,
1: a trovarci.
2: Seguite sui social Max.

0: voi troverete tutte le date dove andarlo a incontrare.
1: Esattamente, ma quando qualcuno ve l'ha mai fatta la sigla di TG0?
2: Beh, abbiamo, la sigla ce la fa sempre Simone Girasole.
1: No,
2: musicale
1: così,
2: no.
1: Musicale,
2: ma perché ti stai prendendo l'impegno?
1: Mi viene in mente una roba.
0: Vai al volo.
2: 10 secondi.
0: Attenzione,
2: vai.
0: Via.
1: TG0 lu. Zero, TG Zeralo, amalo, TG Zalo, amalo, TG Zeralo, TG Zeralo, amalo!
0: Ed è proprio il TG Zero di Zeralo.
2: Ciao,
0: ciao Max.
3: TG Zero.

0: Twain, That Don't Impress Me Much. La nostra ultima canzone di oggi, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris, subito a vedere Messico-Sudafrica.
0: Ma, no, io la guardo davvero, Messico e nuvole. Lo so. Comunque il mondiale.
1: Ma che
0: fa sempre...
1: Messico-Sudafrica?
0: Dura, Messico. Forse Messico, però così, non che il Sudafrica mi abbia fatto niente. Ciao Simone Girasole, Emanuele De Nina.
1: Ciao Dori Zaccone.
0: Edoardo Buffoni, ci risentiamo domani a partire dalle 18. Tra poco, come sempre a quest'ora, Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza con

0: l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Trump annulla l'attacco all'Iran programmato per stasera e dice: l'accordo è vicino, i punti finali sono stati approvati, a breve saranno annunciati luogo e data della firma. Così il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth. E in questi minuti al via i mondiali di calcio organizzati proprio dagli Stati Uniti con Messico e Canada. Ora la prima delle 3 cerimonie di inaugurazione allo stadio Azteca di Città del Messico con 80.000 spettatori. A seguire alle 21 calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Francia e Spagna sono le favorite, dice Cristiano Ronaldo. Un algoritmo invece ha già deciso chi alla fine alzerà la coppa. Riccardo Quadrano.
16: Il mondiale più affollato di sempre per la tecnologia sarà anche il più incerto. Non pare esserci la nazionale in grado di ridurre in poltiglia le altre. Per l'algoritmo di Opta, un supercomputer specializzato in eventi sportivi, a sorridere sarà la Spagna. Ed esiste un dato statistico intrigante. Nel trionfo delle Furie Rosse del 2010, la partita inaugurale fu sempre Messico-Sudafrica.

0: Sebbene a nazione ospitante invertita, e l'inno lo firmò Shakira, come stavolta. Dietro gli spagnoli, per opta come possibilità di successo, c'è la Francia, seguita da Inghilterra e Argentina a braccetto. Residue chance per il Portogallo del sempiterno Cristiano Ronaldo, così come per il Brasile di Ancelotti. E vi risparmiamo le battute sull'Italia, assente, come sempre, ingiustificata.
1: 18 anni a casa per omicidio volontario, condannata Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio che nel 2024 investì più volte e uccise un 52enne che le aveva rubato la borsa. La pena verrà scontata ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Le Olimpiadi sono state un successo, sono certo della piena legittimità degli atti, così il ministro dei trasporti Salvini. Elisabetta Pellegrini, dirigente del ministero vicinissima al leader della Lega, è indagata nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione per Milano Cortina della cabinovia Socrates. Nel procedimento per turbativa d'asta sono indagate anche altre 3 persone. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nobody, che per l'epoca 1983 era un brano altamente tecnologico, con la famosa drum machine Lean che voleva Michael Jackson, che ha utilizzato appunto Shaka Khan. Bellissimo, bellissimo questa Nobody, appunto all'interno di un album live che sancisce appunto l'esordio come solista di Shaka Khan, che a dire il vero c'era già stato nel 78, ma questo è definitivo. Shaka, che è stata ospite di Trevor Nelson alla BBC in queste ultime ore, Trevor Nelson ha chiesto se si ricorda i testi Shaka di tutte le canzoni o se usa il gobbo. Shaka l'ha fulminato e ha detto no amico, no gobbo. E quindi da quel momento in poi Trevor Nelson ha elencato un po' di canzoni: Do You Love What You Feel, Mountains, Clouds, I Know, Papillon, e lei ha cantato le prime frasi della strofa di tutte le canzoni. Shaka Khan con Ain't Nobody era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani. Back on the radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG0, grazie Doris, grazie Edoardo, a tutti i vari ospiti. Finalmente, dopo un tardo pomeriggio che mi ha visto mettere insieme alcune canzoni alcune idee su questo appuntamento di soul, di funk, di R&B, appunto per due ore, finalmente in onda, finalmente con voi, finalmente la condivisione di queste canzoni. Alcune sono capolavori del passato, come questo dei primi anni 80, altre invece sono novità. Back to back, tra passato e presente. Primi anni 80 per Dust Band. Questa è Let It Whip

All'epoca un successo clamoroso nei primi anni 80 per Dazzle Added Whip, che peraltro è anche la prima canzone del film K-Pops, che trovate su Netflix con Anderson .Paak, uno degli artisti che stimo di più in assoluto. Recita nei panni di un musicista americano alla ricerca disperata della fama, partecipa tra l'altro a un talent show di K-Pop a Seoul che si chiama Wild Cards. Devo verificare se effettivamente esiste nella realtà. Scopre tra l'altro che un concorrente di questo Wild Card, di questo talent show, è il figlio che non ha mai conosciuto. Ci sono delle canzoni bellissime, Let It Whip di Daz, poi Weak, I Got So Weak di SWV, e poi la presenza degli Earth, Wind & Fire con September e Let's Groove, e poi naturalmente la colonna sonora di Anderson .Paak, che è il protagonista di questo film K-Pop su Netflix. Ho scoperto anche un nuovo singolo, che è questo con Alicia, Can't Get Enough, Anderson .Paak, novità

Il nuovo singolo di Anderson .Paak, che stimo tantissimo, devo dire, è uno dei miei artisti in assoluto preferiti ed è anche il tema della colonna sonora del film K-Pops che trovate su Netflix, in cui recita benissimo, balla benissimo, suona benissimo, canta benissimo. A un certo punto suona la batteria a un evento privato in cui ci sono i tre Earth, Wind & Fire, la formazione attuale degli Earth, Wind & Fire, Verdeen White, Philip Bailey e Ralph Johnson. Si mette alla batteria e suona e cantano ovviamente questa canzone. Let's groove, Earth, Wind & Fire.

Let's Groove ricordava le sonorità proprio degli anni 70, una hit intramontabile da un album intitolato Rise, che non è molto amato da Philly Bailey, che sentite in falsetto, invece molto amato da Questlove, che ha voluto celebrare gli Earth, Wind & Fire con questo docu che aspettiamo in Italia su HBO Max. Lui li aveva conosciuti con questo. Tra l'altro ho visto una, diciamo, uno spezzone di Philly Bailey all'interno di questo documentario, in cui parla di Reasons e dice che non è una canzone romantica, ma è una canzone erotica. Philly Bailey in questo docu la descrive, ovviamente, e poi si scusa con chi l'ha usata ai matrimoni. È la classica colonna sonora, la classica canzone dedicata a una one night stand, cioè all'avventura di una notte, a un unico incontro, proprio come questa canzone di Prince intitolata Get Off, che contiene il ritornello Get Off 23 position in a one night stand.

0: voce e armonie vocali di Prince, Rosie Gaines, la chitarra di Prince, che Paul McCartney ha indicato come uno dei migliori chitarristi, uno dei migliori artisti di sempre, sul palco, un funk ritmatissimo, e poi questo ritornello che cita esplicitamente un'avventura di una notte, appunto One Night Stand. Get Off era Prince su Capital.
1: Radio Capital. Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it e capital.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Radio Capital. bella musica.

Safe Place, il nuovo singolo di Nao Yoshioka, ragazza di Osaka che a 20 anni si è spostata a New York ed è rimasta folgorata sulla via di Damasco ascoltando appunto la musica degli artisti che si sono cimentati sul palco del Polo Theater a Harlem. Si appresta ad affrontare un tour americano. L'album Self uscirà settimana prossima, il 17 di luglio. Invece negli studi della NPR si è esibito per Tiny Desk Joe.

L'R&B degli anni 90 per Joe, che si è esibito negli uffici appunto della radio pubblica, la NPR americana, con il famoso Tiny Desk Concert, che è un format fantastico. All'inizio per artisti emergenti, ora ci passano tutti. La set list prevedeva Good Girls, Faded Pictures, bellissima, More and More, The Love Scene, altrettanto bella, All the Things, e poi I Wanna Know, che vi ho voluto regalare all'interno di questo appuntamento di The Vibe. Lo potete vedere su YouTube oppure sul sito della NPR. Ovviamente ci sono passati davvero tutti ed è bello vederli in quella dimensione unplugged, con pochi strumenti e pochi musicisti. Colonna sonora di Love Jones per Dion Ferris, Hopeless.

Dion Ferris, ex Arrested Development con Hopeless, dalla colonna del film Love Jones, molto romantico con Lawrence Tate e Nia Long. Però devo Nia Long che tra l'altro è la madre di Michael Jackson nel biopic Michael, adesso che mi viene in mente. Comunque, detto questo, il film sì, era romantico, però sostanzialmente ruotava attorno alle sfide nei club di slam poetry, appunto a colpi di rimi. A breve uscirà invece il nuovo album di Sid dopo 4 anni, Sid di Internet, in cui, devo essere sincero, per la prima volta, il titolo è Bird, per la prima volta parla delle sue imperfezioni fisiche che fino ad ora producevano insicurezza e ora le esorcizza. Il nuovo singolo di Sid, Conclusion, questo è Colin.

Alan Beard uscirà il 12 di luglio per sì dell'album della maturità dopo 4 anni dall'ultimo. Questa da Colin, questo Capital, questa è una canzone che hanno campionato non so quanti artisti. Cito i più famosi, Missy Elliott e Fugees. Si chiamavano

il movimento Philly Soul guidato da grandi compositori, da grandi produttori, da grandi arrangiatori, cito naturalmente Tom Bell, con questi arrangiamenti di archi molto ricchi e poi naturalmente queste ricchissime armonie vocali appunto dei Delphonics, una combinazione trionfale davvero. Ready or not, here I come, Delphonics qui su Capital Marvin Gaye.

Oasis, Marvin Gaye, ma di cosa era capace Marvin Gaye? Era veramente un talento purissimo, cristallino, un sex symbol della musica R&B. Era Distant Lover, la versione studio, poi c'è quella dal vivo in cui il pubblico, soprattutto quello femminile, è più partecipe ed è un elemento in più vincente. Ovviamente questa era la versione studio, Distant Lover, Marvin Gaye a contrapporre il Philly Soul, il suono della Motown, il movimento della Motown, il fenomeno della Motown. Ho citato implicitamente il Palladium di Londra, dove si è tenuto il concerto bellissimo di Marvin Gaye. Voglio citare invece i Metropolis Studios, che sono gli studi migliori in assoluto in Inghilterra per quanto riguarda la musica indipendente, dove i Coco Rocco hanno registrato questo.

0: Mi sembra di aver visto quattro canzoni nell'EP, appunto Live from Metropolis Studios a Londra per i Coco Rocco, collettivo afro jazz, che qui mi sembra si adagi piacevolmente sul neo soul. Era Express Your Love, novità su Capital, chiude la prima ora di The Vibe.
1: Alla voce David Bowie.

0: sia Ringo Starr. Al basso, Bernard Edwards. Alla chitarra, Eddie Van Halen. Alle tastiere, Vangelis.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in

0: tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Quando il ritmo è frenetico,

0: capsule per ogni ora.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

Stevie Wonder, ad aprire la seconda ora di The Vibe con Summer Soft, bellissima, la Sons of the Key of Life, dove ai cori c'era Minnie Riperton, che rendeva tutti i favori che Stevie Wonder le aveva fatto, aveva iniziato proprio come, diciamo, al di là di essere la centralinista alla CS Records a Chicago, aveva iniziato proprio artisticamente come corista di Stevie, appunto nel Wonder Love, aveva chiesto di produrre un suo album, era preoccupata perché la Motown non gli poteva permettere di lavorare al progetto, e infatti Barry Gordy lo ha vietato, quindi Stevie ha dovuto usare uno pseudonimo, El Toro Negro, legato appunto al suo segno zodiacale. Ha scritto Perfect Angel e questa canzone bellissima, Take a Little Trip, all'interno di questo album Perfect Angel, in cui c'erano 8 canzoni, tra cui Loving You, dedicata alla figlia Maya. Siete su Capital, Minnie Riperton.

Bene, Ripperton con Stevie Wonder al piano, al synth, insomma, si rendevano i favori, si stimavano moltissimo. Minnie Ripperton è stata la corista di Stevie Wonder, e Stevie ha prodotto questo album bellissimo, Perfect Angel, con all'interno appunto questa Love You dedicata alla figlia, ma è la canzone del tempo adulto, dicevano sempre durante le interviste dei genitori.

sassofonista e cantante giamaicano, Masego, ha sempre la capacità di emozionarmi e di sorprendermi anche nelle collaborazioni qui con Taïk da Marsiglia, appunto Francia, era Masterpiece. Lo vedremo il 28 di settembre nel Second Leg, la seconda parte del tour mondiale, la prima data europea a Milano all'Alcatraz. Masego, appunto, dal vivo, spettacolo da non perdere. Siete su Capital? Era già una stella nei Fugees, desiderava ovviamente esprimere la propria visione, scrivere canzoni che emozionassero dal punto di vista dei testi, che avessero l'integrità del reggae, l'impatto dell'hip hop e, perché no, la strumentazione del soul classico. Ed è nato Miseducation of Love in Neil.

Lauryn Neal, che non le mandava certo a dire, diceva che lo showbiz era molto sessista, che non facevano complimenti a una cantante femminile. Ha preso il controllo totale della sua carriera, e questo è un album indimenticabile, Miss Education of Lauryn Neal, un album che ha mostrato proprio il potenziale commerciale di un suono più grezzo, non patinato. Fine anni 90, voleva sentire lo spessore proprio del suono, che non poteva generare con il computer, perché il computer è troppo freddo. Voleva musicisti in studio con strumenti veri, esattamente come ha fatto D'Angelo per i suoi album. Questo è l'ultimo, Black Messiah.

D'Angelo, che ha chiuso il suo album Messiah, l'ultimo album tra l'altro di D'Angelo, con questa ballata romantica, proprio deep soul, un pezzo nato da una jam session, quindi da una improvvisazione tra l'altro notturna, perché questa canzone, che è nata praticamente dal nulla in un momento di particolare magia, è venuta fuori diciamo in una sola sera, a tarda notte, così come è stata arrangiata appunto in real time, in presa diretta. Il giorno seguente ne hanno registrata un'altra, ma non era bella come quella precedente. C'era la magia notturna e di quel momento colto appunto da D'Angelo. Another Life, appunto, The Black Messiah, D'Angelo, che ha sempre ammirato Prince, che l'8 di agosto uscirà con un album di inediti, 10, tra i quali appunto questo brano intitolato Stone.

Il reedito di Prince, Stone, l'8 di agosto uscirà Timeless, sono 10 pezzi che vanno diciamo dagli anni 70 fino al 2015, poco prima di lasciarci. Questa era Stone, novità.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN, gruppo A2A.
1: Che AFA, che AFA che fa, Daikin, la soluzione A.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 chilometri di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.

0: vita.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Al Massena Bildi ancora per una mezz'oretta scarsa con Kate Washington, Casey New, un attore di soap opera, General Hospital per l'esattezza, molto elegante, un'immagine da difendere anche nella musica R&B. Questo è il primo singolo, credo, onestamente mi ricordo il debutto da Detroit per Kate Washington, che onestamente aveva nel pubblico femminile la sua fan base, con questa canzone che ho amato tantissimo, Casey New, con questa introduzione molto morbida, molto melodica, che cedeva il passo a un arrangiamento di archi importante, e poi il bridge prima di ritornare al ritornello vincente, Casey New. Molto sdolcinata, molto romantica, però all'epoca un successo clamoroso, esattamente come questa di Jermaine Jackson, più o meno sulla stessa falsa riga, anche se si parla di ricordi. Questa è Castles of Sand, Jermaine Jackson su Capital.

Jermaine Jackson, Castles of Sand. Mi piaceva questo suono elettronico che sottolineava appunto i ricordi di questa relazione che era finita male, tra l'altro per l'intrusione di un amico, e c'erano questi piani, questi progetti che erano di fatto evocati con la metafora dei granelli di sabbia appunto del castello. Jermaine Jackson, Castles of Sand, qui su Capital. C'è il nuovo album di Giveon intitolato Beloved Act 2 e questa è la bellissima Jezebel, novità su

Jazz Bell per Giveon. Oggi, 30 anni fa invece, 1995, un trio di Los Angeles, Something for the People, con la voce di Adina Howard, unico successo, Damned If I Do.

People con Dina Howard, unico successo Damn If I Do, appunto nel 1995, con due produttori che peraltro al di là del successo, Denzel Foster e Thomas McKeown, che avevano prodotto In Vogue, Brandy anche, avevo consigliato a un'artista molto brava, molto talentuosa ungherese di Budapest nel mio soggiorno di quei due anni all'inizio degli anni zero, e che peraltro con i quali peraltro ha lavorato con successo. Ho citato una delle artiste che è stata prodotta pronto, appunto dal duo Foster McKeown, che se non sbaglio erano sulla costa ovest, se non sbaglio erano a Oakland o a San Francisco, da quelle parti, comunque il suono della California. Questo è il

0: I Wanna Be Down. Brandy, vi auguro una buona serata, grazie al maestro Mazza, vi lascio con B-Side.
1: The vibe that feels good. Radio Capital.
2: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyze, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
16: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Allora, il bello di questi tempi dove tutto sembra essere a portata di click, sicuramente la musica lo è che se ti viene voglia di andare a riascoltare un disco che magari tanti anni fa non avevi avuto il tempo di ascoltare o te lo eri proprio perso, si può fare ed è quello che ho fatto io l'altro giorno.

Eh sì, me lo ero perso questo album Out of the Blue, David Gilmour, ovviamente, era lì. Era stato sott'occhio, quella copertina me la ricordo ancora adesso per tanti anni, poi per qualche motivo è sparita. E mi sono andato a riascoltare questo che è il secondo album solista di David Gilmour, perché mi piace molto lui, è la parte, diciamo, dei Pink Floyd che io preferisco, quella di Gilmour, e non lo so perché... Sì, un po' lo so, ma non sto a spiegarvelo qui adesso. Ma comunque ecco, perché ci sono due parti, due anime dei Pink Floyd, non l'ho deciso io chiaramente, ma sentite per esempio la differenza fra questo suono, questo modo di intendere la musica che è del 1985 e che è di Gilmour solo, e sentite la differenza con l'album del 1983, quindi soltanto due anni prima, diretto da Roger Waters.

Final Cut, Pink Floyd, questo doveva essere l'ultimo album di Pink Floyd, perlomeno quello diretto da tutto il gruppo insieme. In realtà poi era un disco che, di cui il controllo ha assunto Roger Waters, relegando Gilmour al ruolo di comprimario, insomma, quindi c'erano già delle frizioni notevoli fra i due. Tra l'altro qui colgo una citazione di Comfortably Numb. A quel punto era chiaro che i due non potevano più collaborare ed è Waters che se ne va dal gruppo proprio nell'85, però tenta anche una causa, non se ne va, diciamo, tranquillo, tenta una causa legale per impedire ai Floyd di continuare senza di lui.

Insomma, tutta questa tensione si riflette poi nell'album di David Gilmour, che voleva prendersi una pausa anche dal gruppo. Fa questo disco che si intitola About Face, dove c'è una canzone intitolata You Know I'm Right, che è dedicata a Roger Waters. Insomma, alla fine nel testo ci sono degli espliciti riferimenti, anche se Gilmour ha detto la canzone non è nata come un pezzo su Roger Waters, però alla fine ci è finita spinta da la tensione, l'incertezza che c'era sul futuro dei Pink Floyd. E c'è una frase che dice: We really seem to have a problem here. Sembra che ci sia un problema qui. Ma sei tu o sono io? Chiede Gilmour a Roger Waters.

You know I'm right, dice David Gilmour, e lo riferisce a Roger Waters e gli dice: sai che ho ragione, sai che la colpa è tua della scisma all'interno dei Pink Floyd. Praticamente così la riduco un po', ma è questa la storia. D'altra parte, la musica, le canzoni spesso servono proprio a elaborare queste sofferenze che hai dentro, no? Tiri fuori il dolore, come piangere, oppure magari tiri fuori la gioia. Pensate per esempio come ha scritto Stevie Wonder per la nascita di sua figlia: Isn't she lovely? Quella è proprio una celebrazione della gioia pazzesca di essere diventato padre. Questo invece è un altro caso, qui c'è tensione, c'è rottura fra i gruppi, c'è una storia, c'è un'amicizia che si interrompe, insomma tanta roba. Ma c'è anche un modello, perché devo dirvi che anche se David Gilmour ha detto, poi mi sono

pentito di aver scritto questa You Know I'm Right. Dovessi farlo ora, non lo farei più. In realtà in quel momento ci aveva in mente un modello che era How Do You Sleep, una canzone di John Lennon dall'album del 71 Imagine, quindi molto tempo prima, che era piena di attacchi diretti a Paul McCartney. E tra l'altro la guerra, diciamo, l'aveva iniziata Paul McCartney prima, scrivendo in un altro disco un po' di frasi, insomma, evidentemente riferite a John Lennon. Però in questa How Do You Sleep di John Lennon lui dice: allora Sgt. Pepper ti ha sorpreso, eh? È meglio se guardi le cose con gli occhi santi, quelli della mamma, no? Forse quei freak che dicevano che tu eri morto, sapete che c'era questa leggenda metropolitana che era nascosto una frase, forse girata al contrario, che diceva Paul is dead o qualcosa del genere, no? Dice, forse ci avevano ragione, ma un errore che hai fatto era nella tua testa. E come dormi adesso? Dice John Lennon a Paul McCartney, anzi diventa ancora più duro, gli dice: l'unica cosa che hai fatto è stata yesterday, riferito alla canzone, ma se lo traducete diventa ieri, le uniche cose che hai fatto buone erano ieri, e da quando te ne sei andato è un altro giorno, è soltanto

Grande successo, grande conflitto all'interno del gruppo, il gruppo si separa. Nel caso dei Beatles sono andati avanti, non sono andati avanti con una parte, diciamo, del gruppo, ma sono andati avanti separatamente. Nel caso dei Pink Floyd si sono create più carriere. Some of them standing, some are waiting in line. Nel disco solista di David Gilmour c'è una canzone dedicata a John Lennon, Murder si intitola. Un'altra dimostrazione di stima, di

intitola Murder, questo altro pezzo che vi sto facendo ascoltare dal secondo disco solista di David Gilmour, dedicato a John Lennon. Murder vuol dire assassinio, evidentemente, insomma, come potete immaginare è dedicato all'assassinio di John Lennon. Ma ci sono una grande quantità di musicisti, lui si è potuto permettere la creme della creme in questo senso. A suonare nel suo album ci sono Jeff Porcaro, che è batterista e fondatore storico dei Toto, c'è Steve Winwood, c'è John Lord, c'è persino il percussionista di Elton John, un tipo pazzesco che si chiama Ray Cooper. E poi sentite qui, vi dice niente questo suono di basso? Eh sì, è proprio Pino Palladino che lo suona col fretless e con gli effetti, con il basso senza tasti, fretless, esattamente come lo suonò poi nel disco di Paul Young.

C'è ancora un pezzo del disco solista di David Gilmour di cui vi volevo parlare, ed è un pezzo che in qualche modo ritorna di attualità, ma quando tocchi certi argomenti come la guerra è difficile che non sia di attualità, purtroppo. È un pezzo intitolato Cruise, che per gli inglesi tecnicamente potrebbe anche essere tradotto come crociera, no? In realtà sono i missili da crociera quelli a cui fa riferimento David Gilmour, quelli che si usano ancora adesso, no? Non sono missili balistici, sono missili che hanno un percorso, un obiettivo, lo seguono e tendenzialmente lo trovano. Si chiamavano Cruise, o forse si chiamano Cruise ancora adesso, li aveva istituiti l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, e David Gilmour ci ha fatto questa canzone.

0: B-side.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
1: Mi è sempre piaciuto questo pezzo storico di Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. Avevo anche imparrucchiato a farlo con la chitarra, è un bel arpeggio, non è proprio semplicissimo. Mi ricordo ancora il testo a memoria adesso. Quindi, questo per dirvi che è una canzone che si è molto impressa nella mia memoria e forse anche per questo la riconduco, la associo a un pezzo che invece è uscito pochi giorni fa in un nuovo album di un artista che seguo da molto tempo, che si chiama Fink.

Sono naturalmente artisti molto diversi, ma finché un artista di grandissimo valore, secondo me è proprio un bel modo di raccontare le sue storie, e questo è soltanto un pezzo da un nuovo album. Adesso torniamo alle novità.

sentito la Stone e non sbagliate se avete pensato che è un pezzo nuovo di Prince. Nuovo, insomma, sapete che purtroppo, lo dico con un certo cinismo, pubblicano più da morti che da vivi. Spesso, non nel caso di Prince, perché anche da vivo era uno che pubblicava a manetta. Però ecco, è una miniera d'oro, quindi chi detiene i diritti, chi ha anche, diciamo così, l'incarico di fare fruttare questo tesoro, lo fa tirando fuori anche degli inediti. Questo è un inedito che dovrebbe essere stato fatto nel 1995-94. Io ho qualche perplessità, vi devo dire la verità, per i suoni che mi riportano molto di più agli anni 80, ma potrebbe anche essere vero. Comunque ho fatto una prova, anzi, la condivido con voi con un messaggio.

capite perché avevo qualche dubbio, insomma, che il pezzo di Prince sia realmente un pezzo del 95, tra l'altro un periodo in cui lui era in forte contrasto con la Warner. C'era stata tutta quella fase in cui aveva cambiato nome, insomma. Potrebbe essere che, insomma, ci hanno dato come inedito di quegli anni lì qualche cosa che invece lui aveva già in qualche modo appuntato precedentemente. Sta di fatto che comunque è un inedito, ma è molto simile, diciamo, stilisticamente e anche un po' dal punto di vista timbrico a questo pezzo di John Waite, che invece è del 1985, non ricordo più, insomma, comunque una decina di anni prima, un contesto musicale completamente diverso che alle mie orecchie suona proprio anni 80. Però vedremo, perché c'è in previsione un intero album di inediti di Prince e questo sicuramente sarà interessante da approfondire. Un'altra novità è un po' particolare, vi devo dire la verità, è difficile classificare la musica di questo progetto musicale che si chiama Run, Logan Run, perché mischiano un po' di sensazioni che appartengono per esempio alla tradizione della loro città, che è Bristol, quindi a Massive Attack, Portishead, Tricky, tutta quella roba lì, con la scena del nuovo jazz bristoliano. Sentiamo intanto To a God. Moves, all the waiting too long.

Ecco, se vi piacciono queste atmosfere neo trip hop, questi Run Logan Run potrebbero essere anche interessanti da approfondire, perché è un gruppo, vi dicevo, di spessore, tra l'altro poi fondati oppure diretti, insomma, da questo Andrew Neil Hayes, che è un sassofonista. Infatti in questo pezzo sentiva un sassofono girare in maniera circolare, esattamente come quello di Kaidi Akinibi nel pezzo di Tom Misch.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Sembra un disco degli anni 60, Motown, questo invece è un disco abbastanza recente di un'etichetta che si chiama Daptones, che come la Motown aveva una band residente o ce l'ha tuttora, si chiamano Dap Kings, i Daptones anzi, suonano in questo pezzo insieme a Sharon Jones e sono quelli musicisti a cui ha fatto spesso riferimento Mark Ronson.

Questo è un pezzo di non molto tempo fa, fatto da Mark Ronson insieme a Ray, la cantante, insomma, che è tratto commissionato da una celeberrima marca di orologi che ne ha fatto anche un'operazione promozionale, però per Baco, insomma, tanto di cappello. Mark Ronson è veramente bravo nel trattare proprio questa materia, questa del retro soul, di ricostruire, diciamo, questa stile che era più degli anni 60, era più di un'altra era musicale, che però ha fatto poi la differenza, per esempio per Amy Winehouse, perché quel vestito le stava addosso alla perfezione e ha decretato anche il suo successo internazionale proprio grazie all'aiuto della produzione di Mark Ronson. Ma c'è un'enorme quantità di bravi musicisti attuali, contemporanei, che fanno questo genere.

Loro si chiamano The Teskey Brothers, sono australiani. Come sentite, sono perfettamente calati, come fosse un ballo in maschera dentro questa idea del retro soul. Lui, secondo me, lo riconoscerete, anche se

So che sembra strano, ma è back. Siamo abituati a sentirlo fare cose ben diverse da queste, insomma, che sono poi delle rielaborazioni di canzoni famose americane. Forse lo sta facendo anche per, insomma, riconciliare l'attenzione su di sé, dovuto al fatto che è un po' che non pubblica un album, anche se forse effettivamente, insomma, è appassionato del genere, non lo so. Comunque sta di fatto che questo è un modo, no, di essere retro soul, vintage, questo modo, perché qui c'è la voglia di ricostruire, come tutti gli altri musicisti che vi ho fatto sentire, il suono, il modo, lo stile, quasi come se fosse proprio una sorta di musical, ecco. Poi c'è più raro un piccolo fronte di musicisti che invece prendono spunto da questi elementi, diciamo, legati al soul degli anni 60 e lo traducono però in un linguaggio più contemporaneo. Questo pezzo, I Only Have Eyes For You, non l'ho messo a caso perché lo sentirete citato anche dentro questa In Love In Memory, che è di uno dei gruppi che recentemente, insomma, si è fatto proprio notare per questo suo modo postmoderno di interpretare il retro soul. Si chiamano Gabriels.

Questa è una collaborazione fra Leon Thomas e Baby Rose, cioè questa voce bassa, pazzesca, poi è piccolina così, lei è stranissima. È un altro di questi esempi di un retro soul però fatti in maniera vintage. Adesso vi faccio invece ascoltare una cosa che è realmente di quegli anni. Si chiama Winfield Parker e questa è la sua Fallen Star.

pezzo come tanti che hanno fatto in quegli anni, non meglio né peggio, insomma, era uno standard questo, però questo pezzo in particolare un po' sopravviverà alla storia, perché recentemente lo abbiamo individuato come un elemento che, preso con la tecnica del campionamento, è andato a costituire il nuovo album di James Blake, che ha fatto scientificamente, secondo me, una ricerca proprio di canzoni romantiche, 60s soprattutto, per cercare di dare questo tipo di anima al suo album, una sorta di romanticismo elettronico, insomma, perché poi questi elementi che avete sentito qui finiscono in maniera trasformata all'interno del suo album. Qui per esempio c'è il pianoforte estremamente più rallentato e c'è anche la voce di Winfield Parker alzata di tono. Ma è quella lì.

0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Si chiama Les McCann, il pianista autore di questo pezzo storico che soprattutto per questa parte qui, delicatissima, qui il batterista in realtà non è Les McCann, ma ecco, questa frammento di batteria è servito a farne molte altre. Sapete, appena posso racconto la paternità di questi frammenti che poi sono transitati nella contemporaneità, ma ce n'è uno strafamoso che è un capolavoro vero e proprio. È semplicemente cambiata la velocità, hanno aggiunto un po' di timbrica, diciamo, ma il risultato è questo.

Lei si chiama Ebony Rose e da poco tempo ha fatto uscire questa Messed Me Up. È un'altra degli artisti che tengo un po' così sotto controllo per vedere se hanno degli sprazzi di genialità. Intanto mi piaceva un po' questa citazione che ha fatto in questo pezzo, come avete sentito ritmicamente molto simile al pezzo dei Massive Attack. Andiamo oltre.

le chiamano one hit wonder questi casi in cui il musicista fa un unico pezzo che fa un successo pazzesco e poi dopo non riesce più a bissare. Ero andato, mi ricordo, anche a sentire gli altri pezzi di questo album di Remy Shand, ma non erano all'altezza di questo, che obiettivamente è un piccolo capolavoro. Continuiamo ritmicamente.

bel disco questo, sapete? È un disco di un duo berlinese, si chiamano Moda, mettete un H dopo la D, e hanno fatto un po' di collaborazioni alla voce, soprattutto in questo caso con Alicia Joy per la loro

0: Così B-Side finisce, ma lo sapete, ritorna domani, ma intanto vi ricordo che vi aspettiamo per Capital Jam il 12 giugno al Castello Sforzesco con Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Paola Turci e naturalmente noi.
1: B-Side.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ce l'avete vicino, insomma, altrimenti insomma c'è voglia, no, di spogliarsi, di mettersi su una spiaggia che possa essere una di lago, una di mare, poco importa, insomma, comunque c'è voglia di togliersi i vestiti da addosso. Cassiano con Honda dal 1976 apre questa nuova puntata di Extra. Buonasera a tutti.
1: Su Radio Capital a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's going to play this music? Alex Paletta.
0: Tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital, giovedì sera, e partiamo alla grande con questo pezzo storico della musica popolare brasiliana, Cassiano con Honda. Ma insomma, vedrete che ce ne saranno altri molto interessanti anche stasera, come poi insomma del resto capita ogni sera qui su Radio Camera. Sono Alex Paletta, vi accompagno in questo viaggio che facciamo con la musica del mondo, e andremo subito a sentire la musica anatolica degli Altingun, che sono tornati con un disco che si chiama Garip. Anche loro faranno una data in Italia, il 2 di luglio al Circolo Magnolia. E poi sentiremo anche i Cocoroco, che sono tornati con un disco, un EP registrato in uno studio che si chiama Metropolis Studio, in una session one take, cioè buona la prima, come diciamo qui a Roma. Poi sentiremo anche Rizomagic, che stanno per uscire con un disco, questo duo colombiano di Bogotà, che fanno parte proprio del movimento underground musicale di Bogotà, molto interessante come movimento. Insomma, sentiremo Las Esferas. Seconda parte andremo a sentire Natasha Atlas e Sami Bishai, scusate. Poi un nuovo pezzo dall'album in uscita imminente per Momo, Marcelo Frota, a.k.a. Momo.

primavera, molto probabilmente stanno prendendo una pausa perché poi ripartiranno il 24 luglio con una data in Giappone e poi si sposteranno per una tournée che li vedrà impegnati da settembre in poi tra Canada, Stati Uniti e molto probabilmente faranno anche qualche data in Messico. I Cocoroco invece sono una delle band più apprezzate qui in Italia, i loro dischi sono veramente ascoltatissimi, i loro live partecipatissimi e sono tornati con un EP di brani registrati in studio con la tecnica buona la prima, sì, insomma, in inglese la chiamano one take session, fa molto più figo, però insomma anche buona la prima rende molto l'idea. Questa si chiama Higher, sono i Cocoroco qui su Radio Capital.

andava di risentire questo pezzo dall'album di debutto di Damon Locks and the Black Monument Ensemble, disco del 2019 che si chiamava Where Future Unfold, si chiama ancora Where Future Unfold, e il pezzo che abbiamo sentito era invece The Colors That You Bring. Ce ne andiamo adesso in Colombia, a Bogotà, a trovare due signori, due ragazzi della scena underground. Diego Manrique e Edgar Marun sono i Rizzo Magic, che sono già al terzo disco, nel senso non sono esordienti, però è il primo disco che viene stampato per un'etichetta inglese, quindi europea, che è appunto la Soundway Records. Questo disco, che si chiamerà Cumbión Planetario, è stato registrato in Svizzera, precisamente alla Beck,

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?

0: off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

sell your soul. Get your body shopping week.

partiti con i Pigeon, quintetto di Margaret UK, con questo pezzo che si chiama Energy, dall'album che è invece Out of National, e ce ne andiamo a trovare una coppia artistica e nella vita. Sono Natasha Atlas e Sami Bishai, due musicisti egiziani che vivono a Londra e che hanno pubblicato da pochissimo un disco, uscito mi sembra la scorsa settimana, che si chiama Parallel Universe Volume 1. Il pezzo è Aga Zai Kidda.

Cat, un disco che si chiama proprio come il pezzo che abbiamo sentito, Road of the Lonely Ones, disco del 2020 per il beatmaker molto probabilmente più famoso del mondo, perché insomma sì, Madlib, diciamo, se non è il più famoso, è sicuramente uno tra i più rispettati. Tum Tum Tum invece è il titolo del nuovo disco che uscirà il 18 di giugno di Momo. Marcelo Frota, musicista brasiliano trapiantato in Inghilterra oramai da qualche anno, fece un disco un paio di anni fa veramente eccezionale e insomma speriamo che anche questo non sia da meno. Intanto vi faccio sentire la traccia insieme a Nina Miranda che si chiama

Un altro brasiliano in giro per il mondo si chiama Pupillo, vive a Los Angeles e a Los Angeles ha registrato l'album che porta proprio il suo nome. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Pifando. Adesso, come promesso, proviamo a suonare quanto più possibile di un paio di pezzi di jazz funk. Il primo, di Donald Byrd, dal 1971, si chiama The Emperor.

Eh sì, questa è una traccia che dura 15 minuti, non la possiamo suonare tutta, comunque, insomma, no, il senso l'avete capito, e se volete approfondire poi potete andare a cercare la traccia da soli sulle varie piattaforme di streaming, oppure insomma anche magari nei mercatini di vinile. Donald Byrd, The Emperor, chiude questo appuntamento di Extra. Noi ci sentiamo domani per l'ultima della settimana. Vi lascio con Okeye Rema Asante, anche questo con un pezzo super funk che si chiama Follow Me del 1977. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Voi rimanete qui su Radio Capital. Ciao da Alex Paletta.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: È stata la mia voce ad andarsene.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
2: Io devo scrivere.
3: Un viaggio viscerale, tra memoria, desiderio e libertà.
2: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
3: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Radio Capital.
1: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Oggi dovete immaginare di essere un camionista con un cappello da cowboy e una fiducia incrollabile nelle vostre capacità di risolvere qualsiasi situazione. Siete appena arrivati a San Francisco per fare un favore al vostro amico cinese, andare all'aeroporto a prendere la sua fidanzata. Fin qui tutto normale. Poi, nel giro di mezz'ora, vi ritrovate in mezzo a una rissa tra bande rivali durante un corteo funebre. Tre maghi volanti che lanciano fulmini, un vecchio mandarino senza corpo che rapisce ragazze dagli occhi verdi e, per finire, il vostro camion che sparisce nel nulla. Benvenuti a Chinatown, benvenuti nel film che non potete assolutamente perdere e che si intitola Grosso guaio a Chinatown. La storia è semplicissima, o almeno lo sarebbe in un mondo normale. Jack Burton, interpretato da Kurt Russell, scelto da John Carpenter contro il parere dello studios che voleva Nicholson o Eastwood, è un rozzo camionista americano con la parlantina facile e i riflessi non proprio pronti. Il suo amico Wang Chi, Dennis Dunn, è un ragazzo cinese con un cuore d'oro e una fidanzata, Miao Jin, che sta per arrivare all'aeroporto. Peccato che all'aeroporto, sotto gli occhi increduli dei due, venga rapita da una banda chiamata i Signori della Morte. Da lì parte un inseguimento che si infila dritto nel cuore di Chinatown, dove Jack e Wang si trovano improvvisamente in mezzo a una guerra fra due fazioni, i Chang Sing e i Wing Kong. Proprio quando pensate di aver capito chi sono i buoni e chi i cattivi, ecco che scendono dal cielo le tre bufere, tuono, pioggia e fulmine. Tre guerrieri maghi con poteri sovrannaturali che spazzano via metà del quartiere. E dietro di loro, in una carrozza da cerimonia, arriva David Le Pen, un nome che suona come un incrocio tra un ristorante e una maledizione millenaria. Le Pen, scopriremo, è un principe guerriero condannato dal dio Qing Dai a vivere come un ghoul decrepito. E l'unico modo per rompere l'incantesimo è sposare una ragazza dagli occhi verdi per poi sacrificarla. Indovinate un po' il colore degli occhi di Miao Jin e anche quelli dell'avvocatessa Gracie Lo rapita poco dopo? Lei è interpretata da Kim Cattrall, sì, proprio la Samantha di Sex and the City.
2: La Cina è qui, signor Barton.
3: Ma cosa sta dicendo, eh? La Cina è qui, non riesco neanche a capire cosa significa. L'unica cosa che so è che questo Le Pen è spuntato dal nulla nel mezzo di quel maledetto vicolo, mentre i suoi tre compari svolazzavano tutto intorno tagliando quegli altri a fettine. E lui si è fermato lì, aspettando che io avanzassi col camion e gli passassi attraverso.
1: Da questo momento in poi il film diventa una giostra che non smette mai di girare. La battaglia finale mescola arti marziali volanti, esplosioni, pugnali magici e un duello all'arma bianca coreografato come i migliori film di Wuxia. Il tutto mentre Jack Burton, l'eroe che crede di essere il protagonista, combina un disastro dopo l'altro e riesce a essere decisivo una volta sola, lanciando un pugnale per puro caso. Curiosità da tenere a mente mentre guardate il film. Questo doveva essere ambientato nel vecchio West, con un cowboy e uno stregone cinese. Poi uno sceneggiatore lo ha riscritto, portando tutto ai giorni nostri, trasformando il cavallo in un tir e mantenendo solo la maledizione di Le Pen. John Carpenter, che aveva appena rifiutato di dirigere Il Bambino d'Oro, era felicissimo di fare finalmente un film di arti marziali. Poi, dopo la tiepida accoglienza della pellicola, dichiarò che quell'esperienza fu la ragione per cui smise di lavorare con gli studios hollywoodiani. «Sono troppo vecchio per queste carognate», disse. Già, perché oggi questa pellicola è un cult amatissimo, ma all'epoca il film deluse al botteghino, anche perché la Fox puntò maggiormente su Aliens, pubblicizzandolo di più. I critici furono poi molto tiepidi. Kurt Russell, che durante le riprese della scena del bordello aveva la febbre e il sudore che vedete sul suo corpo è vero e dovuto all'influenza, aveva accettato il ruolo nonostante una serie di flop al botteghino e confessò che anche questo film in effetti era difficile da vendere perché un mix di storia reale e leggende cinesi. Una roba bizzarra. Già, bizzarra, fantastica, ma diventata poi così amata proprio per la sua mescolanza di generi, commedia, action e fantasy. Grosso guaio a Chinatown ha generato videogiochi, fumetti e giochi da tavolo. Ne è stato anche

0: anche ipotizzato un remake con Dwayne Johnson, poi trasformato in un possibile sequel. Ma nulla potrà mai sostituire l'originale. Un film che non prende mai se stesso sul serio, dove l'eroe è un camionista vanesio e pasticcione e i cattivi hanno poteri da fumetto. Peter Kwong, l'attore che interpreta il mago Pioggia, è scomparso proprio a maggio del 2025. Guardarlo all'opera è un ottimo modo per omaggiarlo. Grosso guaio a Chinatown è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un cult che vi fa rivivere gli anni 80. Buona visione! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera? Lo scrivo e lo conduco io, Betty Senatore. Montaggio, Lele Rastelletti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold,
7: Capital Gold.
8: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Listen to the night.